0: facciamolo dire da lui.
1: Per chi c'era, per chi l'ha visto, per chi lo frequentava, il muletto, il maestro Giuliano Veronese.
0: Molto bene.
1: Che discone.
0: Che discone, Stradivari per l'appunto. Allora, disco perfetto per iniziare una giornata uggiosa, come cantava Lucio Battisti in questo mercoledì 9-9-2026. Sigla!

0: questo temporalone, almeno qui in zona nostra, è arrivato bello incazzato questa notte. Devo dire che mi ha svegliato di notte, primo per i grandi tuoni e secondo perché ho avuto la preoccupazione, avevo lo stendino con le cose fuori e erano quasi asciutte e niente, ho dovuto mettere a rilavare tutto. C'è qualcosa di positivo o di negativo? Sentiamolo dal nostro amico Oppobacco. Oppobacco,
1: buongiorno mago, buongiorno ascoltatori, buon mercoledì a tutti mago. Oggi abbiamo anche una cosa positiva, ma sì, un bel temporale che ha rinfrescato almeno qualche grado, si sta meglio, però abbiamo anche le cose negative mago, dai, stiamo perdendo di nuovo la cara vecchia faiga. Perché? Ci hai messo questi due qua prima di te mago, tre belle cose posso dirgli,
0: vai.
1: Primo Rocky e Fede, andatevene a fare no. Secondo, restateci. Terzo, vai Marco,
0: poverini Rocky e Fede, poverini. È il nostro amico Oppobacco che giustamente sente la mancanza di Alice Fassina. Adesso è il momento di partire con la playlist di Radio Peter Pan. Mi raccomando, la nostra chat al 393-7366-240 è sempre aperta. Oggi potremmo utilizzare anche questo spazio dalle 15 alle 17 per aiutare qualcuno. Hai un dubbio? Hai una faccenda da mettere sul piatto? Siamo qui, Peter Paniani e Peter Paniane, pronti per aiutarti.
2: Attenzione! No.

Allora, abbiamo il primo quesito al 393-7366-240. Oggi potremo dedicare questa puntata a voi, quindi ai vostri quesiti. Se volete, come dire, intavolare un argomento, oggi è il giorno giusto. C'è lui che dice: potrebbe essere un quesito sia per i genitori che per i figli. Figli adulti o semi adulti indipendenti che lavorano, giusto chiedere un contributo in famiglia o come faccio io? Non ho mai chiesto un soldo ai figli perché penso per il loro futuro, anche perché le buste paga per i ragazzi d'oggi non sono un granché. Allora, prima di tutto, qui si potrebbero aprire più e più argomenti. Primo, buste paga dei vostri ragazzi, se vedete effettivamente una differenza nel 2026 rispetto ad una volta. E seconda cosa, lui dice: ho il mio figlio che vive con me, però sta già lavorando. Voi come fate? Chiedete un contributo in casa? Come vi siete gestiti all'interno appunto dell'economia della famiglia? Se vogliamo 393-7366-240. Adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi, che c'entra un po' con il tempo, quindi un po' con appunto la situazione meteorologica al di fuori dei nostri studi, e un po' anche con questo argomento, perché il brano che vi voglio proporre oggi è di Fat Joe assieme a Lil Wayne, si chiama Make It Rain, cioè falli piovere nel senso appunto metaforico, si intende i soldi, però falli piovere anche significa proprio ai goccioloni d'acqua che stanno arrivando, e quindi questa canzone inizia con un tuono. Come si suol dire, un tempo da lupi. Esattamente.

0: Make it rain, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, torniamo a lui, torniamo al nostro ascoltatore, un padre che si domanda: ma è giusto chiedere un contributo in famiglia? O come faccio io quando hai chiaramente i figli adulti indipendenti che lavorano? O come faccio io, non ho mai chiesto un soldo ai figli? Però c'è una cosa che tu sottolinei, caro nostro amico, che dici: guarda, mio figlio lavora, ma prende veramente poco, per cui mi sento anche in colpa a domandargli un contributo in casa. Sentiamo che cosa ne pensate voi.
2: Cioè, io fin dai primi lavori ho sempre dato 500 euro a casa.
0: Sì.
2: Però dicendo anche che ho sempre fatto lavori da 2000 o 2000 euro in su al mese.
0: Azza.
2: La trovo una cosa estremamente giusta.
0: Sì.
2: Perché ti crea anche una certa responsabilità, anche a me l'ha creata. Anche
0: certo.
2: Quando sei, fra virgolette, appena 18 anni, 19 anni. Perché sai che ti insegna anche che devi pagare cose nella vita, non è che ogni soldo che prendi lo butti via.
0: Mm-hmm.
2: E soprattutto comunque anche un aiuto verso i genitori che magari hanno sempre fatto dei sacrifici, e l'idea è un po' di aiuto anche tu. Poi comunque è brutto da dire come cosa, però cioè, sono tutti soldi che un domani ti ritroverai con l'eredità, quindi c'è un po' da rompere i coglioni.
0: Quindi lui dice praticamente: oh, è un investimento per il domani. Chiaro, come scrive invece un'altra nostra ascoltatrice, se vogliamo parlare di busta paga per noi giovani, stenderei un velo pietoso, o come me, o come si suol dire, un peto vieloso. Laureata, e il mio lavoro che amo purtroppo è solo con cooperative, quindi assolutamente inadeguato anche rispetto a tutte le responsabilità che abbiamo e ti vengono sempre più richieste. E poi dice, continua dicendo, faccio un piccolo riassunto, che dipende chiaramente dalla situazione familiare e chiaramente anche di busta paga. Quando si parla di soldi, what a lie.

0: giusto chiedere un contributo in famiglia o come faccio io, non ho mai chiesto un soldo ai figli perché penso per il loro futuro, anche perché le buste paga per i ragazzi d'oggi non sono un granché. Allora abbiamo avuto la risposta di un ragazzo che diceva, io ho iniziato a lavorare facendo 2000 euro al mese e più, e c'è tanta gente in chat che si chiede, scusa, ma primo lavoro 2000 euro, che lavoro hai fatto? E soprattutto non hai specificato le tasse, non erro, per cui ragguagliaci su questa cosa. C'è lui che risponde:
1: ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Mi è sempre andata di lusso, mi hanno mantenuto in tutto e per tutto fino a tarda età e io mi sono sempre sputtanato fuori tutto in festa, macchine, zoccole.
0: Molto bene, molto bene. Allora c'è chi appunto dice probabilmente il ragazzo faceva il pusher per fare 2000 euro al mese come primo lavoro. C'è stata un po' una rivolta in chat rispetto a queste cose, anche perché il sottotema di questa domanda è che gli stipendi sono molto cambiati, gli stipendi e anche proprio la costruzione della vita che si aveva una volta e adesso è cambiata molto, per cui stiamo raccogliendo anche questi piccoli, anche queste piccoli racconti di vita. La risposta al è giusto mettere o no dei soldi in famiglia, credo che sia dipende. Soldi in famiglia, scrive lui, io ho 48 anni e chiedo ancora soldi ai miei genitori. Molto bene, molto bene. Direi che potrebbe cambiare. Come mai li chiedi ancora ai tuoi genitori?

0: Jackpot.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
3: Forever Fun, Forever Summer.

Bentornati e bentornati all'interno di Muvo nella casa. Allora, si stava andando verso un discorso che solitamente a me fa venire un po' l'orchite. Perché? Perché sono quei discorsi un po' polarizzanti, quelli di destra e quelli di sinistra, quelli bianchi e quelli neri, quelli che dicono che nessuno ha voglia di fare un cazzo e quelli che dicono è difficile trovare lavoro. Insomma, si va a discutere di una cosa, si va semplicemente a litigare senza poi trovare un senso a quello, alla direzione in cui stiamo andando. Perché c'è stato un papà che diceva: ma è giusto che i figli mettano qualcosa in casa? Dice: gli stipendi per loro sono bassi, quindi io non me la sento. E c'è chi dice: no, io ho cominciato, ho preso 2.000 euro e la gente non vuole semplicemente lavorare, nel tuo lavoro prendi poco, cambia lavoro. E c'è chi dice invece: ciao Muva, purtroppo finché non cambierà la mentalità del giovane che va pagato poco, non cambierà mai nulla, il costo della vita non è più quello di una volta, ho 24 anni e mi sento limitato, non mi vergogno a dirlo, prendo 1.400 euro al mese, che comunque è uno stipendio base, anche più basso di solito, mia mamma non mi ha mai chiesto un euro, nonostante questo ho preso in mano le bollette così da alleggerirle le spese, come giusto che sia. Qualcuno potrebbe dire: cambia lavoro, eppure di meglio è difficile trovarlo, finché la mano non verrà forzata da nessuno, nessuno aumenterà questi stipendi. C'è chi dice: del diesel non ne parla nessuno, cresce tutto raga, cresce tutto, e sicuramente non è che c'è aria proprio di crescita economica, ecco, cioè il lavoro è cambiato, i soldi a disposizione, quello che puoi farne, quindi il potere d'acquisto è cambiato. Però insomma c'è una previsione di Elon Musk che dice che entro il 2036 ci sarà il reddito universale. Ne avete sentito parlare di questa cosa? Cosa ne pensate?

0: Il pittore, allora, visto che si parlava di stipendi, di lavoro, di giovani, del, cioè insomma stipendi che calano, spese che crescono, un bel casino, c'è sta adesso c'è questa previsione di Elon Musk, che è un po' secondo me l'ex Luthor degli anni venti, a mia idea, che ha proposto un reddito universale entro il 2036.
1: Onestamente non so cosa sia questa nuova invenzione o previsione di Elon Musk.
0: Sì.
1: Ma se ciò significa che lui si offrirà per mantenermi, per me va bene.
0: Attenzione, raga, cioè, quando una cosa è gratis vuol dire che la merce sei tu, l'hanno dimostrato anche i casi nei tribunali americani di Meta, quindi Facebook, eccetera, eccetera. Insomma, la nuova ricchezza sono i dati, perché vuol dire che sono parti di te, fondamentalmente. Il dibattito, c'è scritto sull'internet così, il dibattito sul reddito universale per il 2036 è legato a una celebre previsione economica di Elon Musk e sostenuta da diversi esperti di tecnologia. Secondo questa tesi, quindi del reddito universale 2036, l'avanzata travolgente dei robot e dell'intelligenza artificiale renderà obsoleto il mercato del lavoro tradizionale, costringendo i governi a introdurre il reddito di base universale. Reddito di base universale significa che arriva a tutti, ok? Cioè spetta a tutti i residenti o cittadini senza limiti di reddito o patrimonio, non richiede alcuna prova di povertà né l'obbligo di cercare un lavoro o di svolgere l'attività socialmente utili individuale, quindi verrà, secondo appunto queste previsioni, assegnato alla singola persona e non al nucleo familiare a prescindere dallo stato civile, e dovrebbe essere teoricamente dignitoso. Nelle intenzioni dei proponenti deve essere sufficiente a coprire i costi fondamentali della vita e a superare la soglia di povertà. Allora, a parte che questo, raga, se ci pensate, è molto simile al comunismo incredibile proposto da Elon Musk. Adesso hanno creato negli ultimi anni sto grande fantasma del comunismo, che secondo me non esiste da 30 anni, cioè avere paura del comunismo nel 2026 è avere paura dei mostriciattoli, delle patatine in questo momento. Però avete sentito parlare di questa cosa? Voi che ne pensate? Can we

0: Musk, ma di alti tecnocrati. Secondo il 2036 il lavoro umano sarà obsoleto. Tu potrai stare a casa, comodo, placido, tranquillo, silenzioso, immobile, e avrai il tuo reddito universale. C'è chi scrive reddito universale come nei paesi della vecchia Est Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tessera per andare a prendere il pane, per la spesa al supermercato, e così creiamo il piattume totale. Non buono, secondo me. Stefano da Padova. Ce ne sono molti che la pensano come Stefano da Padova, che dice: dopo questa leggera infarinatura sono sconvolto. E poi ci dice anche: puzza di morto già da qui, figuriamoci al momento di erogarlo. Gli anni buoni, lavoro, libertà, crescita, sono alle spalle. Desidererei però ascoltare il parere dei giovani. I vecchi come me hanno rotto le scatole, dice lui. Nel frattempo, mentre i giovani ci pensano, more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andrea De Luca.
5: You got a party to go to tonight.

0: bisogno non è l'eroe di cui ci meriti, che ci meritiamo, è semplicemente Andrea De Luca DJ che monta in console per More Music in the Mix. Potremmo aprire anche uno spazio complotti, oggi, attenzione.
1: Davvero molto bene.

0: con I Like the Way You Kiss Me. Pensavo lo dicesse lui alla fine. Bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa. Oggi sarà il tempo, sarà un po' la giornata oscura, ma stiamo trattando dei temi leggermente oscuri, cercando comunque di fare un po' i seri, un po' no. Si stava parlando di questa previsione di Elon Musk, vi ricordo, il tecnocrate, uno degli uomini più ricchi al mondo, influenti, che ha detto che l'empatia è solamente un ostacolo al progresso. A me, uno che dice l'empatia è solamente un ostacolo al progresso, vuol dire che è pronto, ragazzi, a mettertela in quel posto senza guardarti negli occhi. Anzi, appunto, è difficile guardarti negli occhi in quei momenti. Ha detto che entro il 2036 il lavoro umano sarà sorpassato. Tu, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, potrai stare tranquillamente nel tuo divano, perché ci sarà un reddito universale per il 2036. Cioè, i robot e l'intelligenza artificiale avranno tutto sotto controllo. Penseranno per te. Ma che sogno, vero? Penseranno per te. Tu non dovrai fare neanche la fatica di essere umano. Cioè, pensa che bellezza. C'è chi dice, secondo me è una cosa spaventosa. Se si dipende economicamente non si è liberi del tutto. Io per fortuna so fare molti lavori manuali che penso siano difficilmente sostituibili. C'è anche chi dice probabilmente quando nel 2036 verrà dato questo, appunto, reddito di base. Cioè, allora, reddito di base che cosa vuol dire? Vuol dire che ci devi vivere, vitto, alloggio, delle spesucce, così. Poi, cioè, non penso che ti diano i soldi per comprarti una Ferrari, cioè non credo. Per cui lui dice, non è che poi nel reddito di base universale poi ci saranno dei pacchetti di vita premium, che secondo me potrebbe essere. Come te lo immagini il futuro, tu? Cioè, fammi capire, 2036, come te lo immagini?
1: Attenzione,

0: Portami indietro che potrebbe essere una frase che fitta molto al momento. Stiamo discutendo al 393-7366-240 di questo 2036 reddito universale proposto da Elon Musk. Elon Musk che dice l'empatia è solo un male, cioè tu devi prevaricare sugli altri. In realtà questo reddito universale 2036 rischia di toglierci la cosa che ci rende umani. Che cos'è che ci rende umani? Il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere. La possibilità di scegliere, guardate, che è molto importante. Una volta persa questa, hai perso tutto nella vita. Per cui, attenzione, sentiamo che cosa ne pensate voi.
1: Ciao. Secondo me Elon Musk è tutto scemo.
0: Ecco,
1: ha tirato proprio giù dalle spese, perché uno che fa un ragionamento del genere, cioè noi dovremmo essere sostituiti prima o poi governati dalle macchine, proprio come in Matrix, hai presente?
0: Sì.
1: Allora, la mia domanda è: cosa ci vanno a fare, per esempio, mie figlie, ma anche tutti quanti gli altri ragazzi, a scuola, all'università? Cosa ci vanno a fare per poi un giorno poter eventualmente professare, cioè il proprio lavoro? Ci vanno a fare, cioè, tanto ci saranno le macchine.
0: Comunque anche sulla scuola si potrebbe aprire un dibattito incredibile. Chi ha costituito, lasciamo stare perché sennò diventa radio complotto ed è un casino. C'è Ale da Treviso che dice: in Terminator con Skynet che prendeva coscienza avevano già previsto tutto nel 1986, hanno solo sbagliato anno. Esattamente, hanno solo sbagliato anno, sono passati 40 anni dal 1986, 50 dal 2036, in una società che stiamo vedendo. Comunque non so se notate che tutti i potenti della Terra sono un po' strani, cioè sono un po' strani, fanno riti, fanno cose anche con le cose Epstein. Ti stai rendendo conto che sono un po' tutti fuori di testa? Ti sei mai chiesto il perché di tutti questi rituali, cose eccetera? A proposito di rituali, Follewood assieme a Fabio Hernandez, canzone novità di oggi che si chiama proprio Ritual de Tambores.

0: rituale che abbiamo fatto sperando per il bene qui all'interno di Radio Peter Pan.
1: Comunque sono sconvolto tantissimo,
0: sì,
1: perché cominceremo a fare una vita da trogloditi,
0: bravo,
1: e rimbambiti,
0: sì,
1: poi non so quello che viene fuori.
0: Ciao. Assolutamente sì. Allora, si sta parlando, diciamo, se iniziate a parlare di questo reddito universale 2036 proposto da Elon Musk, praticamente tutti non faranno niente. Cioè, per esempio, alle mie spalle ci sono i ragazzi qui che stanno curando i social di Radio Peter Pan. Poi 2036, inutili, raga, inutili, ok?
2: Lo sappiamo.
0: Buon compleanno, fra
2: grazie
0: l'altro.
2: Grazie.
0: il compleanno buon compleanno con questa bella notizia, il compleanno di Matteo. Allora, sentiamo che ne pensate voi.
3: Quello lì è
0: non del compleanno,
3: è un nullo per conto mio. Non esiste. Ma dobbiamo svegliarci fuori, ragazzi. Qua ci stanno mangiando tutto. Sono degli assassini quelli del governo.
0: Raga, questo mi sembra chiaro. Però molto spesso noi ci giriamo dall'altra parte per non vedere, perché fa comodo, giustamente.
4: Che comunque, scusami, la cosa non è che sia proprio tanto da ridere. A me la cosa dà molto da pensare.
0: Ma certo.
4: Perché a pensarci bene, se noi andiamo a vedere nei film dove ti rappresentavano un qualche cosa come fantascientifico, poi spesso questo qua è veramente accaduto. Adesso, per esempio, prova a pensare alle macchine volanti. Le macchine volanti, in Cina già ci sono, ci sono già i prototipi, non so se mi spiego, ma questo è un esempio come tanti altri.
0: Certo,
4: non sarei proprio così contento.
0: Ma assolutamente non siamo molto contenti, non siamo molto contenti qua. Another Emily Warren con Silver Lines.

0: quando tratto questi temi, per quello dico molte cazzate molto spesso, perché poi quando mi metto all'interno di questi temi sono un pesantone. Però per fortuna ne ho trovati tanti altri come me al 393 7366 240. Sentiamo.
1: Pronto? Io vorrei chiedere a Elon Musk,
0: sì,
1: visto che ci sarà questo famoso reddito,
0: sì,
1: nel 2036
0: universale
1: e tutti i lavori spariranno, vorrei chiedere a Elon Musk come faranno a essere sostituiti i medici, gli infermieri, i chirurghi che operano le persone, piuttosto che le cucine dei ristoranti. Chi farà da mangiare? Un robot?
0: Certo.
1: Mangio a casa mia che è meglio.
0: Sicuramente, sicuramente. Il fatto è che comunque rispetto a 60 anni fa noi mangiamo in maniera molto diversa, molto diversa. Cioè se ci si abitua gradualmente le cose cambiano, ti abitui e sono così. Cioè noi rispetto a 60 anni fa, diciamo, o 100 anni fa, ok, mangiamo in una maniera differente. La nostra vita è diversissima. E come ci siamo arrivati qua? Piano piano, a piccoli passi, e quindi a piccoli passi chi un po' ci governa sa che ci possiamo abituare a tutto. C'è chi scrive in chat, ed è un film che io ho impresso dall'inizio nelle mie note, dice: sembra Idiocracy, sembra mano a mano che andiamo avanti con gli anni il film Idiocracy, che io vi consiglio di vedere. È una commedia satirica e fantascientifica del 2006 diretta da Mike Judge. Praticamente racconta la storia di un uomo, cioè proprio l'uomo più medio del mondo, che nel 2006 viene ibernato e per errore si risveglia 500 anni dopo. E il mondo 500 anni dopo è talmente instupidito dall'intelligenza artificiale, dai robot, eccetera eccetera, che lui si ritrova ad essere un genio che deve si ritrova a salvare un po' l'umanità. L'avete visto voi? I can be-

0: e hanno detto: ma come si chiama il film che hai detto? Si chiama Idiocracy. Idiocracy, andate a cercarlo.
1: Muva nella casa.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti. A metà prezzo. www.it.si.

0: affrontare assieme. Oggi siamo in tema un po' elettrico, un po' elettrico, e quindi
1: per Bufonida.
0: Molto bene. Oggi siamo partiti parlando di reddito universale 2036, la previsione di Elon Musk, la persona che ha detto che l'empatia è solamente un ostacolo verso il progresso. Se tu vedi uno morire, sono cazzi suoi, finché non capiterà a te, per cui è una ruota, è come l'uccello Padulo, vola alto, alto, alto, per poi finirti chiaramente in saccoccia. Attenzione, quindi, quali sono le soluzioni verso questa deriva che stiamo prendendo come umanità? Sentiamo.
2: Secondo me la vera svolta è iniziare a vivere senza essere continuamente connessi a qualunque cosa, tornare alla vita manuale e la vita dei campi, la vita del rapporto sociale con le persone, la vita del doversene fregare di tutto quello che viene postato, pubblicato, pubblicizzato, e iniziare a ragionare finalmente con la propria testa.
0: Assolutamente sì. Comunque adesso, raga, non so se ve ne state rendendo conto, ma intelligenza artificiale già da qualche anno può riprodurre qualsiasi cosa in una maniera in modo che tu possa crederci, per cui quello che vedi teoricamente potrebbe essere falso. Cioè, già partendo da questa cosa qui, ed è la prima volta nella storia che accade, cioè che quello che tu vedi e ascolti con i tuoi occhi potrebbe essere totalmente artificiale, è un grande problema, un big trouble.
3: Attenzione.

0: potrebbe essere l'ultima, l'unica e l'ultima risposta, l'amore. Quindi il contrario di quello dichiarato da Elon Musk, che l'empatia è solo un ostacolo verso il progresso, sì, verso il suo di progresso, non il tuo. Muva Occio a sta massima, c'è lui che dice: il problema dell'intelligenza artificiale non è tanto il fatto che puoi fare dei contenuti che sembrano veri, ma sarà quando i contenuti reali verranno accusati di essere artificiali. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi c'è lui che dice:
1: comunque sì, ci siamo già dentro fino al collo.
0: Sì.
1: Perché basta che accendi la televisione, ti dicono sta arrivando l'onda nera, perché in Sassonia il 44% hanno votato estrema destra. Io penso che di quei 44% lì nessuno ha letto il programma. Hanno votato perché sono stufi di sto governo, di questi governi europei di merda.
0: Sì.
1: E ora per loro è più facile dire sta arrivando l'onda nera.
0: Certo.
1: Perché non ti possono dire che la gente è stufa, se no è un casotto. Siamo dentro fino al collo.
0: Comunque a me fa veramente pensare il fatto che l'estrema destra stia proponendo le soluzioni più comuniste del mondo. Cioè, la grandissima presa in giro qual è? Darti del comunista, mentre l'estrema destra si comporta da comunisti. Cioè, come Elon Musk con questo reddito universale. Veramente è incredibile, incredibile. Per esempio, notizia di oggi: sindaco di New York Zoran Mamdani ha desecretato delle carte di documenti che mostrano che cosa sapesse la città di New York riguardo all'aria tossica nei pressi di Ground Zero, quanto ne fosse a conoscenza. Mi piacerebbe una volta a settimana, io ci ho tentato qualche volta, di aprire qualche argomento un po' di complotti, cioè alla fine ci sono un sacco di teorie del complotto confermate poi nella storia, il caso Watergate, il progetto MK Ultra, l'esperimento di Tuskegee, cioè ce ne sono tanti, per cui molte persone hanno dato degli scemi, perché poi qual è la forza del complotto? È che tu sei scemo se parli di una cosa, poi quando viene dimostrato con le carte nessuno sa più niente.

mercoledì 9999, raga, io avevo cercato anche che cosa significava il 9999 secondo la numerologia, visto che oggi la stiamo buttando così, buttiamola del tutto. Simboleggia il compimento, la fine di un ciclo, la saggezza spirituale e l'amore universale. Attenzione, quindi noi abbiamo parlato di reddito universale, sarebbe bello avere l'amore universale prima del reddito universale. Ma cambiando un po' discorso, io ti ricordo che da sabato 3 ottobre riparte la Peter Pan Academy, ripartono i corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizioni, le iscrizioni sono aperte sul sito peterpan.it. Cosa importante, fra 10 giorni, a.k.a. il 19 di settembre, sabato pomeriggio, è possibile prenotarsi per l'open day. L'open day è gratis, ma la prenotazione è obbligatoria. Cosa vuol dire? L'open day vuol dire che arrivi qui in radio, in via delle Mimose 12, visiti un po' la radio, ci saranno i docenti della Peter Pan Academy che ti spiegheranno un po' il programma e quello che si andrà a affrontare durante le lezioni. Molto bene? Molto bene. Poi voglio ricordarti l'appuntamento di sabato 12 settembre con il Peter Pan DJ set al Ciao Pari, al Borsa Bistrò, Piazza Giorgione, Castelfranco Veneto, Treviso, BVR, Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan vi invitano alle 18 per un aperitivo speciale in console Marco Baxo ed Emma Rossato. Poi Peter Pan Peak Power alla Festa dei Funghi, Budoia, Pordenonis, 21:30, Sister Gloria e Francesca Boys, Peter Pan 2000 Heroes, Rossiland, Azienda Agricola Rossi, Musano di Vignano, Treviso, dalle 21:30 in console Marco Baxo ed Edo, e Peter Pan Impatto ai festeggiamenti settembrini Mortegliano Udin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Andrea Nordio. Tutto chiaro? Hai il sabato prenotato ovunque tu sia. Io ti saluto con la perla del pirla che parla, Elderbrook, Never Get Enough, let go.

mi dispiace per chi oggi non si è potuto sentire, puntata leggermente più spinosa, ma così è la vita, cazzo cazzo, se no appunto stiamo sempre a parlare di sessualità. Elderbrook, Never Get Enough, io vi do appuntamento domani, forse, ciao!

0: non guardo molte partite di calcio. Una bella partita ieri sera, eh. Poi il dribbling di Hernandez, pam pam pam, fraseggio,
1: Di chi?
0: Come si chiama il portiere dell'Inter? Hernandez.
2: Dai, no? Metti la sigla.
0: Ma è quello che si bombava la nostra, no?
2: Metti la sigla.

0: mercatoio il mercoledì, non sai quanti messaggi ho ricevuto, ma quando inizia il mercatoio, ho un sacco di cose
1: ma
0: da vedere.
1: Ma se non ti scrivono manco il giorno del tuo compleanno, quale incento?
0: A te scrivono sempre a me, no, ma come fai? Non lo so. Essere un blocco. Se può darti, a te scrivono un sacco di cose.
1: Hai bloccato gli ascoltatori?
0: Ho il blocco.
1: Ma perché hai bloccato gli ascoltatori?
0: Non lo so, non lo so. 393-7366-240, mandate i vostri audio annunci per vendere qualsiasi oggetto, cercare qualsiasi oggetto, quindi una specie di mercatino gratis dove non pagate nessuna inserzione, dove noi non prendiamo nessuna percentuale.
1: No, è cambiato da quest'anno. No. Ah, prendiamo i soldi, amici, prendiamo i soldi e baccio da questa stagione,
0: Lo facciamo.
1: E lasci un metro, lo troviamo. Un metro lo troviamo.
0: Messo già il metro.
1: Quando arriva l'audio, gli scrivo 10 euro, se no non lo metto.
0: Arrangiate tra di voi, non vogliamo sapere nulla, quindi iniziate a fare i vostri annunci, si vende qualsiasi cosa, 393 7366 240.
2: Attenzione, non

0: quando Leobano è in tribuna non le avete mai passate.
1: Ma viene convocato direttamente da Chivu. Gli mando un messaggino, Chivu dice: Leo, ti prego, vieni allo
0: secondo
1: stadio.
0: Secondo me sbaglia le convocazioni Chivu, allora.
1: È probabile, che ti devo dire.
2: Ciao Radio Peter! A Pedro, vedeva l'ora Bax che perdavamo una partita, ma al di là del risultato, ma che prestazione abbiamo fatto? Guarda che abbi fiducia nei ragazzi.
1: Molta fiducia.
2: Siamo forti, abbiamo perso, vabbè, bella, perde con Real Madrid. C'è chi perde con squadre molto più scarse.
1: Guarda, siamo molto forti. Il nostro problema è che abbiamo un portiere che fa cagare, ma cagare con la C maiuscola. Ma si sapeva già dall'anno scorso, ma cosa vuoi?
0: Hai visto? Hai visto chi? Martinez. Allora, Martinez, Hernandez, insomma.
1: Adesso vi faccio sentire un fenomeno. Vai. Se le cose, se non masticate l'argomento, evitate di aprire la bocca.
3: Vai. Buonasera, sfogatoio mercatoio. Lollo. Ma hai visto Hernandez cosa ha fatto ieri? Hernandez? Ma non si capisce.
0: Si è fatto
3: influenzare. Si è scioccato da solo.
1: Ma perché?
3: Però, ma che parate?
1: Ma perché?
3: Secondo me diventerà un gran portiere. Fa parte della vita, bisogna sempre prenderle prima di darle.
1: Non è obbligatorio lasciare audio o intervenire su un argomento che non
0: si
1: mastica.
0: Poi il mercatoio non è il calciatoio.
1: Bravo.
0: Fate gli annunci, vendete gli oggetti.

0: Lolo. Allora amici, prima di passare al mercatoio c'è un interista che vuol dire una cosa, che è quello che dicono molti miei amici interisti, che io contesto. Lo sentiamo e poi gli rispondiamo.
1: Ehi la forza Inter, ma qual è Hernandez, Martinez? Comunque è vero, ha fatto una papara, ma però poi ha fatto 2-3 miracoli, bisogna Masticazzi. Dire che quello è giovane. E comunque io andrei avanti con Martinez.
2: Hai visto che dribbling che ha fatto?
1: Non è che Sommer l'anno scorso avete fatto chissà cosa.
0: Anche Sommer.
1: Oppure volete Di Gregorio? Prendiamo no. Di Gregorio?
0: No, allora, quello,
1: dai.
0: No, quello no.
1: È il terzo portiere o volete, non so.
0: Allora è inutile che fai 5 miracoli quando per colpa di una super mega cappella perdiamo la partita. Il miracolo devi fare prima, non fai la cappella e fai qualche miracolo in meno, perché poi si spostano gli equilibri. Noi stiamo giocando benissimo, molto meglio, come al solito ci mangiamo un sacco di gol, ma quelli stai giocando a Madrid contro il Real, non contro il Cagliari o Napoli, che se vai sotto di 2 recuperi.
2: È il mercatoio.
0: A Madrid non si può fare questa cosa, quindi meno miracoli ma meno cappelle, ok?
2: Bastava rimandare Leo Bano al Bernabéu.
0: No, ma bastava non avere quella sega in porta. Comunque, amici del mercatoio, amici automobilisti, se volete cambiare l'auto,
3: vendo Renault Clio 2018.
2: Bravo.
3: 1.500 diesel con 87.000 km. Attualmente in uso l'auto. Accessoriata con clima automatico.
2: Clima, pensa un po'.
3: Telecamera di parcheggio, cerchi in lega da 18.
2: Sei cerchi in lega?
3: E per causa di un difetto di fabbrica, circa 20.000 km fa, 2 anni fa, ho dovuto fare il cambio nuovo.
2: Vedi?
3: E poi fatto il Renault, ho tutte le carte.
0: Ma c'è questo numero, dai.
3: Prezzo 9.000 trattabili, se interessati, 331-921-4272.
2: Quindi 331 921 4272 per la Clio.

0: parte che non sapete cosa farne?
1: Allora io c'ho sto problema.
0: Il materassino, l'ombrellone.
1: Bravo, bravo. Io ogni anno compro materassino.
0: Le bocce.
1: Li riporto a casa, poi l'estate dopo mi dimentico di riportarli e quindi li ricompro. Poi li riporto a casa, mi dimentico.
0: È un garage pieno di materassini.
1: Sì.
0: Puoi venderli, eh.
1: Li posso vendere.
0: Ma vai al mercatoio. Allora, vendo materassino usato solo.
1: Materassini. Ma non solo materassini, anche quelli con i braccioli, c'ho di tutto, c'ho a casa, c'ho veramente di tutto.
0: Beh.
1: Farò il, come si dice, il dai.
0: Che poi
1: il,
0: costano quelli quando li
1: prendi. Sì, come si chiama?
0: Mobile, vero?
1: L'inventario. Sì. E poi vi faccio sapere, va bene?
0: Va bene.
1: Nel frattempo oggi giornata importante, amici.
2: Chi siamo noi per non fare gli auguri al grandissimo DJ Spillo? Vabbè. E a Matteo.
0: Vabbè. Auguri Spillo!
2: Grandissimi fioi! Colonne portanti Radio Peter Pan!
1: Sì,
2: dai,
1: Lolo Lollo! E adesso, amici, parliamo di Ilaria Salis, che ci dà sempre un sacco di gioia.
0: Ilaria Salis, la quale sostiene che le case occupate.
1: Occupare case non è un reato.
0: Non è un reato perché magari quella casa lì è stata lasciata colpevolmente vuota dal padrone della casa, che magari ne ha tante. E allora perché non lasciargliela a chi
1: quanto
0: la occupa?
1: Quanto vorrei. Guarda, lei sta prendendo il posto di Brunetta. Il mio sogno era stare in una stanza chiusa con Brunetta, ma lei sta superando, vorrei stare in una stanza chiusa con la Salis.
0: Però secondo me una non può essere realmente così.
1: Sì,
0: lo fa apposta.
1: No, lei,
0: lei lo fa apposta per provocare.
1: No, è così.
0: Ma no,
1: purtroppo
0: è così.
1: Per
0: tu
1: noi
0: dici che è così.
1: Sì.
3: Una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia che hanno centinaia di migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato un reato.
4: Chi occupa una casa che è stata lasciata colpevolmente vuota, ha il diritto di occupare e non deve essere considerato reato. Quindi la colpa adesso non è di chi occupa, no, la colpa è di chi la lascia vuota. Dice, vabbè, giustamente te sei comprata una casa, che fa, la lasci vuota. Beh, cava, cala te.
1: Siamo un paese allo sbando, eh.
5: Peter Pan!

0: Claudio, e poi parliamo dei nostri giudici.
1: Ma che poi il problema è sempre il discorso che non è tanto la casa che ti occupano, il fatto che non ci sia una cazzo di legge che ti protegga. È questo il problema, c'è, perché se ci fosse una legge che ti dice guarda, puoi entrare dentro con un bulldozer e buttarli fuori di casa, ma non c'è nessun problema. Invece no, se hanno il bambino, se hanno questo, se hanno quell'altro, arrivano i centri sociali, arrivano gli assistenti sociali, avviene di tutto di più, e tu intanto come un ebete fuori di casa. Guarda, capitasse a me.
0: Siamo un paese allo sbando. Parliamo dei giudici.
2: È freddissimo.
0: Sì, allora, io c'ho freddissimo, come se fosse gennaio. Mi verrà il cagotto, io te lo voglio dire.
3: Perché non ti sei messo la maglia?
0: Perché pensavo che fosse meno freddo. Dovete sapere, amici, che quest'estate tre giovani italiani e tre adolescenti si volevano racimolare qualche euro per comprarsi il ciao. Hanno messo un baracchino e hanno venduto limonate, vendevano limonate. Come facevamo da piccoli?
3: Sì.
0: L'abbiamo fatto tutti.
3: Ma
0: li hanno multati. Li hanno multati! Aspetta, li hanno multati, ma ti rendi conto? Due giorni fa un extracomunitario ha picchiato due poliziotti, l'hanno preso, l'hanno portato in questura, due ore dopo era fuori. Non ho finito. Qualche giorno fa dei Bangla si sono impossessati in una piazza, non mi ricordo dove. Un italiano è andato lì, perché gli odeva il culo, giustamente, ha cominciato a cantare l'inno di Mameli, mangiando un panino con la porchetta. I poliziotti si sono inculati l'italiano, perché non si fa questa cosa. Finisco! Una merda ha ucciso una ragazza giovane a sassate. I genitori sono incazzati neri, l'hanno minacciato e hanno mandato il braccialetto elettronico ai genitori di questa qua. Ma i giudici, no? Ma i giudici in Italia? Ma che cazzo fanno?
3: Vorrei vederli in faccia. D4 Damager, power to the people back once again, will the renegade master.

0: Once again, will the Renegade Master.
1: Niente, abbiamo nominato Ilaria Salis e lui è andato via di testa.
2: Ciao ragazzi, sono Damiano, vi ascolto spesso e volentieri. Adesso tirate fuori la Salis, che per me non è neanche considerata una persona, che comunque i nostri cari politici dell'opposizione si sono mossi per togliere dal carcere dov'era, dove stava bene, e l'hanno addirittura messa al Parlamento Europeo. Vi ascoltavo, cambio canale.
1: No,
2: lollo, lollo.
1: Adesso per colpa di Ilaria Salis, non mi sembra, mi sembra esagerato.
3: Non ne ha mica parlato bene.
1: Anzi,
3: non ne ha mica parlato bene.
1: Ne parlano tutti male.
4: Ma la Salis, ma cosa volete? In un mondo normale, un parlamentare che di fatto sostiene che la proprietà privata può essere tranquillamente violata andrebbe arrestato e gli andrebbe tolto lo stipendio oltre che la carica. E invece questa continua a girare per il mondo a vomitare ste cazzate. Lollo, lollo.
1: Lollo, lollo.

0: Sports.
1: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Champions League tu non la vinci mai.
1: Dovresti saperlo.
0: Anche tu.
1: Cioè, ma il coro però nasce per la Juve. Poi i juventini l'hanno riproposta per l'Inter, ma nasce per la Juve.
0: Certo, però adesso anche voi avete seguito.
1: E diamo a Cesare quel che dice di Cesare.
0: È vero. La tendenza l'abbiamo inventata.
1: No, ma il coro l'hanno inventato i tifosi del Torino. Ciao tifosi del Torino.
0: Davvero?
1: Sì, certo. Bravi. I primi a odiare la Juve sono tifosi del Torino, non è che. Va bene amici, secondo quartino di Mercatoio ma anche Sfogatoio, se volete cercare e vendere qualcosa o sfogarvi con noi 393-7366-240, si parla di case occupati, Ilaria Salis, giudici.
2: Alla Meccone qui sotto che sostiene che chi lascia la casa vuota è giusto occupargliela. Vorrei chiedergli se lo stesso vale per la moglie. Sua soprattutto.
1: Cioè la moglie è lasciata incustodita. Ci si può
0: se
1: fare qualcosa?
0: Se sì, di la moglie di un altro.
1: Beh, secondo
0: che
1: me
0: è rimasta in
1: Ci sta. Matteo da Milano, dopo un primo audio che faceva cagare.
3: Allora, scusate, l'audio prima faceva pena.
1: Lo dice anche
3: sono
1: lui.
3: Matteo da Milano, dicevo che c'è al mondo una statistica, ci sono più case vuote che gente che cerca casa. Quindi è una cosa impressionante. Ciao belli!
0: Cioè, quindi lui è d'accordo con la Salis?
1: Ha detto che ci sono più case vuote al mondo di gente che cerca casa.
0: A me
1: questo
0: non risulta, però vabbè.
1: Non lo so. Vabbè. Ma amici, parliamo di cose serie. Entro stasera lui ha bisogno, vi sta per chiedere un consiglio, un aiuto. Ha bisogno, quindi aiutatelo. L'argomento è fantacalcio.
4: Ciao Cancari. Ho un dubbio grosso oggi, se riuscite a aiutarmi voi o farmi aiutare i vostri ascoltatori. Frank che sì o Ale Ibegovic al pantacalcio?
1: Beh, dai.
4: Chi prendo entro sera una risposta, grazie. E per quanto riguarda la Salis, una troiassa indiscutibile. Ciao.
1: Una troiassa, lololol. Allora, Ale Ibegovic che sì. Avevi il 50%, sei riuscito a dire il 50% sbagliato.
0: Ho detto sbagliato.
1: Dai, oddio, ma qualcuno dirà anche che sì, però.
0: È soggettivo.
1: Vabbè, però.
0: A me piace come interpreta il gioco.
1: Ma in che squadra gioca?
0: La sua visione, mi piace la sua visione.
1: Ma in che squadra giocano?
0: Ma lui non importa, c'ha una visione.
1: Ma come non importa?
0: In qualsiasi squadra giocherebbe così.
5: Attenzione.

0: Musoschi?
1: Ma è marginale.
0: Come marginale? Ha fatto tutto.
1: Ma non è vero.
0: Jadlen.
1: Quello che conta è Carol G.
0: Ma poveretta. Va bene, parliamo dei nostri amati giudici.
2: Allora, Pedro, per parlare dei giudici, non lo so, cosa hai votato tu al referendum per la separazione della carriera che è andato bocciato?
0: Sì.
2: Non so se c'entri o no, ma forse qualcosina poteva servire per mettere ordine tra i giudici.
1: Non
2: ma la gente ha lasciato tutto com'era, quindi vi tenete anche le decisioni dei giudici che stanno prendendo adesso come sono.
0: Allora, io me l'hai chiesto, te lo dico. Io ho votato per la separazione delle carriere, però non so se è attinente la separazione delle carriere con le cagate che fanno i nostri
1: giudici. Non credo.
0: Non lo so, sinceramente non lo so. La signorina.
3: Secondo me i giudici in Italia si fanno intimorire da questi figli del diavolo. In pratica sono dei cagasotto. Ciao ciao.
0: Lolololo.
1: Dei cagasotto.
0: Figli del diavolo, eh?
4: I primi a prendere denuncia dovrebbero essere i giudici i primi.
0: Lolololo. Ma attenzione, perché sull'argomento giudici stiamo per sentire una voce fuori dal coro, diversa da quello che diciamo solitamente.
5: Ragazzi, però smettiamo di rompere le balle ai giudici. I giudici eseguono quello che prevede la legge. Il problema non sono i giudici. I giudici fanno esattamente quello che gli viene detto dalla legge. Quindi il problema sono i cazzo di parlamentari che fanno leggi di merda. Mettiamocelo in testa. Non sono i giudici il problema. I giudici fanno rispettare la legge nei limiti che gli sono consentiti. Non possono inventarsi sentenze senza capo né coda o altre robe. Sono balle quelle. Quando i politici attaccano i giudici, li stanno prendendo per il culo.
0: Ci vorrebbe un giurista a confermare questa cosa, non so se sia vero o meno, eh.

0: Anzi, il fatto che stiamo per sentire giudica i giudici, ok? Sentiamo che dice.
1: Esatto, il problema comunque sono davvero i giudici. Anche quel bangla che ha molestato quella ragazzina nel market sotto casa, l'hanno rilasciato dopo 48 ore, mentre la coppia che trombava sugli scogli gli hanno dato 4 anni di carcere. Cioè, ci sono delle cose che ci stanno portando a essere tutti razzisti, perché dai, non possono agevolare sempre gli altri. Io mi sono fatto 4 mesi di lavori socialmente utili per un cutter in macchina, poi vedo in stazione a Bologna gente col macete, ma non li fanno niente, nella giungla girano col macete, quindi qua va bene così.
0: Sono d'accordo, e non era questo l'audio in cui giudicava i giudici, lo sentiremo dopo, ma parlando delle case occupate...
2: Se ritieni sia giusta la teoria che occupare le case non occupate, non abitate, sia giusta, vuol dire che tu non hai lavorato, non hai fatto un cazzo nella tua vita per costruirti qualcosa, e allora speri che anche gli altri arrivino nella tua condizione.
3: Per pensare a certe cose, io credo che una persona voglia provocare. Cioè, io non credo in tanta ignoranza.
0: Invece sì.
3: Cioè, tu dici che lei è così tanto ignorante per dire certe cose. Io non credo, voglia semplicemente provocare per far discutere.
0: No, non è un influencer, non è che. È una politica, eh. Peter Pan!

0: amici, queste sono soddisfazioni che vi prendete voi quando siete in grado di essere utili. Difficile, però ogni tanto lo siete, sentite la signorina.
1: Raga, non c'entra niente, però sono una ragazza che aveva l'afta e ho ascoltato i rimedi, ho usato il rimedio dell'aceto con un cotton fioc e nel giro di 24 ore è come non avessi più niente. Vedi, quindi no? Ringrazio la signora che me l'ha consigliato. Vedi. Grazie, grazie, sempre unici siete. Lololo.
0: Che meraviglie selvaggi, eh? E altra cosa utile, amico del fantacalcio, il primo consiglio che ti arriva è questo.
2: Vai.
3: Ciao Peter, allora, un consiglio per il fantacalcio.
0: Vai.
3: Prendi che sì, perché è anche rigorista.
2: Vedi che la pensa come me.
3: Ali Begovic ha 18 anni, ancora giovane alla Juve.
2: Vedi.
3: Regna un po' di incertezza.
2: La pensa
3: e
2: come
3: poi
2: me.
3: Quando rientrerà Yıldız, secondo me giocherà ben poco.
0: Amico, non essere felice che la pensi come Baxo, te lo voglio dire, perché
2: la la pensiamo uguale, perché noi abbiamo una visione un po' globale, futurista, il calcio del futuro, Federer un po' ai tempi di Trapattoni ancora, dai.
0: Che pazienza, aspetta che non lo trovo, eccolo qua. Torniamo all'argomento giudici, ho ritrovato il selvaggio che giudica i giudici.
4: Buonasera a tutti, allora io giudico i giudici, quelli che fanno così, anti-italiani, cioè io li giudico traditori della patria, traditori della Repubblica, traditori del tutto, perché sono contro gli italiani e giustificano i criminali, ok? I criminali sono fuori, chi si difende è denunciato o arrestato. È incredibile, la giustizia italiana andrebbe riformata, altro che referendum, riformata da testa

0: Amici selvaggi, prima di tornare a parlare di giudici, di Salis, di case occupate, se volevate comprarvi un quad, questa è l'occasione giusta, amici.
1: Vai col quad!
2: Io ho un quad 125 per ragazzi, a uso privato, nel senso che non è immatricolabile, si può usare solo
1: nei campi.
2: Su campi e su strade private.
1: In giardino.
2: Lo vendo un prezzo di partenza 1200, il mio numero è 340 93 47 337, chiamatemi pure.
1: No, chiamatelo pure 340 93 47 337.
0: Allora, quello che ha detto che i giudici fanno solamente il loro, non possiamo prendercela con noi, non ha riscosso un successone,
3: Mamma, abbiamo appena ascoltato la più grande puttanata della storia, che i giudici si limitano a seguire la legge. Quindi spiegami come mai è stato scarcerato l'ultimo stupratore lì, perché se non sbaglio è stato a discapito dell'opinione personale che lo riteneva in buona fede o qualcosa del genere. Questa non è la legge, questa è interpretazione personale.
0: La legge però è interpretabile, questo lo dico a discapito, cioè purtroppo non è una scienza esatta.
1: Però tu giudice poi in qualche modo, devi, in qualche modo devi anche istruire. Cioè, se siamo lì che parliamo di femminicidi tutti i giorni, siamo lì che parliamo della tutela delle donne, perché non dai tu per primo una lezione a queste persone che mancano di rispetto o sono violenti contro le donne? Dovrebbe essere il giudice a farlo per primo, o sbaglio?
0: No.
4: Peter Pan.

0: pausa, amici selvaggi, anche lui ce l'ha con quello che diceva che i giudici fanno il loro.
1: Ma scusa, quello che ha difeso i giudici, Lollo intanto, ma tu hai seguito quello che effettivamente stanno facendo? Non farti infinocchiare da quello che dice la sinistra, applicano la legge. No, loro in buona parte non applicano la legge, applicano quello che il loro giudizio politico o sensoriale, chiamiamolo,
2: sensoriale,
1: gli suggerisce. No, è così purtroppo. Loro interpretano le leggi, punto e basta, mettiamocelo in testa.
2: Ma come? Lollo, come il 70% della stragrande maggioranza dei giudici è di sinistra? È strano, però, cioè, non può essere un caso, però, no?
3: Ma forse
2: il 70% sono di sinistra. Sì. Ci sarà un motivo.
3: Sì,
2: non può essere un caso, ci sarà un motivo.
3: Ma perché i cantanti la maggior parte sono di sinistra.
2: Ma perché l'artista tendenzialmente è di sinistra.
3: L'intellettuale.
2: Ma qui non è un intellettuale, è un giudice.
3: Si lega alla sinistra.
2: Ma

0: Quartino di Sfogatoio Selvaggi il mercoledì e ovviamente anche Mercatoio. 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Amico che hai chiesto consigli del Fantacalcio, continuano ad arrivare. Senti qua.
1: Ciao Selvaggi, per il Fantacalcio Ari Begovic è tutta la vita, sì, che si fa il mediano, non porta bonus. Ma bisogna prendere trequartista anche perché Ildiz è fuori. Mesi e anche tutti gli altri, quindi gioca lui, Ari Begovic sempre.
0: Ma sì, dai, è fortissimo, giovane, forte, lascia fare. E altro consiglio?
2: Buonasera Selvaggi, un consiglio per il ragazzo di Fantacalcio. Gli consiglio di prendere Ari Begovic perché sì, la Juve gioca la Champions e quindi avrà più spazio. Ah no, scusate, la Juve non gioca la Champions.
0: Si è sbagliato.
2: Lollo!
0: Si è sbagliato, ci si può anche sbagliare, cioè non è che dai. Ma parliamo anche di Ilaria Salis.
3: Molto simpatico, eh.
4: Ciao ragazzi, ma secondo me per quanto riguarda la Salis, meglio fare a meno di parlare, perché se ne parliamo vengono fuori solo offese a una persona che secondo me non conta un cazzo.
0: No, è una politica, sì, può non piacere, ma è una politica. Ha il suo perché, ha il suo potere, cioè non è il primo ministro, però comunque è una parlamentare, quindi voglio dire.
3: Proprio che non conta. Che non conta un cazzo, ma prende uno stipendio di una che conta.
0: Ma non è che proprio non conta un cazzo, sempre sulla Salis.
5: Cioè, ricordiamoci che la Salis è stata votata da qualche italiano, quindi è inutile lamentarsi adesso, ma in ogni caso sentendo ste robe qua dopo non possiamo chiederci o meravigliarci se vince l'ultradestra.
0: Lollo,
3: 393 736 240
6: Radio Pidal.

0: inizio di giovedì mattina.
1: E salutiamo anche quelli che ascoltano i podcast dello sfogatuio del sito peterpan.it.
0: La signorina torna sull'argomento giudici, magistrati e legge.
2: Qui dice che la legge è scritta male ed è colpa dei politici, per l'amor di Dio. I politici hanno le loro, ma se fosse come dice lui, non ci sarebbero avvocati che tutelano la parte, diciamo, cattiva. Il punto è che al di là della legge, che purtroppo in Italia è molto interpretabile, va adottato il buon senso e la professionalità. Quindi se un magistrato sa fare il suo lavoro e sa dove è giusto e sbagliato, sa anche come interpretare e applicare la legge corretta, molte volte anche proprio per un bene della collettività. Ciao!
3: Lolo.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Ragazzi, questo fine settimana, sabato 12 settembre, il Team Power alla festa dei funghi di Budoia. Pordenone con la sister Gloria Francesca Voice, poi c'è il 2000 Heroes, le più belle degli anni 2000, Rossiland, azienda agricola russa Musano di Trevignano, con me e Edo. Volevo dire Fedo. Poi c'è il Peter Pan Impatto, i festeggiamenti settembrini di Mortagliano Udine con Max e Andrea Nordio. E poi domenica si viene tutti sotto il ponte di San Donà al Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave. Sotto il ponte ci saremo noi ad animare i track e voi che verrete lì per mangiare, bere e divertirvi.
0: Ma io so che la festa dei funghi di Budoia, i funghi sono allucinogeni quelli lì,
1: Sì,
0: non i funghi
1: quelli
0: normali.
1: Infatti, poi vengono ritrovati la settimana dopo.
4: Radio Peter

0: parlando della nostra giustizia.
1: Ciao ragazzi, buonasera Peter Pan. Niente, sono sempre Paolo dalla provincia di Pordenone.
2: Ciao Paolo.
1: Aveva ragione il signore prima, la giustizia italiana va riformata.
3: Di Pordenone.
1: È una vergogna che se mi vengono a rubare dentro casa e io in un certo modo ammazzo il delinquente, io vado a finire dentro. Mi ammazzano a me, tutto bene. Vogliamo parlare di tutti questi femminicidi? Facciamo un referendum, o la pena di morte oppure carcere a vita, buttare le chiavi, ragazzi. Ogni giorno un femminicidio, ma ci rendiamo conto?
0: La pena di morte è una cazzata. Il carcere a vita, ni. Basterebbero o la castrazione chimica o i lavori socialmente utili per tutta la vita.
3: Bene, andiamo con altri messaggi.
0: Sì?
3: Sì.
0: Vado?
3: Così, a base silenziosa.
0: Ma perché, scusa?
3: Così, ogni tanto perché così concentriamo più sulle parole, no?
0: Concentriamoci.
3: Vai.
4: Sì, dovrebbe essere il giudice basso a farlo per primo. Però sono giudici di sinistra che guai a mettere dentro una persona extracomunitaria, perché non si può far vedere che gli extracomunitari fanno quelle cose lì, perché tu devi fare venire qua, manca personale lavorativo, e allora loro fanno finta di niente. Che poi io non ce l'ho con gli extracomunitari, perché ce ne sono tanti conoscenti che sono brave persone, ce li ho con quelli che vengono qua e non fanno un cazzo. Se vieni qua e non fai un cazzo e fai il peso di una donna, te ne stai meglio a casa tua.

0: E allora c'è da dire una cosa.
1: Dilla.
0: Sera. Falcone e Borsellino sono
2: morti. Che sono tutti che lasciano un messaggio col finestrino aperto?
0: Si sono fatti ammazzare perché così, tanto per...
2: Chiudi il finestrino!
0: Contro la mafia, contro tutti.
2: Piove, dove va via quel finestrino aperto questo?
1: Più che altro mi sembra che abbia detto, almeno io non...
2: Non condividi.
1: Non è che un condominio, mi sembra che abbia detto una cazzata. Attenzione, perché stiamo per sentire uno che ha avuto questa idea, che potrebbe essere una gran minchiata, ma forse anche no. Sentiamo.
3: Buonasera, selvaggi, selvaggini e selvaggioni. Allora, non voglio sentire commenti sull'Inter che ha giocato bene, male, eccetera. Prima partita, subito.
1: Lo sentiamo dopo, sbagliate, questo qua.
2: Vabbè.
4: Buonasera. Allora, stavo facendo un ragionamento. Tanto do ragione ai due ragazzi che hanno detto che la legge non è imparziale, eccetera, eccetera, perché alla fine è molto vedibile, cioè si vede questa cosa. Ma se un giorno dovessimo arrivare in un punto in cui l'intelligenza artificiale sbaglia praticamente mai.
1: Oddio.
4: Secondo me la cosa migliore per rendere la legge imparziale sarebbe farla tramite giudici creati con l'AI. Sarebbe molto interessante. Non so da dove ho partorito questa idea, però riflettendoci non possono essere condizionati.
2: È un genio.
4: Possono solo sbagliare e non hanno emozioni, quindi sarebbe perfetto.
1: Lui è ha anticipato la festa dei funghi di Budoia.
2: Esatto. E già, cioè, però, gli sta già provando i funghi.
1: Farci giudicare tramite un giudice creato con l'intelligenza artificiale.
2: Beh, a volte potrebbe andare meglio rispetto al giudice normale.
1: Beh, peggio è difficile, ma è una cazzata enorme o no? Ma
5: Radio Peter Pan.
2: Se poi la macchina viene manipolata, un hacker, tu vai, prendi l'ergastolo perché

0: prima di andare in pausa stiamo per sentire un'interista di cui non condivido quasi nulla di quello che stiamo per sentire.
1: Strano che non vai d'accordo con un'interista.
2: Buonasera selvaggi, selvaggini e selvaggioni. Allora, non voglio sentire commenti sull'Inter che ha giocato bene, male, eccetera. Prima partita, subito col botto, test di serie Real Madrid. Non è la squadra del paese o della parrocchia.
1: Perché c'è la squadra del paese in Champions.
2: D'accordissimo che gli errori del portiere e della difesa sono quasi inaccettabili a quei livelli lì.
0: No, quasi.
2: Però la scottatura è bella, ma pesante, quindi gioca, penso Bastoni, che non si ripeteranno così facilmente nel prossimo Verturo. E comunque Martinez è un grande allenatore, non diciamo che fa schifo, portiere, ha fatto delle parate, delle paratone che mi sembrava un'ana, cioè, un gatto.
0: Così gatto che ci ha fatto perdere la partita.
1: Ma Bastoni come sta andando?
0: Bene.
1: Sta giocando bene, cioè, ma lo richiameranno in nazionale ancora Bastoni?
0: Ma non so, dipende se fa la rivoluzione o no.

0: audio per sfogarvi, oppure il mercatoio, il vostro audio annunci per vendere qualsiasi cosa.
1: Già che abbiamo sentito questa canzone, come sta andando la storia tra Peggy Gou e Matteo Berrettini? Hai notizie?
0: Secondo me lei si romperà le balle.
1: No,
0: perché
1: no,
0: lui non sta avendo questi grossi risultati, mentre lei sta spopolando anche con questo disco che sta andando molto bene. Insomma, lei è una numero uno, mentre lui purtroppo non è un numero
1: uno. Ma lei non sta con lui per il tennista che è, sta con lui perché è un bel manzo.
0: Ma certo, è anche un bel ragazzo, lei comunque avrebbe avuto comunque dei bei ragazzi.
1: Lei, però secondo me, lei però,
0: no, no, secondo me è molto bella e particolare.
1: A me non piace troppissimo. Va bene amici, ultimo quartino, il prossimo audio è per gli esperti di macchine da cucire. Lui ne ha due antiche, ma non sa quanto valgono e quindi...
2: Lolo lollo, per il mercatoio ho una richiesta di quotazione in realtà. Se qualcuno è interessato a macchina da cucire, una modello Kaiser o Kaiser che si dica, dei primi anni del Novecento presumo,
0: sono
2: col pedale e il mobiletto, e un'altra è una Singer, quella degli anni 50, mi contatti al numero 347 15 92 941, tanto per avere informazioni di quanto può valere. Ripeto, 347 15 92 941.
1: Hai imparato a memoria.
2: Lololo.
1: Ma sei bravo, eh?
0: Sono come Forrest Gump.
1: Forrest Gump.
0: No, non era Forrest Gump, Rayman.
1: Rayman. Va bene, torniamo a parlare dei giudici. Sentiamo questo breve aneddoto.
3: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, i giudici sinistroidi non è che applicano le leggi, non le applicano proprio, perché proprio ieri un vigile urbano di Milano ha detto che ha preso per 18 volte un nordafricano che commetteva sempre reati, spaccio, robe varie, e per 18 volte i giudici lo hanno liberato. Allora, questi sinistroidi, ok, sono loro la causa di tutta l'insicurezza che è in Italia.
1: Un po' ha ragione.
4: Peter Pan,

0: Allora, riguardo l'imparzialità dei giudici, stiamo per sentire un altro aneddoto.
1: Buonasera, selvaggi. Vorrei raccontare questo episodio in merito al discorso giudici di sinistra. Un mio compagno di classe è stato invitato a una festa di laurea magistrale in giurisprudenza di una sua parente, una sua cugina, e praticamente si è ritrovato in una situazione dove c'erano tutti i suoi compagni di corso, lei compresa, con una maglietta con Karl Marx stampato, e cantavano Bella Ciao e Avanti Popolo. Quindi io mi chiedo, questa gente qui che un domani deve giudicare, come può essere imparziale se è già politicamente schierata? Oltretutto, a mio parere, era la parte sbagliata, ma va bene. Finché non risolviamo questo di problema, che il giudice deve essere veramente imparziale, continueremo a avere una giustizia di merda come abbiamo.
0: Che poi io non trovo molta attinenza tra l'essere di sinistra e non tutelare la cittadinanza. Cioè, non, perché se sei di sinistra non tuteli comunque l'italiano? Non è che quelli. Non lo capisco, questa cosa mi. Proprio mi sfugge.
2: Sembra che la sinistra in questo momento non sia la vera. Cioè, non è sinistra. Quella lì non è politica di sinistra. È andare contro l'umanità.
0: Vabbè. E comunque attenzione, perché siamo tutti potenziali Ilaria Salis, amici, anche voi che ci ascoltate.
3: Ciao selvaggi! Guardate che possiamo diventare tutti come la Salis. Basta, anche se siamo di famiglia che sta bene di soldi, basta andare in giro, occupare qualche casa, fare un po' di casino, farsi arrestare, dopo diventiamo tutti parlamentari. Riguardo a questo, Fedro, preparati, stasera vengo ad occuparti il divano.
0: Ah, vedi?
3: Bon. Ciao selvaggi.
0: È una minaccia questa. Peraltro, c'ho il divano nuovo, amici, che meraviglia.
4: Peter Pan.

0: la testa gira, che era molto più estiva, sì, c'è sì, questo sì, ragazzino che è un po' più autunnale.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, amici interisti, se non mi volete rovinare la serata, smettetela di nominare quella sega assurda che abbiamo in porta, va bene?
2: Lollo, per l'ascoltatore che diceva che Martinez gli sembrava un'ana, un gatto. Dico solo una cosa, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Lolo lollo.
1: Dai, non mi rovina, basta, non parliamo.
0: Fatto un mashup.
1: Sì, non parliamo di Martine, se no mi rovinate la serata. Torniamo a parlare di cose purtroppo serie e anche un po' tristi. La signorina che stiamo per sentire è genovese. E come tutti i genovesi.
0: Braccini corti.
1: Sì.
0: Un po' tacagna.
1: Sì.
0: Spilorcia.
1: Sì. Però hanno visto.
0: È anche comunista.
1: Probabile, perché là sono tutti abbastanza di sinistra, però si parla del Ponte Morandi, che i genovesi hanno vissuto in maniera molto diversa da noi.
3: Ciao Radio Peter, sapete cosa vi dico? Ho sentito tutte queste cose sulla politica e sono d'accordissimo. Io sono rimasta schifata in un modo devastante in queste ultime settimane. Sono di Genova, ho vissuto il Ponte Morandi, l'ho subito, e sono arrivate le sentenze. Beh, uno degli ingegneri che avevano chiesto 11 anni, gli hanno dato 4 anni e mezzo, beh, in settimana sta mettendo le foto che è all'estero con la sua bella famiglia e fa le storie, mette le foto sui social.
1: In carcere dovrebbe stare.
3: Tutti quelli che sono i parenti delle 43 persone uccise, come la vedete?
1: È così. Lì, è l'arroganza delle persone che sanno che non subiranno niente.
0: La cosa pazzesca, ma non è italiana, è una cosa mondiale, secondo me, quando in queste tragedie. La pandemia c'è stato un colpevole. Cioè, la pandemia ha creato un danno economico pazzesco, cioè eppure c'è mai stato un colpevole.
1: Come lo rintraccio?
0: Qualcuno che ha pagato per la pandemia? No. Quando succedono tragedie enormi non c'è mai nessuno che.
1: Come lo rintracci però in questo caso?
0: In cosa?
1: Il colpevole che ha fatto.
0: Cioè, il colpevole, ci sarà una società, ci sarà uno Stato, una regione, cioè c'è qualcuno sicuramente.
1: La Cina!
0: Certo, perfetto, ma ha mai pagato la Cina per questo?
4: Peter Pan!

0: Raffine Selvaggi, chiediamo scusa a quelli che non riusciamo a mettere in onda, finiamo con gli ultimi co-conduttori. Quello che stiamo per sentire mi sembra surreale, però.
1: Allora, non è un problema di giudici che tutelano i ladri, non è un problema dei giudici. Il problema, Selvaggi, è che le forze dell'ordine sono pochi. Quando un ladro commette un furto in casa, entra quando non ci sono i proprietari. Se viene scoperto, comunque colpisce sempre dove ci sono vie di fuga, scappa per i campi di notte col buio. La pattuglia dei carabinieri, anche se arrivasse subito, poi con la loro macchina non può entrare nei campi, ci vorrebbe un elicottero.
0: Mi sembra assurda questa cosa, che il problema dei ladri è che non abbiamo gli elicotteri per inseguirli e le macchine non vanno per i campi. Vabbè.
2: Quelli che vengono presi almeno rimanessero in galera.
0: Sì, infatti. Parlando dei giudici di sinistra.
3: Ciao Selvaggi, Fedro, te lo spiego io il particolare che ti sfugge. Siccome la sinistra promuove l'immigrazione clandestina, l'islamismo e tutta quella gente in Italia,
2: perché
3: i voti li può prendere solamente da quella gentaglia lì, solamente
2: vero,
3: da loro.
2: Non è vero.
3: Ovvio che non li incriminano, li liberano, fanno tutto questo buonismo nei loro confronti,
2: sì,
3: perché hanno bisogno di compiacere quella fetta di popolazione che dopo li andranno a votare. Prendono i voti da là, solo da là.
0: No, non è vero, è pieno di gente di sinistra. E finiamo con lui, che incredibilmente ci ringrazia per divulgare la verità.
4: Ciao ragazzi, sento che stasera parlate di politica e di sinistra, spero che abbiate preso un po' anche qua dal link che vi ho mandato qui sopra, comunque bravo, perché almeno spiegate cos'è la destra, cos'è la sinistra, cosa fanno di bene o cosa fanno di male per il popolo italiano. Grazie.
0: Quindi siamo stati bravi?
2: Sì,
0: siamo
2: sicuri? Abbiamo fatto una puntata, secondo me, dignitosa, assolutamente. Vabbè. Sì. Tra poco Feel the Vibe, ci sentiamo domani poco dopo.

0: desiderate.
1: Forza che è giovedì, dai, ci dobbiamo svegliare. Sei in punto. Oh, dai, forza, avete preso il caffè? Dai che tra poco si apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Ciao, buongiorno, questa voce la conosci, sono Fede. Tra poco ci sono le sveglie.
2: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. È l'ora di svegliarsi, forza!
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
4: Squat. Del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricarica. Zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il mejor programa che hai en la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Florentino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Ascolti Radio Peter Pan.

0: novità. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
9: Ma che ho fatto di male? Dai forza, forza.
10: Dalle 6 alle 7
11: Sveglie indesiderate.
12: Un'ora in te. Vero.
11: Sveglie indesiderate con Fede.
13: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
11: Sveglie indesiderate.
14: Una bella idea. Complimenti.
15: Sei svegliato!
9: Buongiorno, 6 da 8 minuti, dai che si parte giovedì e tra poco si parte con le sveglie. C'è un super disco, quello di DGG Dag, ripassa.
11: Sveglie indesiderate.

0: Pau, pim, pau, Gigi Dag. E fatto i compiti, se non l'hai fatti allora ripassa. Buongiorno, allora ci sono le sveglie. Come state? Siete presi bene? Siete presi male in questo giovedì? Un po' bello, un po' brutto col tempo. Sentiamo un po'.
1: Volevo fare gli auguri a mio figlio Fabio che quest'anno fa la prima superiore.
0: Grande.
1: Vai Fabio.
0: Allora un super in bocca al lupo a figlio Fabio. Figlio Fabio fa un sacco ridere. Perché fa la prima superiore? Dai che magari tra 5 anni diventa un super chef e ci fai dei piatti prelibati qui in diretta mentre lavoriamo, mica male. Ma invece com'è il tempo? Qua buono, nel senso che non piove, freschetto. Però sentiamo un po' se qualcuno c'ha voglia di risponderci stamattina.
2: Altro che caffè, qua stiamo prendendo l'acqua.
0: Ecco.
3: Buongiorno Pisè.
0: Buongiorno a tutti. Dai che partiamo, c'è subito una bella cosa. Facciamo così, facciamo la rassegna nottambula. Senti come suona, è arrivato il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire quasi me ne torno a dormire. Ha qualcosa da dichiarare? No, niente, solo una testa di coccodrillo. All'aeroporto di Torino Caselle, notizia di ieri pomeriggio, la guardia di finanza ha trovato nel bagaglio di un passeggero una testa di coccodrillo imbalsamata. L'uomo arriva a quanto pare da Miami via Istanbul e il reperto appartiene a una specie protetta. Per questo è scattato il sequestro, il passeggero è finito sotto indagine. Molto bello, bella roba da portare in giro. 10 grammi di pane in meno, 15.000 euro di spesa, la storia della pagnotta tedesca. In Germania una mezza pagnotta risultava più leggera di circa 10 grammi e questo ha fatto scattare controlli sulla modalità di vendita, ovvero il panificio ha detto scusa, ma ci può stare che insomma possa pesare 10 grammi in meno, magari una volta pesa in più, una volta pesa in meno, si parla di 3 centesimi. Invece sto tizio ha chiesto un risarcimento di 15.000 euro. Speriamo insomma che non venga approvato. Mi sembra un po' too much. Da stuntman al ladro Spider-Man, l'ex acrobata accusato di 43 furti in Giappone. In realtà lui non ha fatto solo Spider-Man, ma ha fatto pure i Power Ranger. Era il Power Ranger verde. E poi si è messo a fare il ladro. Vabbè, ho capito. Ha imparato il mestiere, come si dice, impara l'arte e mettila da parte. Mica male.
4: Attenzione. No

0: questo? No, questo no. Forse quello di prima, quello di Gigi Dag, c'aveva un po' più di potenza. Forse ti riferivi a quello, ovviamente. A proposito di rassegna nottambula,
1: in pratica le autorità gli hanno imposto di preconfezionare le pagnotte già tagliate a metà e non di tagliarle al momento quelle intere.
0: Ok, praticamente sta notizia che vi ho appena detto, magari avete acceso la radio soltanto in questo momento, di questo tizio che è andato al panificio, ha visto che il pane diviso a metà pesava qualche grammo in meno, ha aperto il polverone e ovviamente poi lui mi ha spiegato, il nostro ascoltatore, che ha visto, perché è il problema delle notizie, che ognuno poi le riporta a modo suo. Io sapevo che lui avesse chiesto 15.000 euro di, diciamo, di danni, di risarcimento, perché pensava che la roba non fosse a norma. Invece a quanto pare no, 15.000 euro sono stati soldi spesi dal proprietario, perché dopo i controlli gli hanno fatto ricomprare, sistemare tutto quanto, e ha speso addirittura 15.000 euro per un po' di pane.

0: Vede, secondo me quello lì era il fornaio tipo quello del film di Fantozzi. Te lo ficco dentro il sacchetto.
1: Te lo ficco dentro il sacchetto col fischio pure. Allora, è arrivato il momento dei pensieri intrusivi. Cosa sono i pensieri intrusivi? Sono tutti quei pensieri al mattino, purtroppo o per fortuna, indesiderati, che ci arrivano papam nella testa, che ci fanno dire forse quasi quasi dovrei farmi aiutare da uno proprio bravo. E senti Giulia, a proposito di pensieri intrusivi, che ormai comincia a entrare nella testa il pensiero intrusivo, senti che dice.
2: Fede, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Pensiero intrusivo, Dragon Ball Z.
1: Bello.
2: Ho finito proprio ieri di guardarlo e mamma mia che bello.
1: Bello,
2: ma perché
1: sì,
2: non li fanno più i cartoni così?
1: Bello, molto bello il pensiero intrusivo di Giulia, Dragon Ball Z. Io invece devo dirti, Giulia, che ho iniziato proprio un paio di giorni fa il rewatch di Dragon Ball GT. Ma che bello! Allora, Dragon Ball Z non si batte, ma anche Dragon Ball GT c'ha il suo. E tu sei più team sigla Dragon Ball Z o più team sigla Dragon Ball GT? E se non sei team di nessuno dei due, qual è il tuo cartone preferito?

0: in cui dice: Fede, ho finito di vedere Dragon Ball Z, mamma mia che bello, ma perché non fanno più i cartoni così? Io invece ho risposto a Giulia dicendo: Giulia, bellissimo, forse il più bello di sempre, però anche Dragon Ball GT, ho iniziato a fare il rewatch, non è così male. Allora abbiamo aperto un po' il sondaggio: sei team sigla Dragon Ball GT o Dragon Ball Z? Senti come pompa, potrebbe essere un disco sveglia, suggerire remix. Senti come entra veramente, pam pam, Dragon Ball GT, non è male questo, Oppure giustamente Dragon Ball Z, ma Dragon Ball Z non ve la faccio sentire perché ci abbiamo addirittura il cantante originale.
1: Chi sei?
0: Oddio,
1: Goku
0: non lo
1: sai,
0: so, se è quello originale
1: vero,
0: non lo so,
1: e presto lo scoprirai
0: e poi tu scomparirai. È mica male pure il nostro Michele che ce la canta e magari se la suona pure, però ovviamente ho detto: se tu non sei così appassionato né di uno né dell'altro, qual è il tuo preferito?
2: Ciao Fede, il
0: ciao.
2: Mio cartone preferito invece è Lupin.
0: Che bello!
2: Incredibile ladro, cioè guarda, bello. Io lo riguarderei tante di quelle volte.
0: Vabbè,
2: ciao!
0: Quella sigla
2: e
0: lì,
2: tutti.
0: Quella con la fisarmonica. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
3: Chi lo sa che faccia?
0: Questa è molto bella. Questa forse anche più bella del cartone. Possiamo sentirla tutta? No? Regia, possiamo sentirla tutta? No, dobbiamo mettere un disco. Vabbè, mettiamo un disco, però questo è molto bello,
4: Peter Pan.
5: Radio
4: Peter Pan.
6: And it goes a little something like this.

0: Kiku, Aira Star, Woman, qui su Radio Peter Pan. Si conclude la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate. Io torno tra poco.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Svegli indesiderati.

0: pezzo, bellissima canzone, me la ricordo,
1: bellissima, sì.
0: Ascoltavo sempre quando ero boccia. Grande Fede.
1: E allora buongiorno per la seconda mezz'ora delle Sveglie Indesiderate. Bellissimo disco quello di Mariah Carey che ci ha portato nel 2002. Poi giustamente che fai, non ricordi pure quanto era buona, da 1 a 10, 10 super. Allora, è giovedì, quindi hai dormito bene a mamma? Avete riposato? Perché a quanto pare vi porto uno studio fatto su 2266 adulti finlandesi, cioè li ho contati io uno a uno, perché hanno un po' analizzato per capire se è meglio dormire la notte oppure al mattino presto, ovvero tipo la gente che fa un lavoro che lo porta quindi a andare a dormire molto tardi, in realtà è molto svantaggiata rispetto a noi. Ecco qui. Sì, perché noi pensiamo, no, che siamo i disperati di quelli che hanno la sveglia al mattino presto, che quindi non ci fanno riposare bene, siamo sempre stanchi, perché quando ti alzi alle 3, alle 4, alle 5, ma pure alle 6, è comunque faticoso. Ma è comunque molto meglio, secondo questo studio, poi magari voi mi direte la vostra, di quelli che fanno la notte, perché giustamente quando tu stacchi da lavoro alle 2 di notte, alle 3 di notte, cosa succede? Il tuo cervello continua ad elaborare informazioni, soprattutto lavorative, quindi tu stacchi, ma c'è il famoso secondo turno, il secondo round, che non è quello che fai a casa quando torni, ti piacerebbe, no, è il secondo round che fai quando stacchi, ma la tua testa continua a pensare al lavoro, perché cominci a dire oddio, domani sì, mi devo alzare con calma, però poi devo fare questa mail, oppure ho staccato, non ho finito di sistemare questa cosa qui al lavoro, oppure sono stanco, ho preso freddo e quindi ancora c'ho il cervello, il corpo che non si è abituato a delle temperature più calde. E a quanto pare, tra poco approfondiamo, e dormire la mattina presto è molto meglio di andare a dormire molto tardi e alzarsi molto tardi di conseguenza. 393 736 240. C'è tanta gente qui al mattino che non solo si alza presto, ma che fa i turni, chi viene dalla notte. Se c'è un pensiero, o se pensi che questo studio è giusto,

0: staccato, però in quel caso sono le 2, sono le 3 e quindi giustamente te sei stanco, però c'è ancora un po' d'adrenalina, ancora pensi al lavoro, poi vai a casa, ti metti col telefono, vai in bagno eccetera, e va a finire che si fanno le 5 e magari il tuo ritmo è totalmente sballato rispetto a quello degli altri.
1: Mi capita di pensare al lavoro tante volte con la scusa dello scarico, del carico eccetera, anche dopo, è ancora che per fortuna sì, nel senso, quando diciamo arrivi a fine giornata, sì, per fortuna non è tardissimo, anche perché la maggior parte delle volte devo partire presto.
0: Ecco, tu magari c'hai un turno di mezzo, nel senso che magari

0: ritmo abbastanza comodo, invece senti lui.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Ma io che vado a dormire molto tardi, mi sveglio molto presto.
0: Sei?
1: In che categoria rientro?
0: Nella categoria di quelli che faranno una brutta fine se non continuano a riposare un pochino.

0: voglio sta girl.
1: Ma scusa, la canzone di Shaggy dice Monday? Dice Monday, beh, fantastic. Boh, non lo so, dovrei chiedere proprio direttamente a lui. Comunque, tu ci pensi quando stacchi da lavoro, ancora al lavoro, perché c'è sto studio che dice che se tu continui a pensare, eccetera, eccetera, poi dormi male, quindi è meglio alzarsi al mattino piuttosto che fare le ore tardi quando fai la notte.
2: Fede, quante volte mi sono svegliata alle 3 di notte per dire cazzo mi sono dimenticata di scongelare una cosa per il lavoro. Il problema è che sono 20 minuti dal lavoro e non è che alle 3 di notte posso andare a aprire il freezer per scongelarlo.
1: Aspetta.
2: Quindi sì, ci penso.
1: Ah, quindi tu c'hai il freezer al lavoro e quindi ti succede che ti svegli alle 3 di notte e continui a pensare al lavoro e dici no, devo scongelarmi magari il pranzo per domani. Dimmi se ho capito, perché ancora sto un po' dormendo. Comunque, da sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy, DJ e Vocalist Speaker Edizione. Le iscrizioni sono aperte, ma se hai dei dubbi, delle domande, puoi venire direttamente qui a Castelfranco Veneto, via delle Mimose 12, provincia di Treviso, a fare qualche domanda. L'open day è il 19 settembre, quindi un sabato pomeriggio, è gratis, ma su prenotazione obbligatoria, i posti quindi sono limitati, quindi mi raccomando. Come faccio, Fede, a venire a trovarvi? Devi compilare il form sul sito peterpan.it. Vieni, conosci, ti fai un giro della radio, conosci anche Joe, conosci magari qualcuno di noi se è lì di passaggio e poi ti diamo pure il gadget, capito? E poi se sei bravo magari finisci proprio tu a lavorare insieme a noi qui su Radio Peter Pan.

0: che deve scongelare le cose non era il pranzo per lavoro. È perché lavoro in un pastificio, però a quanto pare voi l'avete capito, io no. Lei dice: scusa, mi sono scordata di dirti una cosa importante. No, sono io che come al solito. No, ho sbagliato il pulsante, che figura.
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Anche io, purtroppo, o per fortuna. Però arriva nei remix, quelli che adesso partono in bomba con il disco Sveglia. Ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao! Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate. Con Fede. Peter Pan. Spot. Grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e

0: Dimmi qua.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Panno Clock.
7: Le 7 da un minuto.
8: Era
6: Peter Panno Clock. Peter Pan, viabilità.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1 coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. C'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria invece tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Sulla 24 2 chilometri di coda per un incidente tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione della capitale e ci sono 2 chilometri di coda per un incidente anche tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine complanare. Sulla 4 il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Cavenago verso Torino, code anche tra Monza e Sesto San Giovanni. Verso Venezia invece le code riguardano il tratto Cormano-Milano Est. È tutto, buon viaggio!
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
17: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutti le prossime stagioni.
16: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
17: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
16: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: parla in italiano.
1: No, no, siamo riusciti adesso con l'intelligenza artificiale, fai tutto. Ah. E quindi abbiamo tradotto cantata proprio lifetime, sentila.
2: E non devi andare alla bottiglia.
1: Comunque è così perfetta che non può essere fatta.
0: Bravo!
1: In altro modo.
0: È uscita bene, è uscita bene. Che applica?

0: Tutto con un augurio!
1: A chi?
0: A chi? Allora, lui ha un nome.
1: Sì.
0: Però a quanto pare il nome è figlio di Silvia.
1: Bene, allora auguri al figlio di Silvia.
0: Che compie 16 anni oggi. E Silvia ci ha mandato un messaggio. Fate gli auguri a mio figlio, compie 16 anni, siete bravissimi, grazie.
1: Comunque, quante cose si possono fare a 16 anni? Ma anche a 20, ma anche a 30, ma anche a 40, ma anche a 50, ma anche a 60.
0: E molto anche bene. A 70, anche a 80.
1: Tanto un po' meno.
0: E avanti così. Un po' meno.
2: Oggi giornata super. Sono tornati Dalmine Cavenago e anche Cormano.
1: Aia.
2: Avanti tutta.
0: Nell'infotraffico c'erano loro e quindi tutto torna alla normalità.
1: Vuol dire che proprio c'è traffico, c'è traffico, sì. C'è traffico, la gente è già in giro a quest'ora, ma si è svegliata la gente a quest'ora?
0: Beh, guarda, se nel caso non si fosse svegliata, ci pensiamo noi, c'è il disco sveglia.

0: Ma questa trombetta era quella di Timmy Trumpet?
1: Era proprio quella di Timmy Trumpet. E pensare che
0: stavo peoci io.
1: No, ma che peoci?
0: Non lo so, ora.
1: Non so neanche cos'è, ragazzi. Allora,
0: le cozze, i peoci.
1: E pensare che nel fuori onda, prima, nella preparazione della partita, io e Edo ci siamo guardati.
0: No, la partita non la stiamo facendo. La nostra partita.
1: Abbiamo ascoltato un possibile disco sveglia. E
0: sì,
1: mi fa, dai, sì, questo ci sta, però sei sicuro? Senti adesso. Mi fa, no, ok, non la mettiamo come disco sveglia.
0: No, io ho detto, se c'hai un'applicazione che tipo può modificare la canzone, togliere un po' di arroganza.
1: Quindi questo per dire che nel fuori giri di lunedì ci sarà una canzone molto pesante.
0: Oh, bene.
1: E lunedì tu dove sei?
0: Io lunedì sono in ferie.
1: Maledetto.
0: Poi torno per un breve periodo e poi riparto, quindi poi ritorno, fate conto, il primo di ottobre.
1: Usami proprio così, come una bambola gonfiabile.
0: Sì,
1: bravo.
0: Sì.
2: Questa non è una sveglia, questo è un tormentone!
1: È un tormentone,
0: vuol dire che ti tormenta, bello! Sì.
2: Queste canzoni hanno un effetto, non lo so, energizzante, sono tipo Red Bull musicali. Oh, l'acceleratore sta accelerando la sala!
1: E poi adesso i nostri ascoltatori, sai che si dividono in chi ha il premium, cioè chi ha pagato il mensile, sì, per ascoltare il The Remix Show, e chi invece no.
0: Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, vi consigliamo di farlo, l'abbonamento premium. Diciamo che avete anche la possibilità di fare il primo mese gratis.
1: Sì, di prova. Prova. Lui comunque era già, l'aveva già pagato un mese prima, quindi questo qua l'ha pagato di nuovo. E
3: dalle 7 del mattino, dillo anche al tuo vicino, siamo qui per far casino, The Remix Show, oh oh oh oh. Sveglia con la tua stazione, Edo e Nordio a colazione, The Remix Show, oh oh, ba ba ba ba ba ba. Questa è la sigla, secondo me è buona. Io ho il premium e mi è venuta fuori questa.
1: Se
0: funziona,
1: se
0: allora
1: premium, senti questo.
4: Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Ma quali altre radio c'hanno anche il campanello che suona a tempo con la canzone?
1: Perché è proprio quella canzone che diceva suona il mio campanello, il nostro campanello in questo caso. Un saluto!
0: Adesso se ti vengono a suonare a casa dici...
1: No, non rispondo.
0: Ma chi è? Ma cosa vogliono da me?
1: E puntualmente suonano il campanello quando sto dormendo. È una roba impressionante. O quando sono in bagno che faccio la cacca.
0: Non c'è la modalità non disturbare? Beh, secondo me ci saranno dei campanelli moderni, quelli collegati a internet, eccetera, così che hanno la modalità non disturbare.
1: Potremmo inventarlo, visto che questo è periodo di invenzioni. Un po' più tardi magari parliamo del grandinometro, che è una
0: bello, bella
1: recente.
0: Dell'iPhone nuovo.
1: Dell'iPhone nuovo.
0: Un sacco di cose.
1: Il parcheggiometro. Il nebbiometro. Che
0: il crisi patocchiometro di Mumba.
1: Esatto.
0: Un saluto, dicevi.
1: Appunto, ai nuovi, non so, i nuovi arrivati, perché per esempio Chiara dice ciao ragazzi, è la prima volta che vi ascolto, però dice così presto.
0: Ah, ok.
1: Inizia la
0: arriva
1: scuola.
0: Più tardi.
1: Ma quindi Chiara, adesso fammi capire, sei una studentessa, stai andando a scuola? No, accompagni qualcuno a scuola?
0: Accompagna i bimbi.
1: Probabilmente.
0: O i ragazzi anche.
1: Probabilmente sì. Ieri ti ho mandato un messaggio a una certa ora per dirti nella mia testa sta succedendo solo una cosa, anzi due cose. Uno, ogni tanto mi veniva in mente quella volta che abbiamo fatto lo splash party ad Alleghe e abbiamo visto le telecamere del TG Regione e quindi abbiamo cominciato a dire amici del TG Regione, vai, facciamo il lancio tutti quanti insieme, noi diciamo TG, voi Regione, TG Regione, TG Regione.
0: Cosa hanno messo nel servizio che ha dato in onda il giorno dopo?
1: Hanno
0: ovviamente non
1: malissimo.
0: Tutte le cose che gli avevamo regalato, ma avevamo detto, avevamo parlato della sicurezza.
1: Sì, sì, hanno messo in dubbio un sacco di cose, hanno parlato malissimo dell'evento e ci siamo rimasti malissimo.
0: È che non c'era più il mio amico Luca Ginetto che faceva i servizi, perché se ci fosse stato lui saremmo stati a posto.
1: Luca,
0: capito?
1: Che ha un cognome bellissimo, tra l'altro. Perché sì. Sia Ginetto come nome mi fa sorridere, sia come
0: cognome.
1: Abbinarlo a sì, no, ma anche come nome dico mi fa ridere, ma abbinarlo anche a un piccolo gin fa anche piacere. L'altra cosa che mi succedeva è che avevo in testa, io ho avuto in testa per tutto il giorno questa.
2: Scusa mamma, devi stare calma,
0: il classico tormentone, sta tormentato.
1: Stavo impazzendo perché continuavo a cantare. La odio sta canzone, non mi è mai piaciuta.
0: No, è bella,
1: no, non mi è mai piaciuta.
0: Ma
1: ogni due secondi in testa.

0: E questo era Inigo Quintero con Sino e Stas.
1: Mi sembri Federico Buffa quando parla del fracchitto. Il fracchitto. Non te lo ricordi tu quel video là? Dopo te lo faccio vedere.
2: Ciao Radio Peter, bentrovati. Dopo ciao. L'estate ciao, ciao, si rinizia la scuola e ben voi trovati. Ci fate tanta compagnia la mattina e riuscite a calmare le ansie prima della scuola. Volevo fare un grosso in bocca al lupo a mia figlia India che oggi inizia la terza media. Ciao, un bacione.
0: Ciao, auguri India, buona terza media. The Remix Show. Edo

0: Sport.
1: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
4: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Vision.
1: Non c'è altra scelta.
2: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore,
3: di attesa,
2: la preghiamo di premi 2,4. Per avere assistenza,
3: sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
8: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti.

0: www.it.si.
1: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: ricordi con Ozuna e la sua Baila Baila Baila?
1: Questa funziona ancora nel pre-serata, quando ancora la pista è vuota, e allora dici aspetta che mettiamo qualche canzone per le donne, perché quando arrivano le donne poi arrivano anche gli uomini, la pista si riempie e parte la serata
0: e tutti cantano Baila Baila Baila.
1: Sicuramente l'ha apprezzata questa ascoltatrice che stiamo per ascoltare, anche se ha un problema. Lei ha mandato una nota audio troppo lunga, troppo lunga per dire una cosa, per carità, magari sacrosanta, però ci ha messo troppo.
2: Ciao
1: a dirla.
2: Ragazze, ma c'è qualche ascoltatore, ascoltatrice, più attrice che attore nella mia situazione? Cioè magari con due figli piccoli, di cui anche una neonata, che quando si sveglia anche già alle 6:10 del mattino è da sola e deve fare tutto da sola e anche andare a lavorare e inizia alle 8, no, alle 9.
1: Capito. Infatti adesso capiamo se c'è qualcosa.
2: Intanto abbassa un attimo che della piccola.
0: Faccio un'altra cosa, mando
2: ma
0: un saluto.
2: Devi preparare te stessa.
1: Allora, come chi vuoi salutare?
0: Adesso mando un saluto a Nathan e Brian, pronti per iniziare l'ultimo anno delle elementari.
1: Oh, in bocca al lupo, ragazzi.
2: Ci sono,
1: in bocca al lupo.
2: Questa
0: sta parlando ancora.
2: Nella colazione che sono solo.
0: Senti, adesso noi dobbiamo mettere la scotechina.
1: Non siamo neanche a metà dell'audio, volevo dirtelo.
0: Amici radioascoltatori, adesso voi diventate i vocalist di Radio Peter Pan, quindi 393 7366 240, pronti con le vostre voci, voi fate casino.
2: Come qualcuno mi dice che sono
0: però signora
1: c'è la scotechina adesso, dai
0: signorina.
2: Allarma, quanto i miei colleghi uomini
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Mix Show.
2: Ci sono tanti invece papà che aiutano.

0: miseria, datemi una calmata. Molto bene.
1: Si comincia la scuola con Matteo Monti.
2: Ma che bravo che è questo Sister Mommy.
3: Sister... Ciao, sono Sister Gloria.
0: No, Sister Mommy. Oh, era mamo, era mamo.
4: Un saluto
0: a chi?
4: A Diego, Davide e Serena. Buon inizio scuola, Cece.
0: Ciao ragazza.
1: Dai Matteo, fai andare via queste nuvole.
5: Mettiamo la grinta giusta, tesoro. Dai che si vola.
6: Buongiorno. Ciao ragazzi, scusate ma non ho capito bene un passaggio dell'audio della ragazza di prima, me lo potete rimettere?
0: Adesso lo rimettiamo, va bene. Pimp to the beat, walking down the street in my new LaFree, yeah.

0: Villa.
1: Yeah.
0: Hey.
2: Sexy and I know it.
3: Ciao, non do una mano per il risveglio della piccola perché devo andare presto in auto a sentire la scotechina.

0: ascoltatrice. Ma non hai ancora cambiato lavoro? Allora dovrai cambiare lavoro.
1: Ehi.
0: Sì. Ma non è finita qui, Regas. No, non è finita qui.
2: Nel senso che adesso prendiamo fiato un attimo e poi c'è l'altro momento, quello stronzo. Grazie nel frattempo a Matteo Monti.
0: Bravo! You make me feel alive again.

0: oggi è giovedì, se non sbaglio.
1: Sì, allora io spero bene perché sono come questa ascoltatrice.
2: Io è da giugno che attendo Massimo.
1: Vediamo se Massimo tornerà, se torneranno le gemelle horror. Cioè io
3: buongiorno.
1: Un po' d'attesa ce l'ho per questa cosa.
3: Ciao a tutti, inizio le medie e si parte.
1: Sono tornati un sacco di Frequenza Kids, li chiamavo così un po' di tempo fa, sono comunque dei ragaz e quindi adesso potete scatenarvi.
0: I ragazzini!
1: Sta per arrivare sia la chicca del maestro Miyagi, ma anche i fuorigiri. E allora, ricordiamo che oggi, essendo giovedì tamarro, il fuorigiri ce lo manda DJ Maxwell.
0: Ma non solo ce lo manda DJ Maxwell, l'ha prodotto lui.
1: Ce lo fa!
0: Era alla numero 2 di Mikasa e Stukasa.
1: Però così è scorretto. Così è scorretto.
0: È la sua classifica.
1: Almeno non si è messo primo.

0: applauso.
1: E noi ce le cantiamo allora.
2: Se ne suona, se ce le cantiamo.
0: Il mashup di DJ Maxwell, qualcuno chiede: ma dove posso trovarlo? Beh, chiedete a Maxwell, perché sì, non sì. ce l'ha dato.
1: Scriveteli su Instagram.
0: Sì,
1: dai.
0: Esatto.

0: Non fate come me! Andate a scuola!
1: Si sente che non sei andato, si sente. Per nostra grande gioia! Ti prego, mandalo ogni giorno, ti scongiuro.
2: Stanno tornando tutti, mancano ancora alcuni. Aia. Però è già una cosa molto bella, insomma. In frequenza Kids, i più pigli ragazzini.
3: Comincia la scuola.
2: Mamma mia. Mamma mia. Queste e poi dovrebbero andare a scuola queste.
1: C'è il poeta che non se n'è mai andato.
2: Vai.
4: Se sei in auto, vai al lavoro e senti che non respiri.
2: È facile.
4: Senti in arrivo forti capogiri.
2: È facile oggi.
4: Non ti preoccupare.
2: C'è il fuorigiri.
4: È in arrivo il fuorigiri.
2: Bravo.
3: Buon primo giorno di scuola a tutti. Anche se per me è il terzo.
2: Va bene lo stesso.
5: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
5: Oggi sto andando a scuola. Al mio primo giorno di scuola. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Buona scuola.
5: Ciao Radio Peter Pan. Oggi è il mio primo giorno di prima elementare.
2: Una roba importante qui. Si comincia.
1: Dai, elementari.
2: Auguroni. Allora, sentiamo e speriamo che il prossimo che stiamo per mettere in onda abbia un consiglio per te. Si chiama Maestro Miyagi.
6: Non dimenticare. È molto importante.
2: Sicuro?
6: Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix.
2: Sì.
7: Buon giovedì Tamaro a tutti. Un giovedì temporalissimo. Ah, buongiorno Remix. Quanta acqua sta scendendo. E quanti tuoni, lampi e fulmini ci sono proprio oggi. Sì, sarà una coincidenza. Chi lo sa? Iniziano le scuole e tuoni, fulmini e sete per le mamme, soprattutto per far alzare quei poltroni dei figli che non si vogliono alzare. Ma soprattutto un salutissimo a chi? A DJ Maxwell, che ha preparato un grande fuorigiri, soprattutto per i Frequenza Kids.
2: Sì.
7: E possiamo anche salutare chi? Lo Scuolabus. Sono tornati, torneranno e ci daranno grandi soddisfazioni.
2: Certo.
7: Ma nell'augurarvi un felice primo giorno scolastico, Maestro Miyagi vi ricorda che se trovate quattro vecchietti sotto il sole cocente, gridategli: così vi voglio, fanculo, studio aperto.
2: Non è un consiglio valido per i bambini che vanno a scuola, però va bene.

0: come in un quadro di Goya. Chiudiamo così questa prima ora del Durbix Show,
1: la prima di tantissime. Saremo qua fino alle 10, pensate, ragazzi.
2: Sì.
1: Non preoccupatevi, che in questo programma trovate tanta gente che ride e scherza.
0: Esatto, Erika che mi ha mandato il messaggio, grazie per averci iscritti. Ci hai scritto un messaggio, non l'avevi mai fatto. Capiamo il tuo punto di vista.
1: No, di dire cosa intende. Cioè,
0: lei dice: ho trovato di cattivo gusto che abbiate preso in giro la mamma in difficoltà. Era un

0: depressione.
1: No, no, tu dovevi mettere una base triste,
0: no.
1: Essere triste te, alzare un problema e rovinare la mattinata a tutti quanti.
0: Vogliamo bene ad Erika, vogliamo certo. bene all'ascoltatrice, quella che si è svegliata e che stamattina si sta facendo un gul così per portare avanti tutto quanto. Quindi dagli, dagli, dagli, noi ci siamo qua.
1: Il Remix
0: 7:10 sì, esatto. sempre.
1: Il Remix Show continua.
2: The Remix Show, un programma che fa quasi da ridere. The

0: Jackpot.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the
10: air. Radio Peter Pan.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 8 da 4 minuti.
14: Quella!
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esonda un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremona e Brescia. Calcio Champions League, abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, così l'allenatore del Napoli Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale.

0: di doppio Bolelli-Vavassori. Sono stati eliminati in due set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: La rubrica è sempre quella. Ti ricordi che ricordi questa di David Guetta con Kelly Rowland?
1: E salutiamo quelli che sono stati al concerto di David Guetta, che c'è un sacco di gente che ci ascolta, che è andata al concerto.

0: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro? Ma quanto vi divertite?
1: Allora, ragazzi, questa mattina abbiamo un bel po' di notizie da darvi. Una in particolare, perché se ne sta, cioè, se voi aprite Instagram, penso quella che viene riproposta di più, perché è di fatto il fatto del giorno.
2: Sì.
1: Accaduto ieri sera, la presentazione dei nuovi iPhone.
2: Ne parliamo tra poco, diamo qualche specifica. Però volevo già portarmi avanti e chiedere agli ascoltatori non tanto cosa ne pensano del nuovo iPhone. Magari, insomma, possono farcelo sapere. Però vorrei anche capire se i nostri ragazzi stanno aspettando con ansia l'arrivo di un qualcosa di tecnologico che arriverà quest'anno per Natale. Cioè, l'attesa, capito, di quella roba lì, quel software e quell'hardware.
1: È di gioco, no?
2: Cioè, GTA 6? Software o hardware?
1: Sì, sì. Mamma mia, scusa, non ho capito un attimo, non serve mica.
2: No, vabbè, non ho detto niente, non fare il permaloso.
1: Ok, adesso permaloso. Allora, ragazzi, state aspettando qualcosa di tecnologico? Tra poco comunque vi parliamo dei nuovi iPhone.
2: Se non litighiamo nel fuori onda, adesso decidiamo.
3: Attenzione.

0: Questa mattina eleganti con la camicia bella stirata.
1: Però adesso torniamo invece dei nerd.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: Mettiamoci pure le babbucce. Stiamo comodi seduti sulla poltrona di casa perché si parla di novità tecnologiche che state aspettando.
2: Allora, ragazzi, io sto aspettando con ansia l'uscita di FIFA. Non vedo l'ora di poter giocarci alla play. Sto facendo il conteggio delle ore, dei minuti, dei che secondi.
1: Poi, che poi non si chiamerà neanche, cioè già da un po' non si chiama più FIFA, si chiama FC27, ovvero. Arriva, ma guardate che sei incastrato adesso.
3: Figuraccia,
1: sei incastrato
3: che
1: adesso. Che devo schiacciare play. Un quarto d'ora
4: c'è. EA Sports. It's in the game.
1: Eh sì.
4: EA Sports.
1: FC27 uscirà il 25 di settembre. Quindi arriva, mamma mia.
0: Bella,
1: È un po' d'ansia. Sai che l'ho tolta io dal.
0: Davvero? Perché?
1: Non so, perché mi dava fastidio sentirle.
0: Davvero?
1: Sembra di essere in un centro estetico.
3: Allora, se sia da qui, lei è. Lei è Nordio?
1: Sì.
3: Sala 5. Allora, sala 5 per il messaggio.
1: Si spogli, poi si distenda pancia in giù e io torno tra 5 minuti.
0: Invece, ogni volta che torno sono ancora col perizzomino. Dai, che dico, aspetta un attimo.
3: Secondo me non è male invece perché ti lascia quel sapore proprio da gioco.
1: No.
3: Tu giochi, finisci di giocare, togli l'applicazione, lasci là in pausa, intanto fai delle cose e poi ti giri per casa.
1: Che bello è il momento in cui sei a casa con una persona, con il tuo partner, litighi per qualcosa e a un certo punto tu riesci a voltare pagine e dici vabbè ascolta dai, ne parliamo dopo. Ti giri e t'accendi, si sente il beep della PlayStation che dall'altra parte funge come un esplosivo, cioè inneschi ancora di più la litigata.
3: Okay.
1: Perché senti, dice ma cosa, sta giocando a PlayStation? Cioè, ma davvero stai giocando a PlayStation?
3: Dovevamo continuare a litigare, invece ti vuoi mettere a giocare alla PlayStation, ma come ti permetti?
1: Volevamo parlare dell'iPhone, non l'abbiamo ancora fatto, ma lo facciamo tra poco. Nel frattempo, se volete dire cosa state aspettando di tecnologico, se avete visto il lancio dell'iPhone, cosa ne pensate?
3: Siamo qui, ragazzi.
1: Siamo qui.
3: Noi non ce ne andiamo.

0: Allora mi viene da dire che non vada in acqua, se non, no, sa, se non può nuotare, insomma,
1: evitare,
0: evitare,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: andare in acqua.
1: Allora, l'eredità di Steve Jobs, che era passata dalle sue mani a quelle di Tim Cook, che adesso invece è diventato Executive Chairman,
0: il super presidente megagalattico.
1: Esatto, adesso è passata invece a John Termus, che è uno che arriva dalla parte tecnica, quindi ci si aspetta che sia uno che sviluppa un po' di più la parte non pubblicitaria, quanto quella effettivamente, diciamo, pratica del telefono. Cosa ha presentato tra i vari modelli nuovi di iPhone, cioè il 18 Pro e il 18 Pro Max, ha presentato l'iPhone Duo.
0: Se ne parlava da tanti anni che sarebbe arrivato l'iPhone pieghevole e ieri è stato presentato per la modica cifra
1: di quant'era? No, non lo
0: 2300, a partire da 2300 euro.
1: Sai cosa ho pensato? Che se ne parlava, no? Che sarebbe forse arrivato, alla fine è arrivato, io ho detto speriamo che non facciano sta cagata, e invece l'hanno fatta questa cagata qui.
0: Sì, non è che a me fa impazzire il
1: nessuno
0: telefono
1: fa
0: pieghevole.
1: Impazzire.
0: No, noi conosciamo solo una persona che c'ha il telefono pieghevole,
1: sì.
0: Andrea De Luca,
1: esatto.
0: L'unico che conosciamo e ne conosciamo di persone, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì, no, ne conosciamo tante, però.
0: Voi conoscete qualcuno che ce l'ha il telefono pieghevole? Perché in realtà qualcuno fa notare che già da 8 anni in realtà Samsung fa uscire i telefoni pieghevoli, quindi Apple arriva molto dopo, no?
1: È un sì, è alla fine di fatto lo stesso telefono che ha fatto Samsung qualche anno fa, appunto, che si piegava, però Apple, quindi boh, con il software che
0: software
1: ci piace tanto, che piace tanto,
0: però
1: che
0: io guardo veramente il telefono pieghevole, ma cioè cosa mi serve?
1: Non ne ho idea. Cioè,
0: se ho bisogno di più spazio mi prendo l'iPad, mi prendo un tablet.
1: L'iPad. Già il Pro Max comunque è bello
0: un
1: grande.
0: Un patacchione.
1: Sì, sì, infatti. Vabbè, comunque è arrivato e fa già molto discutere. Anche voi ci state mandando dei messaggi che dicono che cagata, che cagata, che cagata. Ma vabbè, dai, a parte questo.
0: Ma voi conoscete qualcuno che ce l'ha
1: il telefono pieghevole? Non per forza, cioè non per forza, l'iPhone non ce l'avrà nessuno.
0: No.
1: Ma
0: ce l'ha solo Andrea Galeazzi, credo, in Italia adesso.
1: Sì, probabile. Ma qualcuno che c'ha il telefono pieghevole, e non dite il Motorola vecchio.
0: Bello!
1: No, non conta quello. Deve essere touchscreen.

0: Le Icona Pop con All Night.
1: Come facciamo adesso a mettere ordine a tutte le cose, tutte le parentesi che si sono aperte? E la prima è cosa ne pensate del nuovo iPhone?
0: Che cosa ne pensano?
1: Che fa cagare. La seconda è avete amici che hanno il telefono pieghevole?
0: Qualcuno ha risposto di sì.
1: Esatto.
0: Io vorrei adesso aggiungere un'altra domanda alla domanda. Ma perché se lo sono comprati? Ma cosa devono farci? Io voglio sapere cosa dovete farci.
1: Alcuni ci ha detto io ce l'ho è perché me l'hanno regalato. Questo è il primo motivo. Quindi, allora andiamo per step. Le abbiamo chiesto anche quale nuova tecnologia state aspettando.
2: Ma vale lo stesso se io sto aspettando per Natale o per questo, per il prossimo, quella specie di lavatrice che lava, che asciuga, che piega, che praticamente tira fuori i capi stirati e io devo solo metterli in cassetto.
0: Ma scusa.
2: Oppure direttamente li metto addosso. Ecco.
1: Non so mica che
0: piega. Sì. Ma sei sicura di non aver visto un video finto fatto con l'intelligenza artificiale?
1: Sei sicura di non aver preso la melatonina che prende Edo questa
0: roba? L'ha riposata?
3: Ciao ragazzi, allora intanto un'uscita che sto aspettando è Fable, che l'hanno spostato per GTA 6, perché GTA 6 deve sempre rallentare il tutto, vabbè lasciamo perdere, però Fable è un gioco fantastico. Invece per quanto riguarda l'iPhone, secondo me fa schifo l'iPhone 2, perché comunque Samsung secondo me lo fa meglio, quello pieghevole, piccolino, che sembra un quadratino, quello sì, gli altri vabbè mi fanno... cioè non mi piacciono.
1: Vabbè, oh ragazzi, a parte che non può piacere a tutti. E poi
0: no, per carità,
1: c'è arrivato un messaggio bellissimo, mi sa che era questo.
4: Ciao ragazzi, mio papà ne ha uno e per sbaglio l'ha messo sotto la pressa al lavoro, è diventato pieghevole praticamente.
0: Ce n'era uno ancora più brutto.
1: No, se vuoi ce ne sono tantissimi di brutti.
0: Ma quello lì, fermo, cambio base, eccola qua, vai.
1: Allora aspetta, c'era chi diceva che il telefono pieghevole se ce l'hai risparmi anche di riscaldamento, perché con quanto si riscalda riesce a essere una piccola stufetta.
0: Si scalda?
1: Quanto pare sì. E poi questo.
5: Ragazzi, io il telefono pieghevole non ce l'ho, però di pieghevole c'è qualcosa di ben meglio, la donna.

0: saluto.
1: A chi?
2: A Fabio, il fisioterapista.
3: Chi è Fabio il fisioterapista?
2: Il mio fisioterapista.
1: Ah, ok.
2: Che ha detto che lui tornerebbe volentieri al Motorola pieghevole.
1: È quello che si fa pagare in nero? È lui?
2: No, no, assolutamente. Ci va anche Fede, ho mandato anche Fede.
1: Anche lui si fa pagare in nero?
2: Fede?
1: Cioè, da lui.
2: Fede si fa pagare in nero, sì, quando fa le sue cose.
1: Ragazzi, avete per caso il telefono pieghevole?
2: Sì. Che ne pensate?
1: Perché?
2: Perché? È vero. E ci ha risposto un'ascoltatrice. Ha lasciato un audio, lei se l'è comprato qualche anno fa e adesso forse Andrea ha perso il messaggio.
4: Ciao, no, ragazzi, vai. Io ho il Samsung, il Flip dal 2022 e mi sono trovata benissimo, ce l'ho ancora e l'ho preso anche a mia figlia l'anno dopo, è una figata.
2: Sentite perché?
4: Fondamentalmente per lo spazio, per il poco spazio che occupa. E poi vabbè, comodissimo, lo appoggi, quindi lo pieghi per visualizzare, per fare, non devi avere nessun tipo di appoggio, che cacchio ne so, sulla scrivania, a casa.
2: Bello.
4: Io mi sono trovata benissimo, a me piace un sacco. E non prendetemi in giro.
1: No, ciao. Una breaking news sul nuovo iPhone pieghevole. Potrà fare anche le telefonate.
2: Incredibile,
1: incredibile.
2: Pensate un po'.
1: Hanno aggiunto questa funzione. Potrai fare le telefonate, parlare al telefono con le persone.
2: Ma piuttosto che spendere tutti quei soldi, non vi conviene comprarvi un telefono un po' più piccolo?
1: A sto punto.
2: Cioè, se lo volete più piccolo.

0: Esordio.
1: Veramente bravo.
2: The Remix Show.
3: Peter Pan. Spot.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
14: E per il gas?
12: Ottima!
14: Internet?
12: Ottima!
14: Mobile?
12: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
15: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
20: La rimpatriata delle superiori?
21: Ne riparliamo a settembre.
20: L'iscrizione in palestra?
21: Ne riparliamo a settembre.
20: Il controllo gomme?
21: Ne riparliamo a settembre!
22: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
23: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
24: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
25: Perché Nova, del gusto è la prova.
26: Peter Pan Pink Power.
27: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
28: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Forever Fun, Forever Summer.
7: The remix.

0: mia moglie ha il Flip 7 per chiudere il discorso del pieghevole.
1: Sì, perché ti senti in colpa per aver attaccato troppo l'iPhone pieghevole.
0: Oggi...
1: Quindi stai cercando di rimediare dicendo ma no, ma alla fine forse qualcuno serve. Forse
0: sì,
1: qualcuno
0: secondo serve. Me non serve al 98% delle persone che utilizza il telefono. Magari a un 2% sì. Dice l'ascoltatore, mia moglie c'ha il Flip, spettacolare, occupa poco spazio, ma poi lo schermo diventa molto grande e diventa come gli altri. Il mio architetto invece c'ha il Fold, che è quello enorme, e dice lo uso perché poi l'architetto mostra
1: perché
0: il progetto,
1: poi quando va a mangiare fuori deve dire no, perché sono un architetto, no, io,
0: guarda qua il progettone, il progettone
1: mi serve disegnare, lo uso per tutto questo, va ci bene, cucino anche sopra, va bene ragazzi.
0: Allora
1: adesso...
0: per gli architetti va bene il telefono grande,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: e per chi monta i video,
1: i content creator no. Adesso,
0: adesso
1: invece
0: ci montano le notizie del GGCOM. Breaking
2: news. Buongiorno da contento creatore.
0: Buongiorno. Faccia Jessica.
2: C'ho lo spread in rialzo stamattina.
0: Serve, serve. Si vede. Prego.
2: Allora, parliamo subito di sanità, perché alcune regioni hanno trovato la soluzione per ridurre le liste di attesa. Infatti, viene consentita la visita anche dal veterinario.
0: Giustamente, insomma.
1: Certe persone,
2: Veniamo alla cronaca. Un veronese è stato aggredito da un gruppo di appartenenti ai centri sociali perché ha detto che Giovanni Rana ha fatto anche delle cose buone.
1: Cosa ha combinato adesso Giovanni Rana? Vorrei capire.
0: Ce l'avete con Giovanni Rana, poverino, lasciamolo stare.
2: Caro carburanti, il 6 ottobre arriverà una importantissima novità sulla rete stradale italiana, perché apriranno i primi distributori di carburante Giorgio Armani. Dalla settimana successiva invece arriveranno anche Louis Vuitton.
0: Bello, costeranno.
1: Io aspetto che apra Primark allora.
0: Io devo dire che mi ha fatto ridere l'incipit della notizia, pensavo fosse
1: una lettera.
0: Caro carburanti.
1: Io spero sempre che dica calo carburanti, invece no.
2: Parliamo di Iris.
0: Direi un sorriso alla quale mandiamo anche un grosso abbraccio.
2: Sì, che è molto incollerita perché il marito ieri sera le ha cucinato le penne all'arrabbiata e quindi si è arrabbiata.
0: Le penne all'arrabbiata.
2: Ecco, il povero uomo ha già fatto sapere che stasera lei preparerà una pasta alla puttanesca.
1: Ha detto sì. Se tanto mi dà tanto.
2: Appunto. Chiudiamo col pensiero del giorno di Monica Morgan.
1: Oh, di Radio Sorriso anche
0: grande.
1: Lei.
0: Grande. No, okay. Di Radio Peter Pan. Lascia il trono di tanta roba. Prego.
2: A quelle che la mattina pubblicano il selfie con scritto appena sveglia, vorrei chiedere perché hanno già mezzo chilo di trucco in faccia. Dormita da Sephora o da Kiko?
1: O con la testa in bagno, non lo so. Vabbè.
0: Grazie mille al signor giornalista.
2: Contento creatore.
0: Del GGCOM. L'informazione tornerà martedì prossimo.

0: dire che noi siamo sempre pronti, no, a lamentarci soprattutto del meteo e delle segnalazioni che ci arrivano quando di mezzo c'è il temporale, sì, la grandine eccetera, perché cosa diciamo? Che negli ultimi anni non ne azzeccano mai una, è una roba ricorrente. Di fatto adesso potremmo non lamentarci più grazie a Davide Agostini.
1: Bravo Davide! Bravo Davide, hai realizzato praticamente l'app che ci serviva e che andrà a sostituire quella che è la nostra preferita attualmente. Cioè, noi da tanti anni portiamo avanti questa sponsorizzazione, peraltro senza guadagnarci niente, di Rain Alarm, nel senso che ne abbiamo parlato in onda parecchie volte, un'applicazione che ti avvisa quando piove dalle tue parti, non ti avvisa quando pioverà,
0: sì, ti fa,
1: ti dice adesso tra poco piove, cioè
0: tendenzialmente ti fa vedere semplicemente la, un radar con il tempo che si sposta e quindi ti fa fare due conti a te, ti dice vabbè vedi te, insomma vedi che la nuvola arriva da là e si è spostata così, ma preparati. Davide Agostini, un ragazzo padovano, ha fatto il grandinometro, cioè
1: il Grandin Alarm,
0: esatto, cioè incrociando i dati di più radar e raccogliendo le segnalazioni delle persone, come fa Waze quando ti segnala che c'è un incidente,
1: quindi puoi segnalare problema.
0: Sì sì, assolutamente, no, è fatto da questo, da questo mix di dati, cioè segnalazioni delle persone e radar di più app.
1: Ok, okay. Quindi incrocia il radar,
0: sì,
1: più le segnalazioni e ti manda una notifica quando sta per grandinare nella tua zona.
0: L'app esiste già da un po', quindi diciamo che il periodo di rodaggio si può considerare passato, cioè adesso l'app funziona bene, sai di solito appena ne arriva una, soprattutto se è rotta in piedi.
1: appena
0: uscita, è arrivata nel 2023 quando lui si è trovato davanti a una violenta grandinata a Vigonza e adesso invece ci sono più di 4.000 utenti registrati che quindi mandano segnalazioni, puoi segnalare anche il parcheggio coperto.
1: Ok,
0: cioè bello. Se hai bisogno
1: un
0: di
1: ricovero.
0: Cioè tipo esempio, ti arriva la notifica sul telefono, attenzione vicino a te sta grandinando, tu cosa che fai?
1: Guardi
0: parcheggi o comunque zone coperte dove mettere la macchina, prendi e vai lì e aspetti che passi la grandinata.
1: Facciamo tutti insieme un grande applauso a Davide Agostini.
0: L'app si chiama Grandinometro.

0: Esce Pausa, Adventures of Stevie V su Radio Peter Pan.
1: Va bene, ragazzi, allora intanto c'è una questione da risolvere, perché un ascoltatore non ha capito bene come si chiama l'app, no? Dice.
0: No, allora non ha capito come si chiamava l'app. L'app l'abbiamo detta bene, infatti ha detto l'app si chiama Grandinometro, ma l'altra app che avete detto.
1: Rain
2: Alarma!
0: No, non Rain Alarma, ma Rain Alarm. Ed è un'app dove tu apri e c'è una mappa con lo spostamento delle nuvole per colore, cioè nel senso quando è viola vuol dire temporale fortissimo in arrivo, cioè
1: è un radar.
0: Esatto.
1: È un radar meteo, tu metti il range che ti interessa, cioè gli dici mandami l'avviso se c'è della pioggia a 100 km da me, 20 km da me. Metti il range che vuoi e lui ti manda la notifica. Non fa altro, eh.
0: Sì, no, non, non è preciso, semplicemente è proprio perché è meno preciso che ti permette di farti due conti te.
1: Soprattutto non fa le previsioni, mentre esatto. Invece l'altro di cui abbiamo appena parlato, il grandinometro, c'ha anche delle previsioni, o meglio ti dice guarda c'è una cella in questo momento in questa zona qui dove probabilmente c'è un 70, 60, 50% di probabilità, perciò se sei in zona occhio, perché potresti mettere la macchina sotto questo ricovero.
0: Perché incrocia sia i dati del radar sia le segnalazioni delle persone, quindi di conseguenza fatica a sbagliare. Se unisce questi due dati, di solito il problema delle previsioni classiche è perché ti dicono la loro previsione e basta.
1: Però dopo non capisci se realmente sta piovendo oppure no. Infatti qualcuno diceva scusate, non c'è già Wind che fa sta cosa? Windy sì, funziona abbastanza bene e c'ha delle previsioni giuste, ti mostra quello che succede, il vento eccetera, sì. però non c'ha la segnalazione degli utenti, no?
0: Esatto.
1: Quindi non riesce a avere una risposta.
0: Ne parliamo bene di questo. C'è la parte dedicata alle segnalazioni che possono appunto inviare le persone, la parte degli eventi, cioè quella diciamo dei maltempi già confermati, ecco, che si stanno spostando, puoi attivare le notifiche.
1: Tra l'altro nella sezione eventi vedete anche gli eventi di Radio Peter Pan.
0: Non è vero.
1: Dici di no. Peter Pan.

0: Jackson, prova a spostare la macchina.
1: Ma è una tromba, cioè, se c'hai questo clacson qua, complimenti, perché ti invidierei tantissimo se avessi un clacson così.
0: Allora, ci dicono intanto che Rain Alarm pare non essere disponibile su Google Play Store. Questa è una brutta notizia.
1: Bruttissima, veramente brutta. Ci dispiace. Ci dispiace perché, tra l'altro, pensate che noi, perché ci piace Rain Alarm? Perché è così umile come applicazione che all'interno trovate le pubblicità, cioè parte la pubblicità delle altre app.
0: Bellissimo.
1: Cioè, è l'unica app che fa sta cosa qua. Però vabbè, insomma, non... è come se noi dentro la nostra app di Radio Peter Pan avessimo la pubblicità di altre radio. Cioè, umili.
0: Va bene, poi invece giustamente qualcuno dice: ragaz, scusate, ma quando arriva la grandine non bisogna incrociare i dati, bisogna incrociare le dita.
1: Ah, beh, certo.
0: Anche quello funziona.
1: Allora, app che di fatto abbiamo detto non funziona come previsione del tempo, ma raccoglie segnalazioni e usa anche i dati dei radar. La cosa più bella che fa, secondo me, è che sì, ti avvisa che arriva la grandine, ma soprattutto ti dice dov'è il primo, non per forza parcheggio, ma la prima zona coperta, tipo un distributore di benzina dove andare per proteggerti dalla grandine che sta arrivando.
0: Non è che ti avvisa domani grandinerà, ti dice fra 10-5 minuti arriva, quindi stai attento, fai qualcosa.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. S Music.

0: partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 9 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. A lì migliora la vita. Breaking news.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. La legge elettorale sbarca in aula al Senato. In maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le breaking news di Digicom 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Unieuro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
17: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
16: Difficoltà?
17: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
16: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre.

0: settembre? Allora scialla!
1: L'estate è infinita! A settembre Camiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

questa che viaggio nel tempo al 2005 con Pump It. Ma adesso, ragazzi, se ci siete dovete battere un colpo.

0: The Mini Mix. Noi siamo The Relic Show. Dice estenderemo la sigla, dice estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Noi proviamo a estendere il nostro potere all over the world con le nostre conoscenze, perché dopo che ne ho parlato in onda quando tu non c'eri, t'ho insegnato a giocare a GeoGuessr e adesso ogni giorno tra le 8:30 e le 9, quando abbiamo un minuto libero, ci proviamo a giocare. Che disastro, ragazzi.
1: Come che disastro?
0: Stiamo andando malissimo.
1: Ma non è vero. Adesso abbiamo beccato gli Stati Uniti, per esempio. La cosa che mi dispiace è che puoi giocare anche tu personalmente dalla tua app, però i luoghi di riferimento della missione giornaliera sono sempre quelli.
0: Ai.
1: Però vabbè, adesso aspetta che facciamo il domandone prima di procedere, ovvero... Ragaz, momento dedicato al cinema e quindi dite l'ultimo film che avete visto, fate una brevissima recensione e date un voto. Il film potete averlo visto al cinema ma anche a casa, può essere stato un film vecchio, era la prima volta che lo vedevate, era la decima volta che vedevate quel film. L'importante è che ci raccontiate cosa ne avete pensato e che voto gli date.
0: Esatto, titolo, voto e se volete due o tre parole. 393 73 66 240.
2: Attenzione,

0: adesso parliamo un attimo di cinema. No, no, guarda, ho visto che sei passato per un attimo sopra le fanfare inglesi.
1: Sì.
0: Ti chiederei di mettere quelle perché parliamo del documentario che esce oggi, che riguarda gli Oasis.
1: Che bello!
0: Allora, ragazzi, andiamo nel Regno Unito. Di dove sono loro poi, cavolo, che mi dimentico sempre? Non Liverpool, quelli erano i Beatles. Beh, scusate ragazzi se facciamo sta figuraccia, ma non siamo esperti di
1: Manchester.
0: Di Manchester, è vero, perché l'altro tifa Manchester City. Vabbè, comunque. Oggi esce il documentario. Ci sono fan tra di voi degli Oasis? Perché comunque a noi piacciono, ma non siamo fan. No, quelli che sono fan sono pazzissimi degli Oasis, ma proprio pazzissimi.
1: L'hanno presentato a Venezia la scorsa settimana alla mostra internazionale d'arte cinematografica e adesso potete vedervelo tutti quanti, quindi secondo me oggi tanta emozione per i fan che tra l'altro ieri sono stati molto contenti perché hanno annunciato che faranno, hanno messo un video, insomma. Inequivocabile, praticamente ci sarà il concerto a Roma.
0: Confermate due tappe teoriche, due concerti. Certi. Comunque il documentario che esce oggi racconta la reunion appunto tra Liam e Noel, i fratelli Gallagher, nel tour mondiale Oasis Live 2025 e ci saranno al centro anche le prime interviste fatte appunto a Liam e Noel insieme dopo oltre 20 anni. Questa è la prima cosa di cui vi parliamo.
1: Sai che però sarei molto curioso di vedere il documentario perché c'è stata tanta speculazione su di loro, no? Quindi sarei curioso di vedere
0: tanta
1: effettivamente
0: speculazione
1: come
0: che ha fatto comodo a loro stessi. Può lascia aperto.
1: Senti qua!
0: Vabbè. Lasciala tutta, dai!
1: No, passiamo a Katy Perry noi.
0: E attenzione perché tra poco vi parliamo anche di un'uscita che arriverà.

0: Allora, film di cui non avevo sentito parlare, ma cercando appunto le prossime uscite, questa uscirà il 24 settembre, ho detto, ma sai che questo forse è anche interessante?
1: Ma sai che...
0: Si chiama Heart of the Beast, nel profondo selvaggio la lotta per la sopravvivenza. Credo
1: di
0: che sia tutto
1: e con
0: questo
1: chi?
0: Il titolo. Allora, c'è Brad Pitt, protagonista, interpreta un ufficiale delle forze speciali che dopo un drammatico incidente aereo rimane disperso nelle gelide terre selvagge dell'Alaska. Insieme a lui, e c'è qui, c'è il grande cambiamento.
1: Attenzione.
0: Insieme a lui c'è il cane militare con cui ha già fatto un sacco di missioni, e questa missione dovranno semplicemente sopravvivere e trovare un modo per salvarsi.
1: Pensate quanto si può piangere se a un certo punto muore il cane.
0: Sai che forse non vado a guardarlo per questo.
1: E probabilmente succederà poi.
0: Forse non vado a guardarlo per questo, perché sto male.
1: Vi
0: abbiamo chiesto quali film avete visto recentemente, e allora andiamo con un po' di recensioni. C'è Sara che dice: ieri sera ho visto Ferrari 250 GTO, è il nome credo completo del film. Dice: merita veramente se sei un appassionato della Ferrari. Quindi può essere che noi che non siamo appassionati magari. Simone da Brescia, senti cosa dice.
2: Sì, buongiorno. Io l'ultimo film che ho visto è stato Fast and Furious e Tokyo Drift. Secondo me è uno dei film migliori di tutta la saga. Secondo me, a chi piacciono i motori e a chi piacciono un po' di drift, è veramente il film perfetto. Voto 10, è sempre bello rivederlo.
0: Praticamente,
2: ciao a tutti.
0: Rimaniamo qui a parlare di film sulle macchine. Abbiamo cominciato con la Ferrari, che ce l'ha parlato Sara. Simone da Brescia ci ha parlato di Fast and Furious. C'era qualcuno che diceva: ma volete mettere Cars che torna al cinema? Ancora macchine, perché effettivamente così, il 16 e 17 settembre
1: torna per i 20 anni, per questa 2 giorni appunto sarà proiettato nuovamente al cinema.
0: Bello, Cars,
1: motori ruggenti.
0: Io piango sempre quando Cricchetto gli dice: ho fatto la scelta giusta. Quale? Quella del migliore amico.
1: Ah, mamma mia, perché dobbiamo piangere?
3: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: E lui era Martin Garrix, 130 si vola.
1: No, non è quello,
0: era Pressure.
1: Allora, film che avete visto recentemente, c'è chi scrive: ho visto Coyote versus Acme. Leandro ha mandato questo messaggio, dice: voto 7,5-8.
0: Allora, 7,5-8 è 7,75.
1: Vabbè, 7,5-8. È 8 meno o 7,5 più? Come preferisci? Comunque parla in maniera divertente dello strapotere delle multinazionali. Fatto bene e piacevole. Infatti ha ricevuto molte recensioni positive.
0: Mi incuriosisce un sacco, vorrei andarlo a vedere.
1: Consiglio a tutti di vedere il film Cattive Acque, sul caso DuPont. Fatti reali. Interessante vedere poi come cambierete l'abitudine di usare certi prodotti e l'attenzione che avrete negli acquisti. Questo non so neanche di che ho portato mia figlia al cinema a vedere Paw Patrol. Paw Patrol, come si pronuncia? Paw Patrol.
2: Si dice Paw Patrol, si Paw vede Patrol. Che non avete figli, ragazzi.
1: Sì. Esatto. Missione dinosauri, trama, cani che salvano dinosauri.
0: Molto bello, grazie Ale per il messaggio. Non ci hai detto il voto, però,
1: però
0: volevamo il voto.
1: Però mi ha convinto.
0: Andiamo a vedere quello, sì. Quindi non Coyote, andiamo a vedere Paw Patrol.
3: The Remix Show.
4: Sì, tutto bene.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina!
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
18: il
17: un
18: tempo
17: operatore.
18: Di attesa, la
17: preghiera
18: premi 2,4.
17: Per avere assistenza,
18: sarai contattato.
17: Forse.
19: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
17: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Peter Pan Pink Power.
3: un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
11: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
20: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
21: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: squarciagola, perché bella, proprio mi gasa tantissimo. Comunque, ragazzi, questa è l'ultima parte del programma, quella dedicata ai servizi in camera. Adesso in realtà abbiamo fatto una prova, abbiamo provato a chiamare una persona.
1: Guarda, io provo a sbilanciarmi.
0: Dici che c'è?
1: Metto anche il jingle.
0: Beh, vediamo.
2: Servizio in camera per
1: Kenana, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ah, cioè, davvero?
1: L'ho detto bene il nome?
3: Sì, l'hai detto bene.
1: Ok, che nome c'hai? Che nome, infatti, da dove arriva questo nome?
3: Sono originaria della Bosnia, di Herzegovina.
0: È un nome comune da quelle parti o non so, è comunque...
3: No, non tanto.
0: Neanche lì è tanto conosciuto. Vabbè, comunque, ti volevamo riportare un messaggio che è arrivato, insomma, c'è stato segnalato che...
1: Oggi
0: è una giornata speciale, confermi?
3: Ti confermo.
1: Auguri, oggi sono 30.
0: Kenana, buon compleanno.
1: Ci dicono: grazie. Ogni mattina la sua routine in ufficio è sacra. La prima cosa che fa appena entra è accendere Radio Peter Pan. E guai a chi gliela tocca. Se per caso qualcuno sposta la frequenza, parte subito il suo tormentone. Chi è stato?
0: Chi è stato?
3: Sappiamo,
1: sappiamo che non si aspetterebbe mai una dedica proprio dalla sua radio del cuore, ed è per questo che vogliamo lasciarla a bocca aperta. Oh. Cara Kenana, per questo compleanno così importante ti auguriamo tantissima salute, ti auguriamo di mantenere sempre il tuo splendido sorriso, la tua positività, il tuo buon umore contagioso, ti auguriamo le migliori soddisfazioni sia sul lavoro che nella vita privata e che i tuoi bambini continuino a riempirti di cuore, di gioia e felicità.
0: Mamma mia, oh, che dedica.
3: Grazie.
0: Che dedica.
1: Un saluto da Marika e tutte le ragazze del back office.
3: Grazie.
0: Che gli vuoi di velocemente per ringraziarle?
3: Allora, si possono dire anche le parolacce?
0: Certo, anzi, meglio se le dici.
3: Sono pronte perché mi stanno guardando.
0: Sono la pronta. C'è qualcuno che ti fa il video tipo di nascosto?
3: Non lo so, gli avevo chiesto di fare un video, ma no, mi stanno guardando, ridendo.
0: E allora stronze due volte, non ti hanno neanche fatto il video.
1: E stronze tre se provano a cambiare la radio. Non si fa.
0: Comunque, auguri ancora da tutti noi di Peter Pan. Buon lavoro, un saluto a tutte le ragazze che sono lì con te e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie,
1: ciao Kenna.
3: Sì, grazie.
0: Presto, ciao.
2: Attenzione.

0: non abbiamo detto una cosa bella di oggi, che è il 10 di settembre, il 10 del mese. Ed è una cosa molto bella. È arrivato? È andato a poppa?
1: Non è arrivato.
0: Vabbè, però c'è.
1: Arriverà?
0: Sì, speriamo. Arriva anche un altro servizio in camera.
2: Servizio in camera per
0: Andrea. Ciao Andrea.
3: Sì, ciao.
0: Ciao Andrea, benvenuto, come stai?
1: Sei dentro una cava che ti sentiamo distantissimo.
0: Che stai facendo?
3: Sono al lavoro.
0: Che lavoro fai?
3: Lavoro dentro su un negozio di ferramenta.
0: Ok, c'è gente già a queste ore?
3: Certo, sempre.
0: Sì, lavora sempre.
1: Qual è la hit parade? Sì. Sai che mi piace fare queste domande. La hit parade delle cose che vendi di più in questo periodo?
3: In questo periodo stiamo vendendo tante casette da giardino e la legna e anche il pellet.
0: Il pellet, vero.
1: Legna e casette da giardino.
0: Sì, sì, no, il pellet. Io volevo salutare tutti quelli che hanno la scorta di pellet. Davvero.
1: Bravi.
0: Ciao.
1: Bravi. D'Andrea fa anche dei prezzi buoni, ci hanno detto.
0: Chi io? Certo.
1: No, lui, l'ascoltatore.
0: Andrea, ci hanno detto di telefonarti e di farti gli auguri perché compi gli anni, è vero?
3: Sì, sì.
0: E allora auguri!
1: Auguri!
0: Buon compleanno!
1: Auguri, auguri.
0: Edo ci tiene a fare questa gag.
1: Sì.
0: Io sono contrario perché sappiamo quanti anni fai.
1: Sapete quanti sono? Sentiamo, vai.
0: Si capisce?
1: 46!
0: Valentino Rossi.
1: Vi è piaciuta la mia gag?
0: Non teniamo tutto, sono 20 minuti di video. Vabbè, comunque, buon compleanno Andrea da parte nostra e da chi ha inviato una mail.
1: Il tuo compare di matrimonio, cioè Pippo, assieme a Cesca, Evan e Eric.
3: Grazie mille.
0: Vuoi dir loro qualcosa in particolare?
3: Che li ringrazio tantissimo per la bellissima sorpresa.
0: Oh, bene, bene. Dai, allora adesso torna pure dai tuoi clienti. Buon compleanno. Pensa che lui, quando, visto che lavora in ferramenta, quando gli dicono spegni le candeline, in realtà spegne le candele. Hai capito? Quelle.
1: Era più bella la mia gag.
0: Te pareva.
1: Ciao Andrea, grazie.
3: Ok, grazie mille.
0: Ciao, buon compleanno ancora. Ciao.

0: È piaciuta, Edo? Eppia, è piaciuta la gag su Valentino Rossi?
1: È piaciuta?
0: Sì.
1: Quanto è piaciuta?
0: Tanto
1: o tantissimo?
0: La tua gag è stata definita una gaggata. Questo è quello che ci ha detto l'ascoltatore. Io sono d'accordo con lui. Vabbè
1: dai, per fortuna adesso non si può più scherzare con
0: infatti,
1: voi.
0: Per
1: però,
0: fortuna adesso c'è musica, c'è Marco Boffo con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Sai a chi
1: piace molto? Chi vai di?
0: A Giovanni.
1: Davvero?
2: Io sono un grande fan di Pucchi Pucchi Pucchi.
3: Ho
0: scoperto.
3: Dai,
0: gli piace.
3: Vuoi cantarla un pochino?
1: Sì.
3: Vai.
1: Bla bla bla bla Pucchi.
0: Grazie.
1: Fermo la porta.
0: Fermo la porta.
4: Anche questo episodio è finito.
0: Questo e molto d'altro accadrà all'interno della Peter Pan Generation.
3: Molto d'altro.
0: Molto d'altro. Vabbè, ragazzi, noi torniamo domani mattina con l'appuntamento del venerdì e anche con la scoteca Extended.
4: Beh. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.

0: davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
4: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Giro se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Che tardi, le 10:04 c'è la Generation.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: ma buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Gio, godimento garantito, fino a luna succedono cose, 10 settembre 2026, 9 minuti dopo le 10. Oh, oggi sono riprese le scuole, oh, ma non è bellissimo, finalmente i professori sono tornati a lavorare, lo dico così, non mi sentono e non si offendono, potevo dirlo ieri ma lo dico oggi. Ciao, io sono Gio, come se fossi uscito da un trattamento alla spa, perché ieri sera abbiamo fatto festa congiunta, io e Andrea Nordio, lui in ritardo perché li ha fatti a fine agosto gli anni, ma abbiamo fatto un bel aperitivo lungo che poi è diventato cena dai nostri amici Brothers che ci han coccolati. Lo dico non per fare una marchetta, ma perché quando vado lì e ci sono gli spritz, c'è la birra, ci sono gli hamburger, ci sono le patatine fritte, quando esco sono rinato come andare alla spa. E poi i ragazzi ieri sera, ma anche settimana scorsa che siamo andati, hanno apportato nel loro locale una nuova novità, una novità incredibile tecnologica, hanno inserito nel loro staff un robot cameriere che va in giro per la sala, lo programmano, gli dicono guarda che devi andare là, guarda che devi andare là, e lo fanno correre su e giù per la stanza. E quindi niente, ho detto senti, potrebbe essere un bel escamotage per rubare un disco potente dall'archivio, ho già detto la parola chiave, tecnologia. Quindi i Daft Punk fecero un disco qualche anno fa, 20 per la precisione, si chiamava Technologic.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it.

0: Fan, buon giovedì, nuova puntata della Generation, puntata nella quale c'è un piccolo cambiamento, il ritorno alla normalità, sono ricominciate le scuole, c'è chi è felice.
1: Sì, finalmente iniziano le scuole e tutte le mamme single sono libere fino alle 15:30.
0: I soliti pervertiti. Poi c'è la principessa Maria Chiara che scrive: Gio, puoi salutarmi gli scurreggioni della pasticceria Busato di Isola della Scala e dire loro che sono proprio dei graziosi? Grazie e bacioni. Si sente che c'è proprio dell'amore in questo messaggio. Lo stesso amore del quale vi raccontavo poco fa. Ieri sera festa di colleganza con tutti i colleghi, almeno una parte, di Radio Peter Pan per festeggiare qualche compleanno in arretrato. Ed è bello, no? Quando ti trovi bene coi colleghi, fai sempre grande festa. Anche se mica tutti sono dei bravi colleghi, altri sono delle brutte persone. Tipo Edoardo Boato, Edo dei Remix, che ieri ha svelato un mio segreto. Segreto di Pulcinella, per carità. Però io ho una strategia quando sono qui al lavoro. Saluto sempre tutti, sono una persona molto educata. Ma alcune persone, ed è un mio inside joke, le saluto in maniera diversa. Cioè, quelli che penso che non lavorino, mi congedo con un buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro, perché so che non lavorano. E lui ieri sta cosa l'ha raccontata a Fedro, perché a Fedro ho detto buon lavoro, so che non lavora, quindi gliel'ho detto. Gli ha svelato questa cosa e quindi mi ha rovinato il divertimento. Porca miseria, fatelo anche voi, è divertente. Quelli che pensate non lavorino, ditegli oh, buon lavoro comunque. Da qui, domanda del cavolo con due Z, 393-7366-240, messaggio scritto / messaggio vocale, come saluti il tuo collega, ma non quello che ti sta sulle balle, il tuo preferito. C'è chi lo fa fischiando, c'è chi lo fa a versi. Come saluti il tuo collega? Peter.

0: Si sta chiudendo la stagione, questo è uno di quelli più suonati sicuramente. 10:22, buon giovedì, ripresa della scuola e quindi le mamme fanno le foto di rito, tipo mamma Tatiana mi ha mandato la foto dei suoi bimbi di spalle, lei con i pantaloni rosa, lui con i pantaloni blu, con le loro cartelle sulle spalle. Molto carina questa foto, poetica. Si parla di colleganza però oggi.
1: A proposito di colleghi, mi saluteresti Borgato da Costa, per favore, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Borgato da Costa, buona giornata. Ti ho chiesto qual è la tua ritualità nel saluto del collega, ma non un collega qualunque, il tuo collega preferito, perché secondo me tutti hanno una strategia, magari c'è una roba più fisica, l'abbraccione o ancora meglio la strizzata di palle. Però ci sono anche magari dei nomignoli, delle strategie. Ad esempio Chris mi dice buon lavoro Joe, ha svelato anche lui il mio segreto. Io dico buon lavoro a quelli che pensano che non lavori, che non lavorino. Oppure Federico che mi dice guarda io utilizzo il buongiorno alla mia collega preferita. Oppure Stefano.
2: Buongiorno, buongiorno da Stefano. Beh, il mio collega preferito Massimo, probabilmente ci sta anche ascoltando. Bella Massimo. Ogni mattina lo saluto dato che lui è di giù. Uè, compa, buongiorno.
0: Uè, compa, buongiorno. 393-736-6240. C'è un modo particolare col quale saluti tutti i giorni il tuo collega?
3: Peter Pan Generation.

0: Turtle to You, c'è Alessia che scrive: potete fare gli auguri al mio amico ed ex collega di lavoro Andrea? Ma certo, ma tanti auguri Andrea. Pensa che Alessia ha delle belle parole per te, dice: vorrei dirgli che è stato il miglior collega in assoluto, che è l'unico che mi fa crepare dalle risate e che gli voglio un gran bene. Ed è bello quando si creano questi rapporti di colleganza così stretti, no? E poi si creano anche delle abitudini. Ogni giorno arrivi al lavoro e saluti il tuo collega in maniera particolare, tipo Zoran.
1: Ah, dito medio. Stop,
0: dito medio, che devo a fuoco culo.
1: Cioè, intendo il mio collega preferito,
0: certo.
1: Gli altri li saluto con buon lavoro.
0: Buon lavoro, buon lavoro. C'è Linda che scrive: il mio collega preferito lo saluto con un bacio, visto che è mio amoroso, si chiama Mirko. Se no sarebbe strano. Qualcun altro invece predilige un semplice buongiorno un cazzo, perché poi buongiorno, buongiorno un cazzo. 393-7366-240, il tuo modo per salutare il collega speciale, il tuo preferito. O la collega speciale. Fra poco anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, vamos!
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click
7: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Peter Pan Pink Power.
1: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
11: Oh!
12: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: arriva l'anno 2018 e dei giornalisti Felicità Puttana riapre la Generation. C'è da chiudere la domanda del cavolo con due Z. Si parla di colleganza, quella bella, tipo Scrubs, se l'hai mai visto. Lì si vogliono tutti bene, si battono il 5. C'è un modo particolare col quale saluti il tuo collega barra la tua collega preferita? C'è lui che...
1: Buongiorno, sono Marco.
0: Ciao Marco.
1: Io i miei colleghi li saluto con... Soca.
0: Soca. Rimaniamo nella diatriba nord-sud con lui.
2: Ciao Peter Baniani. Allora, il mio collega preferito è siciliano e okay. Purtroppo lavoriamo a più di 1000 chilometri di distanza.
0: Vedi.
2: Però ogni santa mattina io gli mando un messaggio oppure ci chiamiamo verso le 7:30 e gli dico ciao teron de merda e lui mi dice ciao coglione preferito.
0: Beh, vedi.
2: E così iniziamo la giornata in maniera diversa. Ciao Pite Pagnani, buon lavoro, buona giornata.
0: No, non mi dire buon lavoro che poi sembra che non lavori, ormai quella è la mia strategia preferita. Però vedi, le parolacce sono una bella chiave, tanti le utilizzano. Anche Sara dice io ho cuoca, l'aiuto cuoca, la mia collega preferita Sara e Angelica, la mia collega e la mia super os, quindi in realtà è Angelica, le fa ambivalente, quindi il mio buongiorno per lei è ciao merda. Le vuole tanto bene che io dico Gabriel, anche oggi non fai un cazzo, perché poi è quello, dai, sei in confidenza. Chiusa questa storia, un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no nell'oroscopo, baby.
3: Attenzione,

0: Lover Turns You On. Nella Generation abbiamo parlato di quanto sia bella la colleganza quando c'hai un collega preferito. Tipo Muva, ad esempio, non te l'ho ancora detto, Muva c'ha un modo per salutare tutti che è cuccone. Lo dice a tutti, non è esclusivo. Però vedi, non tutti hanno la fortuna di vivere la bellezza di avere un collega.
1: Quale collega preferito? Io sono tutto il giorno da solo, seduto sul camion, sono lì all'impianto da solo e tutto il giorno da solo. E il mio detto è: quando si è in due ce n'è già uno di troppo.
0: No.
1: Ciao.
0: Non è vero. Cioè devi viverla meglio, ci sarebbe bello avere un collega. Fa conto che noi siamo i tuoi colleghi, siamo sempre con te sul camion. I segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì 15 hanno una giornata in discesa, via i mille all'ora. Agevolati, quelli del toro, quelli del cancro, quelli del leone, va bene lo scorpione, il capricorno, l'acquario e i pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, malaccio.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi però. Perché i due segni che citiamo in fondo all'oroscopo sono quelli più rilevanti, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi, noi della Vergine. Meriti il primo posto perché sei come quei duri che si tatuano addosso la parola resilienza. Non temi le difficoltà, le affronti traendone un insegnamento. Insomma, ti pieghi ma non ti spezzi. Sei come l'iPhone Duo, l'iPhone pieghevole, che poi è lo StarTAC della Motorola ma 30 anni dopo. I più fighi siamo quindi noi della Vergine.
2: Un ottimo lavoro.
0: StarTAC.
2: E non...
0: Bravi.
2: Applaudo. Resilienza. Con ironia.
0: Peggiori oggi, malissimo, il Sagittario.
3: Oddio!
0: Malissimo.
3: No, Dio, ti prego, no! No! No!
0: Sagittario, I'm sorry.

0: Yes, Jazzy Satisfy. C'è Matteo che dice: e la Madonna, oggi è il mio compleanno e in più siamo i migliori. Auguri Matteo. Goditi questa giornata da primo della classe, almeno per l'oroscopo.
1: GR sti cazzi.
0: Torno all'appuntamento con il GR sti cazzi, carrellata di quelle notizie lì trovate nelle ultime 24 ore, le leggi e dici:
2: e sti cazzi.
0: Partiamo dal Corriere della Sera che ci dà un'ottima notizia. L'allarme del ricercatore di Anthropic che dice: l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare gli esseri umani.
2: E sti cazzi.
0: Speriamo accada presto. Dal Gazzettino, Bolzano, c'è un cucciolo di orso in campeggio. Allarme sopra il luogo della forestale, ma è una clamorosa svista. Era un gatto nero.
2: E sti cazzi.
0: È presente i gatti che girano per i campeggi, che tutti gli danno da mangiare diventano grossi grossi. Sembrava un orso. Dal Leggo, Chiara Ferragni svela il dettaglio dell'operazione al naso. Ecco perché ora è un po' storto.
2: E sti cazzi.
0: Da piccola ha fatto un incidente di surf alle Hawaii. Così ti ho spoilerato, interessante. Messaggero, il fidanzato la lascia e lei va a vivere in una grotta in Sicilia.
2: E sti cazzi.
0: La storia di Polifema. Da Geopop si domandano perché si dice fare gossip.
2: E sti cazzi.
0: Perché dire farsi i cazzi degli altri è poco educato. Fatto Quotidiano e le sue paranoie. Lo scarico del WC crea una turbolenza in grado di rilasciare aerosol nell'aria. L'effetto geyser, invisibile in bagno. Ecco cosa succede davvero quando tiri l'acqua del water e perché dovresti subito abbassare il coperchio.
2: E sti cazzi.
0: Dovremmo già essere tutti morti. Da Fanpage, dai, chiudiamo con questa qui. La lavatrice che ha un solo tasto, non bisogna impostare niente, capisce tutto da sola.
2: E sti cazzi.
0: Io riuscirei a sbagliare anche quella.

0: Adele, Set Fire to the Rain. Sto spiegando alcune cose ad Emma Rossato, che fra due settimane dovrà essere lei a tenere le redini di questo programma e fare la regia. Delle cose molto semplici, allora, questo cursore lo tiri su, questo lo metti a 3/4 e 7/8, poi devi premere questa combinazione di tasti, mezzaluna all'insù,
1: mentre parli nel mentre anche.
0: Poi devi fare un gesto con la mano sinistra a indicare un posto nel vuoto.
1: Abracadabra.
0: Che questo solleva un cursore.
1: Poi
0: giri la leva, questo lo devi impostare a più 2,5, mentre questo a meno 7,2.
1: Ok.
0: Una volta che è tutto sistemato, premi questo tasto qui, parte un jingle e poi la pubblicità. Facile.
1: Prova?
0: Dai, facile. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Sport. Impatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Giro se batte.

0: costi ne prendo tre.
1: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alì Aliper.
0: No, non ci posso credere.
1: Alì migliora la vita.
2: Peter Pan, meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore una circolazione di bassa pressione in quota colma di aria fresca impegnerà tutto il centro-nord Italia con vivaci instabilità quindi anche sulle nostre regioni settentrionali, specie tra Lombardia, Trivento e Emilia-Romagna, e nuvole sparse con piogge e dei rovesci a tratti temporaleschi. Fenomeni ancora localmente di forte intensità. Venti rotazione tutti a Bora e Grecale con ulteriore abbassamento delle temperature, oggi massime in diverse località pianeggianti al di sotto dei 23-24 gradi. Un miglioramento nel weekend quando tornerà un maggior soleggiamento ovunque. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Francia ferma, Year Goes Boom, tutte le cose che sono in francese, quindi la formazione di Francia 98.
1: Tipo?
0: David Trezeguet, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, ah. Petit, c'era Emmanuel Petit, in porta c'era Barthez, quindi quelle sono le parole francesi che so.
1: Bonjour, je m'appelle Emma.
0: Come cazzo è il bonjour, scusa?
1: Je m'appelle Emma.
0: Rifammi il bonjour.
1: Bonjour.
0: Ok, adesso ragazzi.
1: Je m'appelle Emma.
0: E me ferma chi? Porca la miseria.
1: E macaron.
0: Senti Emma, c'è lui Pippo che è molto carino, ti fa un augurio speciale.
2: Buongiorno Zo, buongiorno a tutti i Peter Bamiani. E soprattutto buon lavoro Emma.
1: Grazie.
0: Buon lavoro Emma.
1: Grazie. Ma oggi sono contenta.
0: Cosa?
1: Ho mangiato le brioche con la cioccolata. La brioche, non
0: sì,
1: le.
0: Ma sì, c'è là una cosa divertente. Nella prima ora stavo raccontando che il mio modo segreto per salutare le persone che non lavorano
1: detto
0: all'interno di questa radio. Sì, perché ieri Edo l'ha svelato a Fedro.
1: No, l'ha detto.
0: Ho salutato Fedro dicendogli buon lavoro, perché chiaramente lui non lavora ed è una cosa che faccio con tutti quelli che so che non lavorano qui dentro. Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Quindi Pippo ha capito che te non lavori.
1: Grazie. Però Gio non me l'ha mai detto. Anzi, certo, è la prima cosa che mi ha confessato quando sono arrivata.
0: Per piacere, potete salutare il mio collega Simone, detto Almus, che vuol dire asino. Almus? Non lo so.
1: Almus? Vabbè, ciao!
0: È un friulano, forse, non lo so.
1: Ciao, collega Simone!
0: Anche se lei dice che non esistono colleghi preferiti. Dice, ma quale collega preferito?
1: Ci puoi anche provare ad instaurare un buon rapporto, ma poi col tempo capisci che non c'è amicizia, è solo un rapporto lavorativo. Stop! Meno cose raccontiamo di noi, meglio è. Questo è vero. D'altronde al lavoro non ci si sceglie.
0: Non è vero, sì, ma non perché... credere a questa persona. Tu raccontami tutto.
1: No, ogni volta che racconti qualcosa a Joe, lo sa, cioè, devi mettere... Ma anche tutto il mondo lo sa già.
0: Dai, dimmi chi ti sei fatta ieri.
1: Ecco, vedi.
0: Non lo dico
1: io adesso
0: nessuno.
1: Dico una cosa.

amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Prince assieme a Boys Noise Getaway. State ascoltando Radio Peter Pan. In particolare a quest'ora c'è un programma che si chiama Peter Pan Generation.
1: No, la Generation, okay. Il mio programma preferito, sì. Ad ascoltarla io ti invito per essere sempre contento.
2: Bello, mi è piaciuto.
0: Lo sono messo nella tastiera magica, sì. Molto bello. Senti, stavo facendo un po' di rassegna stampa stamattina. Vai. Mettiamo un po' di contenuto in questo Along the Broad. E mi sono imbattuto in

0: fino a Disneyland Paris, arrivi a bordo del treno a tema Frozen. Quanto costa il viaggio da Fiaba però?
1: C'è questo articolo di Fanpage che spiega quanto costi questo treno speciale, tutto ambientato nel magico mondo di Frozen. Ci sono tutte le grafiche fuori sul treno, molto carino, perché poi quei bimbi, sai, gli vuoi regalare questa esperienza magica. Ai bimbi, ma anche i bimbi un po' più grandi.
0: Però se vuoi, io tra poco mi laureo, se vuoi regalarmelo io sono molto felice, sai.
1: Va bene, ti mando col treno e basta, poi non ti faccio entrare a Disneyland.
0: Anche Disneyland.
1: Prendo il biglietto di ritorno un secondo dopo appena sei arrivata, cioè scendi e ritorni a Milano.
0: Secondo me ti costa di più il treno che il biglietto di Disneyland.
1: Però temo che in tutto questo ci sia un, cioè non è la prima volta che ci sia, che c'è un treno a tema Frozen,
0: no.
1: Secondo me.
0: Frozen.
1: Perché sono saltato di treno in treno spesso nella mia vita e dentro tengono l'aria condizionata a meno 7.
0: Ah.
1: E quindi l'ambientazione Frozen già c'è.
0: Anche a Milano c'è tanta ambientazione Frozen.
1: Vabbè, quello perché c'è la neve speciale.
0: Per quello.
1: Suonano alla porta. Chi è? Sto cazzo.

0: Correva l'anno 2011, Alex Gaudino, Kelly Rowland, What a Feeling. State ascoltando la Peter Pan Generation. C'è un papà che ha la figlia Frozen dipendente, che probabilmente è una cosa che dovrebbe essere trattata da un CERT.
1: Sì, è vero, vero. Attento.
0: Riabilitarla. Attento, eh. Chiede quanto costa quel biglietto del treno a tema Frozen che parte da Milano e arriva a Gare de Lyon a Parigi.
1: Non arriva esattamente a Disneyland.
0: No, non arriva a Disneyland Paris. Poi devi prendere degli altri
1: treno,
0: mezzi.
1: Il trenino A.
0: Tra l'altro, quei mezzi lì, una volta che tu arrivi, non è che costano molto meno, costano quasi come arrivare a Parigi.
1: Tra l'altro, lì, attenti quando voi andate a Disneyland, perché c'è una truffa sul treno, perché loro non te lo dicono, ma tu farai praticamente due tratti con un treno che va diretto, ma viene considerato come due tratte, e quella seconda tratta non ti avvisano di questa cosa, quindi tu scendi e ti fanno pagare la multa, perché a noi è successo. È una multa bella salata, costa 90 euro di multa. No, non te lo dicono.
0: Comunque il biglietto per andare da Milano a Gare de Lyon a tema Frozen costa una cinquantina d'euro, poi
1: 49.
0: Dipende il posto che prendi. Per entrare a Disneyland abbiamo guardato i prezzi per una giornata.
1: Allora, quando bassa stagione anche 43 euro.
0: Sì.
1: Ma in alta stagione dai 90 ai 200.
0: Quindi ha un certo costo entrare a Disneyland Paris. Io ho guardato nel frattempo, dato che
1: sì,
0: insomma, costa 50 euro per andare a Parigi.
1: Dai,
0: con questo
1: me
0: treno.
1: Me lo regali?
0: Cose che si possono fare con 50 euro. Oh, una passeggiata a cavallo fra i 30 e i 50 euro. Rafting o gite in barca. Degustazione di vini, secondo me questo è molto meglio che prendere un treno. Spa casalinga, non so cosa sia la spa casalinga.
1: Compra candele profumate, sali da bagno e maschera per il viso.
0: Andare al cinema, al teatro, già meglio che fare la spa casalinga. Metti che trovi 50 euro per terra e dici li sperpero, che ci fai? Spenderli in 5 minuti.

0: Nicki, Just the Way You Are. Su Peter Pan abbiamo fatto un cazzeggio proprio così da Lung the Broad, non era una domanda vera, però dato che il treno per andare a tema Frozen, per andare da Milano a Parigi costa una cinquantina d'euro, ci sono modi migliori forse di spendere 50 euro almeno secondo i bambini grandi. Lui mi chiama Edo e...
1: Ciao Edo, buongiorno.
2: Ciao.
1: Se trovo 50 euro per terra faccio il pieno, 30 secondi già finiti. Ciao Max, buona giornata.
2: Ciao Max.
0: Max, però io sono Joe, cioè da tanti anni, dalle 10 alle 13 sono qui, però.
2: Vabbè, buongiorno, se trovo 50 euro per terra faccio come Gesù, li trasformo in vino old but gold. Andrea da Pieve di Cento,
0: cosa
2: Bologna.
0: Vuol dire old but gold?
2: Vecchio, ma come si come...
0: c'è una vecchia battuta, ma fa sempre ridere, li trasforma in vino. Bravo Andrea da Bologna. Poi chi altro c'è?
2: Poi c'è lui.
0: Beh, sempre roba legata alla benzina adesso.
3: Ecco, quei 50 euro in 5 minuti. Un litro di gasolio.
0: Poi c'è chi
3: un
0: dice litro. Che chiama lo spacciatore, sì, perché lui va da quello, ce l'ha raffinato. C'è chi va disonesta. Beh, abbiamo capito, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Ma vi anticipo già che io e Emma stiamo litigando.
2: Ovvio, come
0: per
2: sempre.
0: Per il dilemma che vi proponiamo fra poco, quindi.
2: E quindi rimanete qui.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
1: il
0: un operatore,
1: di attesa.
0: La premi
1: 2,4.
0: Per avere assistenza,
1: sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre. Dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell, animazione e voce di Andrea Nordio, ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto, sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine. Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: correva l'anno 2013, gli One Republic con Counting Stars riapre la Generation. Ciao, io sono Joe, lei è Marossato.
1: Buongiorno.
0: Poco fa abbiamo parlato del treno a tema Frozen che ti porta da Milano a Parigi, costava 50 euro. Abbiamo fatto anche un gioco che riguardava il budget: trovi 50 euro per terra, come li spendi?
1: Come li spegni subito.
0: Era una sorta di aperitivo per quello che poi sarebbe diventato il dilemma, perché questa notizia di ADN Kronos già ci faceva litigare, a me e a lei.
1: Una coppia è riuscita a contenere i costi facendo pagare gli invitati la propria cena.
0: In che senso?
1: Nozze da 1000 sterline.
0: Il matrimonio meno costoso di sempre in Inghilterra, nozze appunto da 1000 sterline. Siamo attorno ai 1000 euro. Loro hanno pagato in realtà 900 sterline, e cambia poco,
1: guarda,
0: più di 1000 euro.
1: Indecenza.
0: Quindi se tu hai poco budget, devi decidere come spendere questi soldi. Tipo, invece di fare il catering, magari chiedi a qualcuno di portare qualcosa. Ognuno porta qualcosa, come le feste. Oppure, io mi vesto, c'ho già quel vestito lì, me l'ha prestato mio cugino.
1: No, dai, non puoi.
0: Magari lo faccio adattare da mia zia che è sarta, spesa zero.
1: No, non si può.
0: Però un matrimonio, secondo me, non può mancare l'angolo degli amari. Allora per quello lì ci spendo un sacco di
1: soldi.
0: Ma
1: davvero?
0: Ti giuro.
1: Ma no!
0: Con Emma litigavamo perché secondo lei è essenziale che ci siano
1: le fedi, ovvio.
0: Ma dai, le fedi.
1: L'angolo di cuori, vabbè.
0: La plastichina, quella delle bottiglie,
1: sì.
0: E usi quella come anello.
2: Il dilemma rossato.
0: E quindi il dilemma è proprio questo. Al 393-7366-240 vi chiediamo:
1: cos'è la cosa che assolutamente non può mancare a un matrimonio?
0: Quindi invitati.
1: Vabbè, no.
0: Due.
1: Vabbè, oddio.
0: Due.
1: Guarda che secondo me un matrimonio molto intimo alla fine è molto carino.
0: Pensaci.

0: Terra ha speso circa 1000 euro per organizzarlo. Abbiamo letto un po' l'articolo, loro hanno risparmiato sul vestito di lei perché gliel'ha regalato la mamma, sul pranzo perché hanno detto agli invitati ve lo pagate voi,
1: c'è già lì, ma porca miseria,
0: le fedi hanno speso 300 sterline, quindi comunque del budget che avevano gran parte l'hanno speso nelle fedi, e poi il resto delle robe, la location eccetera. Cosa non può mancare un matrimonio quando hai poco budget?
2: Ciao Radio Peter Pan, l'unica cosa che non può mancare a un matrimonio sono gli sposi.
0: Questo l'abbiamo messo per riassumere i 6000 messaggi che dicono la stessa cosa. Grazie, ma te sei lo sposo, lei è la sposa.
1: Al di fuori di questo, cosa non può mancare?
0: Dai,
3: mangiare e bere bene.
0: Giusto.
1: Ecco.
3: Non importa il piatto rifinito bene, eccetera, basta si mangi e si beva bene.
0: Cioè, secondo me, se hai poco budget, deve esserci qualcosa da bere. Il vino costa troppo, quindi opto per la birra, vado al discount, prendo 200 euro di birra. Basterà.
1: Mamma mia.
0: Dai, scusa.
4: Solo una cosa non può mancare: il bere, ragazzi.
1: Ecco, anche lui.
4: Il bere.
0: Poi c'è lei che scrive...
1: Sicuramente le fedi e i confetti.
0: Ma i confetti secondo me è proprio quello su cui puoi tagliare.
1: Puoi togliere, puoi tagliare.
0: Le bomboniere.
1: No, le bomboniere non mi piacciono neanche tanto, però ragazzi, le fedi. Cioè io capisco l'alcol, però...
0: Bravo Mattia che ha detto le goleador al posto dei confetti, goleador per tutti.

0: 2008 e 6 Kanye West, American Boy. C'è da chiudere il dilemma rossato. Abbiamo parlato di situazione immaginaria, perché poi nella realtà è difficile che si concretizzi. Però una coppia inglese ce l'ha fatta, 1000 euro di budget per il matrimonio.
1: Mamma mia.
0: Ok, vabbè. Quindi cosa non può mancare con un budget risicato?
1: Limitato?
0: C'è chi scrive:
1: fotografo che è un parente e lo fa per 50 euro che ho trovato prima per strada.
0: Quindi sono rimasti ai 50 euro che abbiamo trovato
1: ancora
0: prima. Vlado e Simo da Imola hanno avuto questa trovata. Oppure Samuele, che tra l'altro si è sposato sabato, auguri, festeggia.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Dice: una cosa che non può mancare
1: È un bravo DJ che sappia coinvolgere la gente e animi la giornata.
0: È vero, per questo chiama classe 1 eventi. Poi ci sono dei messaggi scartati prima da Emma Rossato. Ad esempio Gab, che scrive: io non mi sposerò, lo ritengo inutile, la ritengo una spesa folle e inutile, ma se dovesse mai succedere
1: faccio una grigliata a casa mia e via.
0: Grigliata. Anche questa va scartato, Emma. 200 euro di funghetti allucinogeni e fai credere a tutti di essere al Cipriani di Venezia. Tornano a casa tutti convinti di aver mangiato benissimo e essersi divertiti da morire.
1: Si chiama drogare le persone, è un reato?
0: No,
1: non
0: vabbè,
1: fatelo.
0: Non è vero.
1: Sì, certo.
0: Poi c'è Ricky da San Donà, che ha vissuto questa storia triste. Cioè, è stato invitato a un matrimonio da un amico astemio, e anche lei lo era, e dice: guarda, dato che non ci sarà l'alcol, con i quattro amici suoi si sono messi d'accordo e hanno fatto questo.
1: Hanno preso un camion pieno di prosecco, birra e amari, si sono bevuti tutto, divertiti tantissimo.
0: Ecco, però non hanno detto che l'hanno comprato. Cioè, secondo me hanno fatto assalto alla diligenza,
1: no,
0: come
1: dai,
0: nel Far West. Sì.

0: Disco di Topic, si chiama Lucky Ones su Peter Pan. Per chiudere quest'ora della Generation abbiamo cercato di ridurre all'osso il budget per un matrimonio. C'è chi diceva: guarda, droga gli invitati di modo che poi quelli credano di aver fatto un matrimonio eccezionale. C'è chi scrive:
1: drogare le persone è un favore, non un reato.
0: C'è un video che ho visto stamattina di un tizio che andava in una festa tipo rave con due bicchieri, diceva: la mamma mi ha detto che drogano le persone a queste feste, quindi ho cercato di raddoppiare le possibilità, ma ancora niente.
1: Sei con i bicchieri così, che allunghi il bicchiere ovunque.
0: Niente, non succede mai, lo dicono da anni. Chiudiamo con lei, che dice sta cosa saggia.
2: Può mancare il DJ e l'alcol.
0: Ecco. L'alcol è un matrimonio. Queste
1: cose basilari,
0: cose.
1: Dai.
0: Non c'è il celebrante, non ci sono le fedi, DJ e alcol.
1: Allora, via. Facciamo così, che se devi proprio tirare a spicciolo il matrimonio, prendi un bello stereo, vai sull'applicazione di Radio Peter Pan, fai play e la serata sicuramente ti andrà una figata.
0: Mamma mia, che povertà. Fra poco torniamo con la terza ora, c'è
1: la sala giochi. Peter Pan Generation.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona.

0: di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Radio Peter Pan.
3: Giro se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 12 e 3 minuti.
6: Ci sono le news.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. Nella notte discorso show di Trump alla convention repubblicana a Dallas, il presidente invita gli elettori a votare alle midterm come se sulla scheda ci fosse il suo nome. Poi la promessa: se vinciamo al congresso distribuirò un dividendo da $5,000 a ogni cittadino adulto americano. Kiev ridimensiona le notizie secondo cui un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre decollava dalla Moldova diretto a Oslo. Il velivolo senza pilota, uno Shahed russo, sarebbe semplicemente transitato nei cieli del paese facendo scattare l'allarme. Chisinau conferma questa versione. Calcio in Champions League, il Napoli cede in casa contro l'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita molto combattuta. Questa sera esordiscono le ultime due italiane, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: Scar, questo disco, l'originale di Tracy Chapman, ripreso poi da Jonas Blue nel 2016, apre la terza ora della Generation e c'è...
1: La sala giochi!
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: Vai, pronti a giocarci? La possibilità di vincere altri due ticket, i numeri
1: 7-8, giocarci.
0: La possibilità di vincere.
1: Ah, ok.
0: E me la son creata la diversamente diversa nella testa e poi mi è uscita così. Uè, ciao computerone.
4: Ciao, Gio.
0: Com'è? Bella festa ieri. Quanto ci hanno divertiti. Poi gli ho presentato.
1: Ha pagato lui?
0: No, ovviamente ho offerto lui.
1: Ok.
0: Però gli ho presentato la robottina, quella che serve ai tavoli lì dai Brothers.
1: E quindi?
4: Sono davvero euforico.
0: Hai capito, computerone? Dai che giochiamo per assegnare il settimo ticket di questa settimana, che dà la possibilità a un altro di voi di rientrare nel sorteggio. Per poi, tanto vince onore e gloria, però se sei infortunato e vieni estratto, vinci
1: i gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
0: A che giochiamo? Elabora.
4: Tarifi, animali, nomi.
0: Si chiama Pan e funziona così.
1: Sentirete una persona parlare una lingua, dovete individuare che lingua è.
0: Sì.
1: Poi il verso di un animale, individuate che animale si tratta. E il cognome di un personaggio famoso. Indovinate il nome. Individuate, volevo dire il nome.
0: Dovete individuare tutte e tre le cose. Al 393-7366-240 dovete inviare la soluzione prima degli altri.
4: Peter Pan.
5: Hola.
4: Yeah. Paesi, animali, nomi. Oggi giochiamo con la lettera M di muschio. Il paese dove si parla così.
6: Io credo che i nostri gattizzolo, chiar și copiii, des pleacă în psihotare și uită de părinți.

0: la Robby, attrice e produttrice cinematografica australiana.
1: Una lettera, tre parole.
2: Ci si può arrivare fra poco, soluzione vincitore o vincitrice.
3: Attenzione,
1: non

0: terza ora della Generation si è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 7.
0: Perché poi domani chiudiamo il giro, è l'ultimo appuntamento con la sala giochi della settimana. E lunedì verso le 12.05 il sorteggio fra i 10 vincitori del ticket che si contendono la con la fortuna.
1: Sì.
0: I gadget di Peter Pan. Il gioco con il quale abbiamo giocato si chiama Pan.
1: Paesi, animali, nomi.
0: E sono le tre cose che devi indovinare. Il paese partendo da una lingua che oggi era. Poi c'era l'animale che era. Non è proprio il verso, però è il rumore che emette. E poi la Robby, attrice e produttrice cinematografica australiana.
1: Sogno erotico di tutti.
0: Cioè, dai, ragazza, dai. Figa, chi erano questi?
2: Margot, Mosca, Mongolia.
0: Non è la Mongolia.
3: Macedonia. Mosca Margot.
1: Non era Macedonia. No.
2: Moldavia, Mosca, Michelle.
0: Michelle, Robby, dai, no.
2: Moldavia, Mosca, Miriam.
0: Miriam, Robby, no.
4: Moldavia, Mosca, Megan.
0: Ma non Megan. Ma scusa.
5: Moldavia, Mosca, Margaret, Robin.
1: Margaret.
0: Ma che Margaret? Ah no, Margaret. No, no.
6: Montenegro, Mosca Margot.
1: No.
7: Moldavia, Mosca, Monia.
1: C'è Monia.
0: Anche, no. C'è anche che ha scritto Malgioglio. Malgioglio Robby. No. No, dai, la combinazione era questa.
1: Moldavia.
0: Detta anche Moldova.
1: Moldova, Mosca.
0: Sì.
1: Margot Robin.
0: Margot Robby, dai, porca dai. Miseria. Quella che ha fatto The Wolf of Wall Street. Che hai detto.
1: Quella che ha fatto Barbie. Ah! Dai, la più bella del mondo.
0: L'universo. Lei dice: potete non dire il mio cognome alla radio? Va bene. Si porta a casa il ticket numero 7.
1: Si chiama Nicole.
0: Con la K. Quante Nicole con la K ci saranno? T'han sgamato uguale. Brava Nicole, you win!
8: Peter Pan!

0: LB1, I Need a Sign. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è un ascoltatore che dice: ma guarda che nella combinazione di pan, paese, animali, nomi, cioè la lingua era uguale anche in Romania, quindi in Romania poteva andar bene. Se non fosse che c'è una lettera con la quale si gioca ed era la M oggi.
1: Quindi era molto facile.
0: Quindi non
1: la
0: poteva
1: soluzione.
0: Essere quello. Poi credo che ci sia una differenza di accento fra il moldavo e il rumeno. Sono la stessa radice, ma forse c'è una differenza. Lui invece si lamenta e dice che è una ladrata perché?
2: Ma che ladrata? Ma che razza di ladrata è questa? Computerazio!
0: E voi?
2: Vergognoso!
0: Ma va!
2: Comunque, siccome so che Margot Robbie ascolta sempre Radio Peter Pan, sì, volevo solo dirti una cosa: ti amo!
0: Glielo hanno detto in tanti nella vita.
1: Te lo dico anche io.
0: Solo che l'ascoltatore lamentoso ha sbagliato la soluzione, perché ha detto correttamente Moldavia, Mosca, però Margot come l'ha scritto?
1: Margot.
0: Ma non si scrive Margot, come si scrive?
1: Margotte.
0: Ma che Margotte?
1: Non lo so.
0: Con la T finale, Margot.
1: Margot.
0: Senza il T.
1: Perché era E, ci sono gli eventi.
0: Come quella di Lupin.
3: Radio Peter Pan. Next event.
0: Ah, dici che la E finale l'hai aggiunta per dire che c'erano gli eventi da ricordare di Radio Peter Pan. Sei veramente geniale.
1: Grazie.
0: C'è un appuntamento che non è questo weekend, ma è il prossimo, domenica 20 settembre. Che c'è?
1: Torna il Monte Belluna in rosa, la corsa e, o camminata di 5-10 km a favore della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro

0: Center si trova a Montebelluna in provincia di Treviso.
1: E ci si veste in blu.
0: No, sì. No, ma quello te lo danno, c'è cioè una maglietta proprio per partecipare. È tutta rosa.
1: Però se voi vestite in blu e tutti gli altri in rosa e parte la canzone Sarà lui, sarà lei, qualcuno magari può fare anche un baby shower.
0: Tutti gli appuntamenti li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Peter Pan. Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.

0: quanto romanticismo, quanto amore. Ed Sheeran, Perfect, il remix è quello di Robin Schulz su Peter Pan, una meraviglia.
1: Questa voglio è un uomo così.
0: Colonna sonora perfetta per i matrimoni, suonata e risuonata un sacco di volte, di matrimoni abbiamo parlato. Abbiamo parlato anche di un'altra occasione, quando si svela il sesso del nascituro.
1: Si chiama gender reveal comunque.
0: Tu hai detto baby shower, che figura però, ma che figura.
2: Porca miseria, che figura di merda.
0: No, Joe, Emma, no, è stata vero, Emma.
1: Oh, fanno troppe cose adesso, Jenny Reveal, baby shower e basta.
0: Baby shower, fra poco, spicchiettino finale della Generation, che tira su un po' le sorti di questo programma perché arriva Silver.
1: Sì, Silver DJ con i 2000 euros e poi c'è il secondo ticket della sala giochi numero 8.
0: State con noi. Peter Pan Generation.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Kid Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
9: Dimmi qua.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
9: Oh.
10: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000, mixati da
21: Silver.
22: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie a Silver ci ha condotti fino al 2017 con Throttle, Hit the Road Jack.
3: Al 2018 Tiesto, Jackie Chan.
2: A chiudere dal 2014 Magic con Reud. Il remix è quello di Zed. Thank you.
1: Thank you.
2: Super Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchi e teno finale della Generation. 20 minuti andiamo a mangiare la pasta asciutta. Ma che bello.
3: Io
2: ma
3: non
2: che
3: so
2: bello.
3: Se mangio.
2: Perché?
3: Devo andare a fare una visita dopo. Però non ho il tempo per mangiare.
2: Vabbè, ma fai una visita anche a un bar.
3: È vero?
2: Sì, concordo, prendi un tramezzino.
3: Tanto c'è anche il papà con me, quindi paga il papi.
2: Esatto, tira sul morale. Anche il Dome c'ha bisogno di tirarsi sul morale,
3: sì.
2: Senti.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, no allora, capiamoci perché qua io sbarello. No, apro la finestra, entra freddo, entra l'acqua.
2: Nervoso.
4: E chiudo la finestra e c'è l'umidità. E in macchina la stessa cosa. E in ufficio mi apro la finestra e fa freddo.
2: E piove.
4: Ma io inizio a sbarellare. Basta, la situazione deve terminare in questo momento.
2: E quando era caldo si lamentava del caldo.
3: Infatti.
2: Adesso ha smesso di fare caldo e si lamenta della pioggia. Il Dome è già stressatissimo.
3: Si stava così bene con l'estate, ragazzi.
2: Computerone, sei lì? Dai che giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 8
2: di questa settimana con questo gioco.
5: Vai, elabora l'ubito.
1: Ricordati che devi morire.
2: Gioco di memoria funziona così.
3: Vengono elencati 10 oggetti, la seconda volta vengono 10 parole.
2: Dai.
3: La seconda volta vengono elencate 9 e di cui una giusto?
2: Vabbè.
3: Una manca, perché mi guardi e ridi? Una ne manca! Dovete indovinare quale parola manca.
2: Cioè, praticamente al secondo giro manca una parola, dovete capire
3: è
2: qual
3: giusto.
2: È. 393-7366-240 che spiegatrice.
6: Ma... Ricordati che devi morire!
2: Speriamo
7: no,
2: presto,
7: no,
2: dai!
7: Non me la segni, bro.
8: Categoria delle parole. In cucina.
9: Inizia il gioco.
8: Menù. Piatto. Olio. Sale, pane, riso, pasta, forno, pepe, teglia.
10: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
8: Pepe, sale, pasta, riso, forno, teglia, pane, piatto, olio.
2: Mi piace il messaggio del Dome che scrive: ma è la prima volta che fate questo gioco.
3: Ma era giusto! Cosa volete?
2: Niente. Che parola mancava al secondo giro?
1: Radio.

0: con Rocky e Fede. Oggi vi informo di non dare confidenza a Fede perché è vestito da bagarino, quindi vorrà vendervi dei biglietti a prezzi stracciati
1: che ha rubato prima ad altre persone.
2: Da autista di T-Max.
1: No, dico autista. I parcheggiatori.
2: Sì, autista.
1: Sei il parcheggiatore. Ma quello dei tipo dei locali.
0: Avete capito che è vestito molto elegante oggi Fede. Si è giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 8
0: di questa settimana, con un gioco di memoria quasi incomprensibile per come l'ha spiegato Emma. Però c'erano 10 parole che oggi riguardavano la cucina, ripetute una seconda volta, ne mancava una. Che parola mancava fra queste?
1: Menù.
0: Piatto.
1: Olio.
0: Sale.
1: Pane.
0: Riso.
1: Pasta.
0: Forno.
1: Pepe.
0: Teglia.
1: Cosa mancava?
0: Certo.
1: Pizza.
0: Pizza no, cioè l'abbiamo ripetuta come...
3: Aspetta.
1: Dai.
0: Forse non l'ho ripetuta.
1: Non l'hai ripetuta.
0: Forse non l'ho ripetuta. Vabbè, l'abbiamo ripetuta. Poi...
1: Sale.
0: Come seconda c'era.
1: Olio.
0: Olio l'abbiamo ripetuta come nona.
1: Frigorifero.
0: Frigorifero non c'era.
1: Pasta.
0: Pasta l'abbiamo ripetuta, sì, come terza.
1: Riso.
0: Riso, l'ho detto, come quarto.
1: Pane.
0: Pane c'era come...
1: Non ho mai detto riso prima.
0: Settimo.
1: L'unica pecca è che il fresco Emma non si mostra mezza nuda sui social, non era la soluzione.
0: Però è una... Comunque vabbè, non c'era
1: non
0: pizza,
1: c'era,
0: adesso ho capito che non l'ho ripetuta, ma perché non c'era neanche nella prima lista.
1: Origano.
0: Origano non era elencato, in realtà la parola che mancava al secondo giro, tutti quelli che avete sentito morti.
1: Vai, sbagliate.
0: Avete perso, ma mancava
1: menù,
0: che era la prima delle 10 parole elencate. Lei è stata veloce.
1: Lui,
0: scusa, è un lui,
1: poverino,
0: ha i capelli lunghi.
1: Oh, non ne stiamo facendo una giusta.
0: Si porta a casa il ticket numero 8. Lui si chiama
1: Federico Bianchini.
0: Bravo Federico. Federico, grande Fede, you win.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat chiude la puntata del giovedì della Peter Pan Generation. Prima di salutarci però ci colleghiamo con le breaking news.
1: Vai.
0: Grazie per la linea, Giovanni Marangoni.
1: Prego.
0: È stato molto gentile a concedermi la linea per le ultime notizie.
1: Dobbiamo
0: segnalare un aumento di ascoltatori archiviati per mano di Emma Rossato, che è veramente permalosa.
1: Quindi... non si bestemmia, non mandate audio in cui bestemmiate, grazie.
0: Rimarremo con zero ascoltatori che mandano messaggi perché sono tutti archiviati.
1: Sì,
0: con questo vi lasciamo con Peter Paramanetta. Buon pomeriggio, Emma.
1: Grazie anche a te, Gio.

0: Jackpot.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Pizza Pan. Il batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Le 13 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
3: No, ma dai, è incredibile!
4: Ma si saranno sbagliati.
5: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda! Incredibile! Di questi ne prendo tre.
5: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Ali Aliper.
3: No, non ci posso credere!
5: Ali migliora la.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte in

0: un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Però io non capisco una cosa.
1: Cosa?
0: Noi che suoniamo la remaster del track del giorno.
1: Ok.
0: Non potevamo suonare questa versione qui.
1: Ma è molto bella.
2: Ma scusa, sono due mesi che usciamo. Ancora me la devi da.
1: Bella.
2: Io pago ogni volta che usciamo. Ancora me la devi da.
1: Cioè praticamente questa canzone la passavi nella tua ex radio, insomma. Questo genere, questo stile di canzone.
0: Versione un po' trash del Pancio, che c'ha tantissimi anni, che mi ha fatto sempre tanto ridere.
1: E c'ha tantissima pancia pure.
0: Pure sì.

0: Mamma mia, cioè posso dire, però hai un sacco di soldi da spendere al mese per le lavatrici comunque.
1: Ogni giorno compro una lavatrice nuova per fare questa gag.
0: Ok, e poi ti lamenti che non c'hai i soldi, vabbè, giustamente ci sta. Buon pomeriggio Fede.
1: Buongiorno Rocky, ma soprattutto buon pomeriggio e buongiorno a tutti voi. Le 13 da 9 minuti in questo giovedì 10 settembre 2026. Ringraziamo gli Gemmas che vanno accompagnato dalle 10/11 fino alle 13. È arrivato il momento di Peter Pan a manetta.
0: Esatto, però volevo ringraziare anche Alice Fassina che mi sta dando l'opportunità di sostituirla nella sua pausa pranzo.
1: Non lo sa,
0: croccante. Ma lo so, infatti quello è il bello. Appunto perché lei non lo sa, lei è là che gira con suo figlio sotto la pioggia, insomma.
1: Sì.
0: Però dai, almeno ho trovato un buon sostituto.
1: Sì, perché Alice, giustamente, oggi ricominciano le scuole. Quindi salutiamo tutti i Frequenza Kids che magari stanno uscendo, perché i primi giorni, sai, si esce prima, le mense ancora non funzionano. Salutiamo tutti i genitori che oggi ricominciano con la tiritela, eppure tutti gli autisti dei pulmini che magari ci mandano pure il saluto.
0: Esatto, perché comunque abbiamo capito che il settembre è il vero mese della ripartenza.
1: Mamma
0: quindi si
1: mia.
0: Comincia, si riprendono anche i palinsesti ufficiali di Radio Peter Pan, stanno uscendo anche comunque nuovi video sulle nostre pagine social, quindi insomma si ricomincia un po' per tutti quanti.
1: Quando esce il video del palinsesto?
0: Quale? Il tuo? Mai. Perché non sei confermato.
1: Non sono confermato.
0: Un piccolo spoiler, però insomma sai cosa ha confermato le 13:10 di questo pomeriggio?
1: Sei
0: un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione, non

0: Sa come mai le canzoni più brutte vengono proprio dal sud.
1: E bravo il nostro ascoltatore che ha ritirato fuori questo disco del 2000. Disco. Questa canzone trash del 2011. Se la volete ritrovare, si chiama Mi hai rotto il cuore, qui su Radio Peter Pan.
0: E noi ci hanno rotto il queste canzoni qui, però va bene,
1: il cuore.
0: Esatto.
1: Allora, dobbiamo fare un sondaggio. Hai detto bene prima, magari per chi si fosse collegato soltanto adesso, settembre è periodo di routine. Si ritorna alla normalità, però nella normalità ogni tanto si aggiungono anche delle cose nuove.
0: Esatto. Tipo, soprattutto magari per tutte quelle persone che fanno la stagione fuori, mi vengono in mente magari i professori, no? Che quindi devono trasferirsi per lavoro, devono cambiare scuola, devono cambiare anche tipologia di contratto e quindi vanno sempre alla ricerca di affitti, anche a breve termine, perché poi giustamente fanno un anno, poi ricambiano. E mi è uscita fuori questa occasione, per chi non lo sapesse, sono riuscito a trovare casa.
1: Allora, ancora non l'hai presa, quindi non te la tirare, però vabbè, trovato sto annuncio, cifra buona, casa carina e tutto quanto, c'è solo un problema.
0: La posizione è ottima, cavolo.
1: No, la posizione è il problema, Rocky. Perché? Per chi non lo sapesse, la posizione è in questa via X, a Castelfranco Veneto, palazzina F, e secondo piano.
0: È fronte casa di Federico. Quanta festa che faremo insieme.
1: Allora, siccome io non sono così felicissimo, facciamo una cosa: team A e team B. Il team A sono quelli che preferiscono i parenti vicino casa, e team B invece quelli che preferiscono gli amici. Voi chi preferite?
0: Beh, insomma, i parenti comunque no.
1: No,
0: assolutamente.
1: Dici
0: no.
1: Di no? No.

0: cacciatore di cieli e poi metti ma perché mi hai rotto il cuore, povera me. La fine basta del bicchiere, levate va. Dagli Roma, spacca la Champions. Dagli Roma.
1: Ma che spacca la Champions? Che io tifo la Lazio.
2: Spacca le case, spacca.

0: Abbiamo fatto la domanda: team A, vorresti avere come vicini i genitori?
1: Oppure team B, avere vicino i tuoi migliori amici, insomma gli amici. Pensateci, 393-7366-240.
0: Nel frattempo arrivano loro, gli amici del Miami baby.
2: E questo è il flow latino del Miami, coñazo.
3: Il profeta Cubita ve lo dice chiaro e tondo, questo è l'originale flow latino del Miami. Ma se non bastasse,
4: flow latino.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
14: il
13: un
14: tempo
13: operatore,
14: di attesa, la preghiera,
13: premi 2,4.
14: Per avere assistenza,
13: sarai contattato.
14: Per accedere, forse.
15: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
16: Buongiorno, come posso aiutarla?
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
6: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino
19: è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: 1, 2, 3, 4, 5 qui su Radio Peter Pan. Ti è piaciuta la battuta?
1: Non tantissimo, però vabbè, hai detto almeno, hai detto il testo della canzone giusta, quindi sì, sono molto contento.
0: Si chiama Five.
1: Five, la canzone si chiama Get Up, dal 1998.
0: Everybody Get Up.
1: Everybody Get Up, ma sicuramente saranno tutti svegli, perché la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta della vostra pausa pranzo inizia ufficialmente.
0: Sì.
1: E vi abbiamo lasciato però nella prima mezz'ora con un sondaggio.
0: Allora, se voi siete team A, ovvero quelli che preferiscono avere come vicini di casa i parenti, o team B,
1: che preferite come vicini di casa i vostri migliori amici o comunque i vostri amici, e pensa che potremmo averle entrambe le cose, o addirittura qualcuno che ci ospita direttamente a casa sua.
0: Davvero?
1: Pagandoci sia vito che alloggio.
0: Ci abbiamo?
1: Yes sir, aspetta che lo trovo.
0: Dai, che figura, Rocky,
1: è qui, aspetta che ne ho salvati due.
2: Ascoltate ragazzi, ecco, allora vi faccio un'offerta: vitto e alloggio,
0: sì?
2: Gratuito. Tutti e due,
0: buono.
2: Tanto stanze ce ne sono.
0: Vito
2: un po'
0: gratis.
2: Scomodetto. È un po' fuori da Castelfranco Veneto.
0: 10 minuti, dai.
2: Se vi interessa, potete.
1: Cavolo, ridi.
0: Perché ride?
2: Potete trasferirvi.
0: Dove?
1: Al raffreddore.
2: A Bolzano.
0: Ma come a Bolzano? Scusa,
1: È abbastanza comodo comunque.
0: Ho visto il navigatore, sono quasi 2 ore.
1: Ma va, sono 10 minuti a piedi, non ti preoccupare.
0: Sì,
1: che poi sì. Già non vogliamo trasferirci a vivere comunque vicini di casa. Pensa a vivere sotto lo stesso tetto addirittura.
0: Ma che sei matto? No, però c'è questa nuova tendenza, no? Che non si fa più unione, non si sta più insieme. Per chi non lo sapesse, io e Rocky abitiamo adesso vicini, ma non così tanto. Potrebbe diventare il mio vicino ufficiale, quello della porta accanto. Però è bello da una parte, no? Perché uno si aiuta, ti manca un qualcosa, fai amicizia con gli altri vicini, cerchi di creare unione. E leggo e noto che al 393-73-66-240 sono tutti team C.
1: Esatto, né parenti né amici, meglio sconosciuti o ancora meglio nessuno, come dice Simone.
0: Ma perché?
1: Che in realtà, vabbè, poi dipende anche dal tipo di persona che sei, giustamente. Se vuoi stare tranquillo, se non vuoi avere rotture di marone comunque vicino, perché sai che succede molto spesso, a prescindere che tu abbia magari parenti, amici.
0: A sto punto però meglio un amico cui dice: oh guarda, proprio oggi non è giornata, piuttosto che alla mamma che per forza vuole.

0: ragazzi. Ciao. Io non preferisco avere nessuno vicino a casa. Voglio essere come il nonno di Heidi. Svegliarmi la mattina e fare l'elicottero, che tanto non c'è nessuno a guardarmi.
1: Non credo.
0: Questa è una figata, ragazzi.
1: Io sinceramente non credo che il nonno di Heidi faceva sul cartone l'elicottero col batacchio tutti i giorni.
2: Ma perché secondo me lo faceva nelle zone in cui non c'erano videocamere. O magari lo faceva direttamente con Heidi. No.
1: Ho riso tantissimo, devo dire. Però, vabbè, team A o team B, per quanto riguarda avere o i genitori o gli amici come vicini di casa, sentiamo Marilia.
2: Esatto, dice team B, vi auguro di diventare presto vicini di casa. Guarda Marilia, probabilmente lo diventeremo e sei anche la prima invitata.
1: Visto che... Ma a casa tua però.
2: Ma certo, casa mia. Ecco. Anche perché ti ricordo che avrò un bellissimo terrazzo. Damiano dell'agenzia, di cui non farò il nome. Se stai all'ascolto io ci tengo molto. Ti prego, dammi quella cavolo di casa.
1: Che poi Damiano ha detto che ascolta una radio concorrente. Damiano.
2: Che lo prende in quella... No, ehi. Ciao, il team C non si mette, coloro che non vogliono nessuno vicino. Ciao da Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
2: Anche lì, sarebbe secondo me, poi dipende in che zone vivi comunque. Comunque, sempre.
1: No, dai, almeno qualcuno che conosce sta sempre comodo. C'è invece su un nostro ascoltatore che fa la proposta, dice non sarebbe male andare a vivere con gli amici perché almeno c'hai la possibilità quando la sera, capito, stai, puoi cuccare facile.
2: Picciolare, ecco.
3: Quando era figa la sera vai a figa, trovi un appartamento che ha tre camere,
1: ecco,
3: e ognuno si porta a casa da sua.
2: Sì, beh, oh, ragazzi,
3: figo,
1: è figo,
2: è una cosa bella,
1: figo. Però c'è da dire una cosa, innanzitutto è difficile che in tre riescano a ciulare tutta la stessa sera.
2: Beh, in realtà sì, ne ho visti tanti di film così, io perché loro sì e noi no, scusa.
1: Sì, però quelli che guardi tu, hai detto bene, sono film, o al massimo se ci riescono tutti e tre contemporaneamente la stessa sera è perché pagano.
2: Tu quindi mi stai dicendo che mi faccio solamente i film mentali.
1: Tu ti fai i film mentali e gli altri filmini che guardi non li voglio sapere, guarda.

0: mamma o il papà, insomma, i parenti, o team B, avere i vicini.
1: Per esempio c'è Christian che dice questo.
2: Ciao belli.
1: Ciao.
2: Allora noi con i nostri vicini facciamo feste, facciamo tre di media all'anno. E tutti insieme, tutti portano qualcosa da mangiare, da bere, si griglia. Pensate che adesso noi il 3 d'ottobre abbiamo organizzato per tutte le famiglie del circondario il nostro Oktoberfest.
0: Che figata!
2: Non so se mi spiego.
1: Che comunque è difficile trovare anche i vicini che siano d'accordo per fare queste cose qui. Perché poi magari trovi sempre quelli che sono d'accordo e quindi partecipano, e poi quelli che rompono i maroni, che dicono alle 11:30, mezzanotte, devo andare a letto perché devo alzarmi il giorno dopo. Quindi insomma.
0: Ma non so, cioè, non è sì, questo che dice è giusto, però. E la cosa è che poi tipo i vicini che ho io, che probabilmente ci avrei pure te, sono tutti tranquilli, tutti sì. Solari, però sono sempre un po' diffidenti di sti okay. Tempi.
1: A parte che sono passato un sacco di volte per casa tua e non passa letteralmente nessuno. Cioè veramente non c'è nessuno. Cioè qualche com'è che si chiamano? Quelle della centro medico giù.
0: Sì, persone, clienti, esatto. Che vanno a fare le visite. Comunque alla fine Manolo mette d'accordo tutti e dice sia team A che B. È comodo avere sia mamma e papà o comunque qualche parente che se serve una mano, o magari pure gli amici che se devi fare qualcosa, una partita alla play.
1: Esatto, magari avere anche De Luca con i suoni del 2000 Heroes.
0: Ma che
1: come
0: sei matto
1: di
0: De
1: casa.
0: Luca, quello è pazzo.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca, super DJ con il 2000 Heroes che ci accompagna tutti i giorni alle 13.55. Bravo a suonare, ma come vicino. Sai che bordello quando impasta per noi. Noi di Peter Panamanette invece torniamo tra poco, prima il caffè.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan. Spot.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
6: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan o'clock.
15: Le 14 da 3 minuti.

0: e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it. C'è anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: per aprire la seconda ora di Peter Pan a manetta, quella in cui ci sono Fede e Rocky che sostituisce la bellissima, bravissima, fantastica professoressa Alice Fassina.
1: Vabbè, non importa, non ti preoccupare, c'è sicuramente di meglio in giro, ed eccomi qua. Pronti per ripartire con la seconda ora insieme? Vi abbiamo lasciato con un quesito durante la prima ora al 393 7366 240: se foste team A, andare a vivere comunque con i vicini, cioè avere come vicino di casa i parenti, oppure team B
0: e avere come vicini gli amici. E invece c'è lui, il nostro ascoltatore, che vuole fare festa con noi, non so per quale motivo.
2: Io voglio fare una serata con voi due. Sono sicuro che ci divertiamo da morire. Fede guida la macchina e io e Rocky ci ubriachiamo.
0: Non mi piace.
2: Se non si arrestano domani andiamo a lavorare.
0: Allora, non mi piace, cioè possiamo andare a fare serata, però io non guido.
1: E spero anche che ci arrestino, perché secondo me è la parte più bella quella comunque.
0: Allora, seconda ora di Peter Pan a manetta, adesso basta fare gli stupidelli, perché tra poco partiamo con molta calma con le ricorrenze certificate di questo giovedì 10 settembre 2026. Però come in apertura di ogni programma si parte sempre alla stessa maniera, con un
1: nuovo disco molto figo.
0: Anzi, facciamolo una parola per uno. Dai. Un
1: nuovo
0: disco
1: molto
0: figo.
1: Jingle.
3: Attenzione,

0: Florence and the Machine dal 2012, Say My Name, Madonna, do you say my story?
1: Ok, abbiamo terminato con la trasmissione, però va bene lo stesso! Ma scusa, ma non è la base del...
0: delle breaking news.
1: Ah, perché proprio oggi, il 10 di settembre del 1952, alle ore 21 esatte, quindi sì, non alle 14:16,
0: vabbè, lo rifacciamo stasera.
1: Vabbè, magari sì, ci troviamo, sì, anche con i nostri compare, ma andò in onda quello che viene indicato come il primo telegiornale della storia della televisione italiana. La trasmissione però durò appena 15 minuti.
0: Sì, perché ovviamente era ancora in fase sperimentale. A presentarlo fu Riccardo Paladini, primo annunciatore della storia del telegiornale italiano. Tra i servizi trasmessi c'erano la regata storica di Venezia,
1: i funerali del conte Carlo Sforza,
0: la campagna elettorale negli Stati Uniti,
1: la corrida portoghese e il gran premio di Formula 1 a Monza.
0: Che c'è stato poi
1: questa domenica.
0: Sì, sì, sì.
1: Curiosità, piccole curiosità, le trasmissioni regolari della RAI sarebbero iniziate il 3 di gennaio del 1954, quindi quel primo TG arrivò quasi un anno e mezzo prima dell'avvio ufficiale appunto delle trasmissioni regolari. Figo, una bellissima cosa.
0: Bella ricorrenza, tra poco magari parliamo sia del Gran Premio di Formula 1, visto che l'altro giorno siamo stati super protagonisti, ma anche nella regata.
1: Ok.
0: Mi ha scritto mia mamma e dice: Fede, ma hai visto la regata? Siamo stati bravissimi.
1: La regata?
0: Sì.
1: Ok.
0: Non lo sapevi?
1: No, me ne parli tu perché non so nulla.
0: Me l'ha detto mia mamma.

0: ricorrenze certificate il primo TG italiano 10 settembre 1972.
1: Esatto, 52 per l'esattezza, però non ti preoccupare, anche qualche
0: 52.
1: Hai detto 72, ma non
0: no,
1: tranquillo.
0: Dopo riprendiamo la registrazione e mi paghi da bere.
1: Esatto, vabbè, volentieri. E alle ore 21, proprio di quel giorno lì, andò in onda la prima trasmissione, il primo telegiornale, che durò appunto 15 minuti solamente per prova.
0: Esatto, cosa bella è che nel 1952 hanno parlato di cose che vengono ancora trattate proprio adesso, il Gran Premio di Formula 1 di Monza che c'è stato questa domenica e la regata storica di Venezia che ci ha visto come grandi vincitori.
1: Esatto, la gara si è svolta sul Canal Grande e ha visto partecipare molti vogatori, tra cui bambini, certo, ragazzi, donne, che è una cosa molto importante perché comunque riprende un po' la cultura, no? Insomma,
0: sì,
1: e partecipano diverse persone, non solamente magari quelli esperti, quelli appassionati,
0: esatto,
1: di questo sport, possiamo anche chiamarlo.
0: Sì, perché poi uno pensa che è una cosa passata, invece no, è ancora cosa moderna, cosa attuale, e soprattutto siamo molto bravi perché hanno vinto nella gara dei gondolini Matteo Zagnolo e Nicolò Trabuio, okay, nella gara maschile.
1: Trabuio, ok, solo Trabuio, non Traluce.
0: No, solo okay. Trabuio, mamma mia.
1: Mentre nella gara femminile hanno vinto Silvia Bona e Debora con la scarpa.
0: No, non è Silvia Bona.
1: Beh, sì che è Bona, l'ho vista, l'ho conosciuta, molto
0: che
1: Bona.
0: Sia Bona, vabbè, ma è soprattutto è brava perché ha vinto la gara Silvia Bon. È Silvia, bello però.
1: Molto figo.
0: Sai fare la regata te?
1: La regata? So fare dei gattoni se vuoi, quelli sì.
0: In realtà neanche quelli, se proprio vogliamo dire.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che bravi quelli dell'area Mastered che ci hanno accompagnato anche nella giornata di giovedì pomeriggio durante questa pausa pranzo,
2: e domani tornano con la versione extended. Noi torniamo tra poco perché il giovedì l'ultima mezz'ora è sesso.
0: Peter Pan Remastered.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
11: Aira Club.
10: La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
16: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si.
17: Dimmi quando.
18: A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
8: vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: Beyoncé insieme a Shakira dal 2007 qui su Radio Peter Pan per l'ultima mezz'ora di questa settimana. No, c'è ancora un altro giorno.
1: Allora, io ho capito che è giovedì sesso, giovedì educazione sessuale, però non è che tu debba per forza dirmi che hai mal di gola, raccontarmi quello che hai fatto ieri notte.
0: Ma che mal di gola? Oh. Sì, beh, mal di gola, ma falla finita. Lo sai che ho fatto stanotte a proposito? Ho lasciato la finestra aperta, avendoci 30 anni, e purtroppo basta.
1: Cioè, ti è andato qualcosa in gola, dici, sì, per le finestre aperte?
0: Tua sorella, guarda.
1: Mia sorella la tiene sempre chiusa, fortunatamente.
0: Questo
1: però
0: è quello che dice a te.
1: Tenete gli ormoni a bada, perché non vi stiamo per dare queste info qui, non vi stiamo per dare nessun contatto telefonico di gente che è interessata ad avere rapporti sessuali, ma vi stiamo per parlare di uno studio, giusto,
0: sì,
1: Federico?
0: Ne parlo io, ne parli tu.
1: Dai, facciamo metà e metà.
0: Allora, ci sono alcune ricerche che mostrano che avere rapporti circa una volta a settimana sono associati a una minore probabilità di riportare dei sintomi depressivi
1: rispetto a tutte quelle persone che probabilmente non hanno la possibilità di avere rapporti sessuali durante la settimana e quindi non ciulano, ecco, diciamola così, giusto? Questo studio è stato fatto su oltre 14.000 adulti negli Stati Uniti e ha analizzato il legame tra frequenza dei rapporti sessuali e sintomi depressivi.
0: Esatto, e a quanto pare i risultati mostrano che avere dei rapporti sessuali con una frequenza di circa una volta a settimana è associato a una probabilità più bassa, circa il 24%, di riportare sintomi depressivi rispetto a chi ha rapporti più raramente.
1: Ok, quindi tu mi stai dicendo in poche parole che va bene farlo anche solamente una settimana.
0: Una settimana?
1: Una
0: volta a settimana già ti aiuta. Poi sarebbe da capire, questo studio non l'approfondisce, se non credo che se lo fai 5 volte
1: ti faccia male.
0: No, ti faccia ancora meglio, quello non credo.
1: Ma secondo me basta avere quel rapporto giusto che ti faccia stare bene. Poi,
0: quant'è la volta giusta per te?
1: Almeno 5 volte al giorno.

0: Religion, qui su Radio Peter Pan c'è il Sex Education del giovedì, come facciamo sempre, e abbiamo parlato appunto di questa ricerca, di questo studio che dice fare sesso almeno una volta alla settimana abbassa i sintomi depressivi.
1: Esatto, rispetto magari a tutte quelle persone che non hanno la possibilità di avere rapporti sessuali durante la settimana. Questo studio è stato condotto da 14.000 persone su uomini, e sempre sugli uomini sono cambiate anche le abitudini sessuali, lo dice praticamente un dato riportato da Census, che è questa organizzazione che studia Census, che studia appunto non solamente il tema della sessualità, ma anche dal punto di vista del temi del lavoro, quindi certo, sono 360, ma ha studiato quello sul piacere degli italiani, realizzato su 1.000 persone tra i 18 e i 60 anni.
0: Sì, a quanto pare i dati sono abbastanza interessanti, perché negli ultimi 25 anni è aumentata la data della prima volta, ovvero esatto, prima l'età media era 18, adesso 19, mentre per le donne è scesa da 19 a 18.
1: Esatto, però sempre per quanto riguarda le donne è diminuita molto la quota di donne appunto che dichiara di aver avuto solamente un partner, dal 59% al 27%.
0: Ma un partner sessuale o in generale?
1: Da un partner sessuale, perché stiamo parlando di sex education.
0: Bravo.
1: Oggi soprattutto le donne distinguono maggiormente il piacere sessuale dall'amore, dal 35% nel 2000 al 56% nel 2026.
0: Ma secondo me il dato più più grande, okay, quello più importante,
1: rilevante,
0: che poi sì, esatto, che ci fa un pizzone
1: magari,
0: quello che ci fa capire come è cambiata proprio la sessualità tra uomini e donne, insomma, è il sesso a tre, perché a quanto pare è aumentato parecchio. 25 anni fa si passava da uno 0,7% soprattutto nelle donne al 7%, e gli uomini sono arrivati vabbè al 20%.
1: Cambiano le cose, cambiano gli anni, cambiano anche le abitudini, si cambiano molti partner, ma anche la voglia di fare sesso.
0: Sì, ma non è che se vieni a vivere vicino a me non ti farei idee strane, perché
1: non a tre?
0: No,
1: solo a due?
0: No.

0: vi lasciamo in compagnia di Mua nella casa e io tornerò domani, tu tornerai in questo weekend.
1: Esatto, tornerò sempre domenica dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2.
0: Ma basta fatti la marchetta.
1: Vabbè, fai come vuoi.
0: Ciao!

0: faccia del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Si non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 15 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
12: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. Ali.
13: Le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
19: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
18: Difficoltà?
19: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
18: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale. Tale inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: On Radio Peter Pan.
23: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: con My Name Is.
1: Dai, Buba, sei bello croccante.
0: Sì, abbastanza.
1: Perché gli altri due che ti hanno appena dato la linea erano belli mosci.
0: Ma come mosci? Ma come mosci?

0: provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Oggi è una giornata croccante o è una giornata molla? Vorrei iniziare con questa raccolta. Non mi venivano i termini. Oggi devo girare anch'io la ruota, comprare una vocale. Giornata croccante o giornata molla? Io vorrei sapere il perché. Chissà se per il nostro amico Oppobacco la giornata è iniziata così, molla o croccante.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mamma mia, quanta acqua, catinelle, nuvole universale. Questa mattina l'acqua si gorgava da tutte le parti. Si gorgasse birra, ma Marco, quanta acqua, moccia asciugamani. Mamma mia, Marco. Metti qualcosa per cortesia, metti una canzone che parla di vino, di birra. Basta acqua, Marco. Sembra un alluvionato. Vai, Marco Omar.
0: Allora, io in palinsesto ho un nuovo disco molto figo adesso. Poi possiamo ragionarci sul disco alcolico. Nel frattempo, 393-7366-240, vorrei sapere se un giovedì croccante o mollo.
2: Attenzione! No.

0: capire se oggi è un giovedì croccante oppure un giovedì mollo.
1: Ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che?
0: Ma che no, ma
1: che mollo?
0: No, scusa.
1: Ma quale mollo? Ma... cosa vuol dire mollo?
0: Vuol dire che non hai grande verve oggi. Cioè un giovedì in cui un po' ti lasci trascinare dalla corrente, che sei un po' giù di corda, visto che mi hanno detto che Rocky e Fede erano un po' molli, oggi io volevo sapere se era croccante o mollo. Allora, croccante può essere bellissimo o bruttissimo. Croccante vuol dire croccante bello, oppure pieno di sfide o pieno di sfighe, a seconda.
2: Per me è un giovedì super croccante perché dopo una bella dormita senza aria condizionata da diversi mesi mi sono svegliato alle 5 di mattina e ho pagato subito una multa.
0: Bravo.
2: Che rimandavo da qualche giorno. Poi ho pagato il contributo volontario, che di volontario non è niente, della scuola di mio figlio.
0: Certo.
2: E così il giovedì è cominciato croccante.
0: Croccantissimo, oserei dire.
1: Buva! Ma è tutto mollo!
0: No.
1: Balla!
0: Ma come?
1: Aiutami!
0: Ma come il tutto mollo? Poi c'è lui che dice, Gabriel dice, sempre mollo. C'è anche lui che vorrebbe, diciamo, fare un risvolto di croccantezza, perché allega una foto a me, cioè che io me ne faccio poco delle tue foto, e dice, magari c'è qualche donna che abbia voglia di uscire in aperitivo, quindi vorrebbe trasformarla in una giornata croccante. Per tutti quelli un po' molli e tutte quelle un po' molle oggi, io vorrei proporvi una canzone, si chiama People Every Day, e me è venuto il pannellino di proporvela perché l'altro giorno mi è stato proposto, ho detto proporre? Mi è stato consigliato di fare un Essentials dedicato agli Arrested Development, gruppo che io riesco a pronunciare malissimo, che però si è formato nel 1988 e ha sempre portato avanti, insomma, un tipo di pop considerato alternativo. Quindi adesso facciamo una prova della voce.

0: piante, ok? Per fare una commistione oggi non mi vengono le parole, raga, trovatemela voi, questa la boombox track di oggi.
1: Boombox track, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, Andrea Martini DJ. Oggi devo dire che ho iniziato con My Name Is e sono diventato mollo anch'io, non so che dirvi.
2: Finalmente piove!
0: Ecco, appunto, sarà la pioggia!
2: E dai, ci siamo levate pure l'estate dal cavolo, amico. Mi bifo da sola.
0: Sì.
2: Sì, finalmente arriva Natale, l'anno nuovo.
0: Molto bene, molto bene. Stiamo già pensando al 2020.

of yourself, cioè dovresti guardare dentro te stesso o te stessa e capire se oggi è un giovedì mollo o un giovedì croccante. Devo dire che per quanto riguarda la chat, il responso è

Bene, va bene, va bene, grazie, grazie. Per fortuna c'è chi ci porta un raggio di sole. Erika dice: ciao Muva, lunedì sono andata a fare rafting con il buono per Ivan Team vinto durante il tuo programma qualche settimana fa, mi sono divertita tantissimo, grazie mille. Bello, bello, bello, non solo le rapide della vita, ma anche a volte quelle proprio fatte per sport, per divertimento. C'è anche chi scrive: Muva, io barcollo ma non mollo, quindi croccante, molto croccante visto che non molla. Allora oggi ragazzi ci sono poche idee e ben confuse, probabilmente anche il nostro umore fa pandan con il tempo molto grimy, molto plumbeo che c'è qui al di fuori, per cui dobbiamo cercare di ribaltare la situazione. Ribaltiamo la situazione, ma non sessualizzandola, almeno cerchiamo di non sessualizzarla. Perché? Perché quelli prima di me, a cui ho lasciato il testimone della sessualizzazione all'interno di Peter Pan e Vanetta, oggi hanno fatto il giovedì sex education, per cui non vorrei sembrare ridondante, ok? Adesso Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Satisfy a fra poco con Muva nella casa.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Le prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village, a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
14: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
15: il
14: un
15: tempo
14: operatore.
15: Di attesa. La
14: premiamo di
15: premi 2,4
14: per avere assistenza.
15: Sarai contattato.
14: Forse.
16: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
17: Buongiorno, come posso aiutarla?
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
21: Peter Pan Pink Power.
22: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
23: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte dalle 19 in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
25: Forever Fun, Forever Summer.
26: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: The way I are è un modo sbagliato, è un inglese sbagliato per dire sono ciò che sono, il modo in cui sono, insomma, un po' come a me mi piace, no? Cioè, lo stesso concetto in questa canzone del 2007 capitanata da Timbaland. The way I are parla dell'amore oltre i soldi, quindi un amore che rifiuta il materialismo. Molto bene, molto bene. Aura? Aura, parleremo probabilmente di questo oggi, perché c'è lui che domanda, senti qua, c'è lui che domanda.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Come andiamo?
0: Bene.
1: Di cosa parliamo oggi? Che non ho seguito perché stavo facendo un ritiro, ero fuori dal furgone.
0: Allora, oggi abbiamo passato la prima mezz'ora a capire se era un giovedì croccante oppure un giovedì mollo e ci sono risposte del
2: odio
0: genere.
2: Odio tutti, odio il mio lavoro, ma l'unica cosa positiva è che concordo con la ragazza di prima. Finalmente piove, finalmente l'estate ce la siamo tolta dalle bip.
0: Sì.
2: Arriverà l'inverno e speriamo anche la neve.
0: Ok, già pensiamo alla neve, all'anno prossimo. Stiamo capendo che non è un giovedì oggi, non è un giovedì. C'è chi dice, Robertino dice, e ci siamo, a me mi piace, non si scrive ma si può usare verbalmente perché è un rafforzativo. Sì, va bene, è un po' l'esempio di quello che colloquialmente è accettato, ma in realtà nella regola non si dovrebbe usare. Questo si intendeva Robertino, attenzione. Allora, io oggi vorrei parlare di un termine che le generazioni più giovani stanno usando tantissimo, ovvero aura. Aura. Quando una persona ha aura vuol dire che è un figo o una figa, soprattutto, no? Cioè, per cui vorrei capire le cose secondo voi che danno aura. Oggi vorrei parlare di questa cosa anche perché si stanno proprio svolgendo

0: Laura. Allora, se c'è qualcuno della Gen Z o più giovane che vuole spiegarci bene che cos'è Laura secondo lui o secondo lei, e soprattutto di spiegare ai più anziani che cosa sono le battaglie d'aura. C'è anche chi invece vuole ritornare un po' indietro e quindi andare sul croccante o mollo. Sentiamo.
1: Uva!
0: Sì. Eccoci.
1: Oggi giovedì mollo, molto mollo come
0: molto
1: me
0: mollo.
1: E qualcos'altro.
0: Molto
1: sempre
0: bene.
1: Sempre mollo. Poi sono molto meteoropatico, io odio il freddo.
0: Sì.
1: Odio la pioggia,
0: bene.
1: Odio lavorare.
0: Sì.
1: E oggi c'è tutto quanto. Quindi no, giovedì proprio di merda.
0: Ecco, molto bene, molto bene. Devo dire che l'umore in chat è bello alto, tanto che molte ascoltatrici stanno già aspettando l'inverno, l'anno prossimo, il Natale, la neve.
2: Qua c'è già la neve, ecco. Siamo coperti.
0: Allora, che cosa avrà voluto dire?
3: La bamba.
0: Come?
2: La?
3: No. La bamba.
0: No.
2: La bamba!
0: Dissocio. Basta, basta, basta. Io mi dissocio, raga. Aspettiamo ancora un po'.

0: grazie mille a Dandy Mancuso per il suo More Music in the Mix. Nella prossima ora si cercherà di capire un po' la definizione per la Gen Z e quelli più giovani di aura, ok? Parleremo di aura a fra poco, let's go!
1: Davvero molto bello.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Gesù si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, chiuso al traffico il bivio a 14 a 13 Bologna-Padova provenendo dall'autostrada Milano-Napoli verso Padova per un incidente. Entrata consigliata verso Padova e Bologna-Fiera, stessa uscita è consigliata anche provenendo dall'autostrada Milano-Napoli. È tutto.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
17: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Hola, amanti della musica!
22: Menestrello della coscienza della musica.

0: Jess Glynn con Real Love qui su Radio Peter Pan. È meglio il Real Love, quindi il vero amore, o la Real Aura, la vera aura? Stiamo cercando di capire un po' come è cambiato questo termine nel tempo. Si sta parlando di aura, quindi sostanzialmente di carisma. Per le generazioni più giovani della mia, aura significa avere aura, significa fare avere carisma nelle mosse, nelle movenze. Insomma, ci sono nate anche delle battaglie.
1: Ciao, Buva!
0: Ciao!
1: Ma hai visto questi ragazzini su TikTok che fanno le battaglie di aura?
0: Sì!
1: Ma stiamo scherzando! Ma non era meglio io quando ero giovane che mi drogavo? Vai, vai! Va la ganjara!
0: Ecco, molto bene! Ma che giornata!
1: Non invecchio! Mai si fuma l'erba, ecco, questa è la speranza.
0: Ma che giornata è oggi? Ma che giornata è? Scusate,
2: Te lo spiego io. Laura è una donna dei facili costumi, e le battaglie di Laura sono quelle che fa con i clienti.
0: È una bella interpretazione, ma no. Le Aura Battles, o battaglie di Aura, sono sfide dal vivo nate sui social e portate nelle piazze, in cui due giovani si mettono uno di fronte all'altro per dimostrare chi più sede, più carisma, stile e sangue freddo, e soprattutto power moves. Abbiamo una giovanissima invece che ci spiega, cioè ci dà una sua visione.
3: Ok. Laura,
0: sì?
3: È una cosa che tipo se uno ti tira un pugno,
0: sì?
3: Tu lo pari e ottieni tipo di 100 di aura.
0: Okay.
3: E poi se gli tiri un destro in bocca dopo aver parato il suo pugno, ottieni tipo 10.000 di aura,
0: sì.
3: Quindi hai 10.100 di aura. Questa è l'aura.
0: Ma cosa state allenando all'MMA? Allora, no violenza, mi raccomando. Abbiamo capito il concetto, ma non menatevi.
4: Attenzione, no

0: oggi si parla di Aura e delle Aura Battles, ovvero delle battaglie di Aura. Sono state create online e poi riportate nelle piazze. Si crea un po', cioè a me l'ambientazione ricorda un po' quella del Cypher. Il Cypher era quando ci mettevamo in cerchio nelle piazze e si faceva freestyle. Beh, molti nel mondo dell'hip hop si usa anche nel ballo questa cosa qua. Però mi fa strano perché queste battaglie sono a colpi di pose e di meme, fondamentalmente, no? Cioè i giovani si trovano e si sfidano cercando di far capire che uno è più figo dell'altro. Ma come fanno? Mi mando appunto i meme e tutte queste pose, gesti virali su TikTok e tutte queste cose qui, no? Volevo sentire un po' il vostro parere sull'aura e su appunto queste battles.
1: Io di Aura Muva conosco solo quella di Goku.
0: Appunto, a noi generazione, insomma millennials, siamo cresciuti con il concetto di Aura di Goku, fondamentalmente. C'è chi dice:
2: oh Muva, sentire queste stronzate sulle battaglie d'Aura, cioè mi viene da menarmi da solo, ma sui coglioni forti, no, mi fa crepare, cioè, ma dove cazzo siamo finiti?
0: Sono giovani,
2: veramente è meglio in vecchi tempi in cui ci si drogava, cazzo, lì aveva più senso, veramente. Baraga, ci si divertiva con poco.
0: ci si divertiva con poco. Oggi, ragazzi, è una giornata in cui ci si dà tutti alla tossicodipendenza, quindi ho capito. Poi
3: Muva!
0: Sì. Eccolo.
3: Laura non c'è.
0: Eccolo.
3: È andata via. Laura non è più cosa mia.
0: Benissimo, benissimo. Questi sono i commenti.
4: Muva, tu hai 100.000 punti Aura.
0: Va bene. Vedi
4: che sono buoni.
0: Grazie, va bene. Io me li prendo, me li tengo assolutamente. Vuoi sentire una canzone novità con tanta Aura? Over 9000, come dicevano all'interno di Dragon Ball. Voglio presentarti Leio e Thierry Gans con Stamina. Questa canzone funziona molto bene se cominci gradualmente a spipolare sulla radio e ad alzare il volume al massimo.

0: Mattina, questa canzone novità di oggi. Hai sentito che dischetto che ti ho tirato fuori con questa giornata uggiosa?
1: Senti come si muove, sentilo,
0: bravo
1: 130 di aura, si vola
0: tangenziale, molto bene. Allora, c'è chi dice a proposito di aura,
2: bella muova,
0: bella,
2: io vorrei vedere te e Patrizio Official fare un'aura battle, mamma mia.
0: Chi è aura battle con Patrizio Official? Chi è Patrizio Official? Allora, aspetta, Patrizio, zio Patrizio mi è venuto fuori, vabbè, lo cercheremo dopo questo Patrizio, l'ufficiale. Attenzione che c'è chi commenta i commenti.
3: Ma cosa dice la pioggia, che sono tutti così oggi?
0: Secondo me sì.
3: Amori,
0: chi commenta i commenti, però.
4: Ma cosa hanno tutti con questa Laura, poverina? Ah, Laura giù, battaglia con Laura, cosa hanno con lei? Ciao ragazzi.
0: Ciao. Io vorrei trovare qualcuno che invece ha partecipato a delle battaglie d'aura. Ho visto, fra l'altro io TikTok non ce l'ho, per cui mi sono capitate su Instagram, proprio il social del millennial all'ennesima potenza, e ho visto questa battaglia iniziare allora uno fa finta di dare la mano, no? L'altro gli dà la mano e lui fa troppo lento e fa il gesto proprio anni 80 di accarezzarsi i capelli, capito? Svincolare la stretta di mano, e ho detto ma siamo ritornati indietro in una maniera incredibile. C'è qualcuno che ha partecipato a una battle che vuole dirci la sua?

0: Mi dispiace.
1: Quello è proprio il king dell'aura. Pensa che fa king le dirette su Twitch, che va a fare si bacia le persone così in diretta.
0: Bello.
1: Le vabbè, non le persone, le donne, le donne.
0: Sì.
1: E dice più mille aura, belle buone sere slinguazza. Ma sta a tuo livello, secondo me, muova anche tu, sei un po' più forte.
0: Che fra l'altro io sto andando a googolare chi è questo personaggio qua, no, che sembra essere un guru dell'aura. Adesso io non metto alcuni messaggi in onda perché potrebbero essere diffamatori su questo signore, perché ha 40 anni, mi sembra di capire, e si è limonato una o più minorenni, cioè questo va in giro e si limona quelle di 16 anni e questa è l'aura. Boh, ragazzi, non lo so. Ieri parlavamo del mondo che va male, ma scusa, cioè, confermatemi questa notizia o meno, perché io dentro al mondo di Twitch e di TikTok non ci sono, cioè sono estraneo a questo mondo, per cui vi prego, ditemi che non è vero.
2: MSU.

0: Spotify, Tristan Harry con Good Girl, più 1000 aura. Muva nella casa,
1: le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cioè, la gente sta diventando sempre più matta, sempre più matta. Johnny, ma what the fuck, what the fuck. Bentornati e bentornati all'interno di Move nella casa, parte finale, parte finale. C'è chi scrive eccomi. Cioè, nel senso che la gente sta diventando ancora più pazza e tu ti sei presentato o presentata? Johnny, ah no, lui si chiama Johnny, bella Johnny. Allora Johnny, spiegami perché la gente sta andando sempre più fuori di testa. Comunque sia, si parlava di aura battles, ovvero battaglie d'aura. Battaglie d'aura e soprattutto il concetto della nuova generazione di aura, ok? C'è lui che dice:
1: ah, ogni generazione ha la sua, Muva, ogni generazione ha la sua, vero, lasciamoli fare, vero. L'importante è che abbiano abbastanza aura un giorno per pagarmi la pensione. Poi
0: certo,
1: andate, andate.
0: Possono divertirsi come vogliono. Effettivamente io alle medie giocavo al wrestling, che comunque era molto pericoloso. Hai presente quando ti dicevano don't try this at home, cioè non provare questo a casa? Inutile, disclaimer inutile, perché ci picchiavamo veramente fortissimo, facevamo le 619, tutto durante il merendino, durante la pausa, era molto divertente. Adesso le aura battles.
2: Io vorrei sapere che tipo di aura c'hanno quelli che stanno andando per strada con, la, con due gocce di pioggia e c'hanno i fendinebbi accesi.
0: Lo so, questo è un argomento caro allo sfogatoio, se volete poi si potrebbe, si potrà riprendere in mano. Ho chiesto informazioni su appunto Patrizio Official, che mi hanno indicato come insomma uno dei Twitch, degli streamer con più aura. Sono andato a leggermi le notizie e questo praticamente è uno sborone fondamentale, cioè mi dispiace nel senso più, più bonario del termine, però se è andato a limonare delle minorenni gridando aura aura, solo che il signore c'ha tipo 40 anni, 40 e passa.
1: È confermato. Fidati,
0: mamma mia.
1: Prima o dopo secondo me prende due cartoni nei denti che se li ricorda fino a che avrà 60 anni.
0: Lo so, cioè nel senso arriva uno di 45 anni, si limona tua figlia di 16 anni e grida aura aura. Tu che cosa grideresti invece?
3: I got some love in the music. I got some in the music. I got some love in the music. I got some.

0: come producer. Oggi stiamo cercando di capire un po' come interpretano le generazioni più giovani il termine aura e soprattutto queste aura battles, che sono delle battaglie, insomma, uno contro uno nelle piazze, in cui si sfidano a colpi di movenze e pose dei meme, fondamentalmente. Fa un po' impressione, ma va bene, ci sta, è legata. C'è stata una ragazzina invece che prima ma un po' preoccupato perché mi ha dato questa visione qua e voglio farvela risentire.
1: Ok. Laura è una cosa che tipo, se uno ti tira un pugno, tu lo pari e ottieni tipo di 100 di aura.
0: Sì.
1: E poi se gli tiri un destro in bocca dopo aver parato il suo pugno, okay, ottieni tipo 10.000 di aura. Okay. Quindi hai 10.100 di aura. Questa è Laura. Capito?
0: Picchiare duro. Cioè, no, abbiamo capito in realtà la metafora, però non menatevi in queste battles d'aura. Abbiamo capito che, insomma, è l'apparire figo, il riversare anche una situazione a tuo favore e quindi l'apparire figo. Però... che cosa significherebbe testualmente L'aura? Aura è la manifestazione del corpo eterico. Il corpo eterico è la struttura energetica che sostiene la vita biologica. L'aura è il campo di forza visibile o percepibile generato dall'attività di questa struttura. L'aura è il campo elettromagnetico e luminoso che avvolge l'essere vivente. Se il corpo eterico è il motore o la struttura sottostante, l'aura è la radiazione luminosa e colorata prodotta da questa attività energetica. Fondamentalmente, come si chiama? Dragon Ball, Goku aveva visto l'aura in una maniera giusta, quindi aura al massimo per

spingere siamo giunti, ahimè o per fortuna, alla fine di questa puntata del giovedì. Ci sarebbe tanto ancora da aggiungere al tema Aura ed Aura Battles e soprattutto ai personaggi considerati pieni di aura. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ho solo i secondi per dirti che sabato 3 ottobre ripartiranno i corsi della Peter Pan Academy, DJ e vocalist e speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, puoi venire a scoprire tutti i corsi, cioè quello che si farà. Ci sarà un open day il 19 settembre, sabato pomeriggio, è gratis arrivare qui, però la prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati. Tu arrivi qui sabato 19 settembre, ci saranno i nostri coaches a spiegarti come funzionano i corsi, eccetera eccetera. Per partecipare compila il form sul sito peterpan.it. tutto chiaro? Molto bene, molto bene. Adesso è arrivato il momento della perla, del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla vorrebbe essere la canzone si chiama One More Dance, quindi ancora un'altra danza. Io ve la regalo, di Carlita e Stevie Appleton. Facciamo così, let go.

0: questa danza l'abbiamo fatta, quindi tocca andare, a domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Uno, per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore
3: di attesa, la preghiamo di premi 2,4
2: per avere assistenza.
3: Sarai contattato?
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10. Ciao.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
14: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da lì a lì per fino al 12 settembre. A lì.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Uff, Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: On Radio Peter Pan.
23: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: per 30 minuti da questo momento fino alle 17.30 dovrete lasciare andare la nostalgia. Ma di quella bella però, non vogliamo brutti pensieri o brutti ricordi, solamente momenti meravigliosi che possono riaffiorare così nella vostra memoria attraverso i suoni che Lady Ellen e DJ Maxwell hanno scelto per voi. Iniziamo subito con questa bomba dal 1991, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweet.
1: Comincia la storia.

0: dobbiamo catturare l'attenzione anche della nuova generazione. Ma prima però andiamo a contestualizzare questo 2001 dei DB Boulevard con il nostro contributo audio.
1: Abbiamo visto anche bottiglie di champagne stappate proprio qui sotto i nostri occhi in tribuna e brindisi al terzo gol, quello di Gabriel Batistuta. Il fischio finale da parte di Brask in questo istante, la partita finisce con qualche minuto di anticipo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001. Il titolo tricolore, il terzo della storia giallorossa, arriva all'ultima giornata, ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello. È invasione, invasione di campo.
0: Il delirio, ragazzi, il delirio nel 17 giugno del 2001. Sì, si è scatenata una festa incredibile con oltre 1 milione di persone che si sono ritrovate al Circo Massimo. All'ultima giornata la Roma ha battuto il Parma per 3-1 allo Stadio Olimpico. I marcatori? Francesco Totti, Vincenzo Montella e Gabriel Batistuta. Insomma, il terzo scudetto della storia della squadra giallorossa. Abbiamo voluto ricordarlo così. Attenzione, entriamo nella seconda parte, quindi prepariamoci con il morale al weekend che oramai sta arrivando. È giovedì, ragazzi, non si può mollare così. C'è David Guetta, When Love Takes Over, 2009.

0: a cernire altre 10 canzoni, le ultime della settimana, che domani vi attenderanno qui su Radio Peter Pan. Signori, buona continuazione, un bacio da Lady Ellen e DJ Maxwell.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
6: E per il gas?
5: Ottima.
6: Internet?
5: Ottima.
6: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Lasciami stare, sono white girl wasted.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Le prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village, a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
18: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
21: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Enrico, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Con sta pioggia e con sto vento,
2: chi è che bussa?
1: A sto sfogatoio, avete voglia di sfogarvi? Ci sono rincoglioniti per strada con la pioggia. 393 736 6240.
0: Radio Peter Pan.

0: Oh raga, io non credo niente, ma sicuramente anche lui dopo non crederà più.
1: Che vuol dire?
2: È criptico.
1: Criptico, molto,
2: sì,
1: troppo.
2: Perché lo sfogatoio viene utilizzato anche per lasciarsi messaggi. E chi ti scopre con lo sfogatoio? Il crimine organizzato ci usa, Pedro. Lo sapevi?
1: Ci ascoltano.

0: e bagnate in questo periodo temporali, che hanno fatto anche qualche danno grave,
1: sempre,
0: qualche morto purtroppo
1: addirittura
0: anche. Sì, alla Tisana una signora è morta annegata. No, non sto scherzando, purtroppo sì, no,
1: è
0: davvero,
1: vero.
0: Davvero. Sì,
1: ma,
0: sì, sì,
1: ma dove? Cioè, nel
0: è
1: senso
0: il primo
1: come?
0: Titolo dei giornali, Fedro, guarda.
1: Ma come morta?
0: Annegata credo sotto un sottopassaggio che si era alzata l'acqua e non si sa, è annegata, probabilmente presa dal panico, che adesso non ho letto bene, ma una tragedia sicuramente. Bene, 393-7366-240, siamo qui comunque anche per i vostri sfoghi più leggeri.
1: Se non dovessimo lavorare ogni volta che piove, ciao, lavoreremo 3 giorni all'anno. Cioè.
0: In che senso?
1: Cioè, siamo qui anche per. Cioè, nonostante la pioggia, volevi dire?
0: No, per gli sfoghi quelli più leggeri. Cioè, non solo per parlare delle tragedie legate al mondo.
1: Ci mancherebbe,
0: vai.
1: Però il primo sfogo, amici, invece è molto pesante, è una cosa molto seria, lui è incazzato, quindi.
0: Sì.
2: Buonasera, selvaggi. Io voglio sfogarmi contro Viva Ticket che ha messo i biglietti per Roma Inter domani per le 10.
1: Beh, questo è un problema.
0: Sì, però Fedro, che è libero al mattino, può prenderli lui per te.
1: Va bene.
0: Cioè, perché lui purtroppo alle 10 lavora, come la maggior parte delle persone, tu sei libero.
3: Attenzione, nuovo disco molto figo.
0: Dagli il PayPal che ti paga già.

0: salutiamo tutti gli studenti che oggi hanno ripreso l'anno scolastico e ne sentiamo subito uno, amici.
1: Ciao selvaggi, oggi il primo giorno di scuola è andato benissimo.
0: Vedi?
1: Lalalala.
0: Anche perché se va male il primo giorno di scuola c'è un problema. Come fa ad andare male il primo giorno di scuola?
2: Ma sì, c'è l'inserimento, giusto?
0: Beh, dipende se fai la prima, ma se fai tipo la quinta, la quarta,
2: partono
0: la terza.
2: Subito in quarta? No, no, scusami, non era una battuta. Giuro che non
0: lo
2: era una battuta.
0: Lo sfogatoio finisce qui. Porca miseria.
2: Non è una battuta. Mi è venuta. Ma non volevo fare la battuta.
0: Questa è grave, cioè le minchiate ti vengono così.
2: Beh,
0: senza neanche
2: è una dote. Se ti vengono
0: sei
2: così,
0: sicuro?
2: Beh sì.
0: Sei sicuro?
2: Beh, insomma,
0: beh, non credo.
2: La simpatia spontanea sì, calcolata è una dote.
0: Va bene, a proposito di pioggia, lui è molto incazzato, fa l'elettricista e.
3: Ciao selvaggi, io adesso sto tornando da lavoro e sono stato tutto il giorno a prendere pioggia perché lavoro in una ditta di elettricisti e oggi lavoravamo nelle pompe dei sottopassaggi e ho visto tanta di quella gente spostare transenne e tentare di capire se la loro macchina era una barca, quindi oggi girano un po'.
2: Però posso dire, oggettivamente, se c'è solo le transenne, perché devi rischiare?
0: Perché sono dei.
2: Magari c'è il SUV.
0: Sono dei coglioni, SUV.
2: Capito? Magari c'è il Defender, dico col Defender passo, col trattore passo. Però.
0: Amici della Tamoil, l'audio che stiamo per sentire è contro di voi.
4: E invece io sono incazzatissimo con quei bastardi della Time Oil che mi hanno rubato
2: della
4: 50 euro perché
2: quindi
4: non andava al distributore. Ho mandato un'email e mi hanno detto che devo avere molta pazienza perché i tempi sono lunghissimi per il rimborso. Lollo, bastardi.
0: Ma come lunghissimi? Amici della Time Oil, dai.
2: Era la Time Oil, diversa.
5: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, what do you think? Did you think that girl's pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie.

0: amici? Posso poi sfogarmi?
1: Vai.
0: Chiedere, cioè, allora, ogni tanto si fa zapping sui canali quelli digitali, terrestri, cioè quelli.
1: La televisione?
0: La televisione, sì, i canali TV. Allora, io quando passo sul canale 27, non ricordo perché
1: sì.
0: 27.
1: Che cos'è?
0: Il 27. C'è sempre o la signora del West o la casa 27, nella prateria.
1: Ok, sì.
0: Ma senta, da 3 anni che io lì c'è sempre la casa nella prateria e la signora del West.
1: Tutti e due super telefilm che quando ero piccolo vedevo sempre.
0: Erano sempre quelli.
1: Lo so.
0: Cioè, con tutti i telefilm anni 70-80, le serie anni 90 che ci sono adesso. Io non credo che ci sia un uomo che programma, cioè Mediaset è grande.
1: Avranno speso un
0: sacco, canale.
1: Avranno speso un sacco di soldi per comprare i diritti di quei telefilm.
0: Ma che se l'hanno sempre fatti?
1: Ormai
0: già
1: devono ammortizzare.
0: Ma mandi sempre la casa nella prateria.
1: Bello, però sì. Che devo fare?
0: Nell'ultima stagione sono diventate nonne.
1: La casa della prateria piace a chi l'ha visto da giovane, ma quei giovani oggi un telefilm che non può piacere.
0: Poi esserci che c'è il canale Vintage, ci sta, va bene? Ma sempre le solite.
1: Ringrazio che non è sempre la stessa puntata.
0: Ed è un canale Mediaset, è quello che mi stupisce, che gestiscono così in maniera approssimativa un canale.
1: Mica solo quello. Amici da Tamoil, sentiamo lui e poi diciamo una cosa.
2: Anche a me, quelli da Tamoil, uguale. Mi hanno detto che bisogna aspettare. Io già un po' che aspetto, mi sa che ormai ci rinuncio a aspettare.
1: No, perché loro giocano proprio su quello. Perché col fatto che ti farà aspettare una vita per 20, 30, 40, 50 euro, uno dice, vabbè, sai che c'è, sti cazzi. E loro ci guadagnano. No, persevera, insisti finché non ti danno i soldi.
0: Oh, bravo, insegna.
1: Persevera.

0: lasciateci un audio al 393 7366 240 e co-conducete lo sfogatoio insieme a Fedra Marco.
1: Beh, Baxo, un argomento off topic è come a Natale, una poltrona per due, sempre quelle.
0: Sì, però
2: è a Natale, ci sta che il tema natalizio è
0: sempre quello.
2: Sì, ma da 3 anni tutti i giorni la casa nella prateria,
0: però,
2: è peggio.
0: Però da 30 anni tutti i giorni la sera di Natale una poltrona per due.
2: Ma vuol dire che non c'è nessun programmatore che sta lì a fare il palinsesto della televisione.
0: Ma, lì, ma non un po' più di... che ti devo dire?
2: Cioè, guarda, bastano 10 minuti al giorno per smistare un po' di telefilm.
0: Ripeto, anche una poltrona per due tutti gli anni la vigilia mi sembra che io lo... cioè...
2: ma non è tutti gli anni la vigilia.
0: Sì, la vigilia tutti gli anni, ma poltrona per due è come la lasagna da domenica.
2: Vabbè, ma c'è anche... ma però film di Natale belli non ne fanno più attualmente.
0: Però allora cambia,
2: E cosa fai, quello di Pasqua?
0: Che ne so, ma no, ma fai un'altra cosa, ma per forza una nuova... beh, una notte a leoni piuttosto che sempre un 3-2, che è un bel film, mi piace.
2: Mamma ho perso l'aereo, anche.
0: Mamma ho perso l'aereo, ce ne stanno
2: un sacco di Natale, dai.
0: Comunque, amici che avete problemi con la Tamoil, lui avrebbe questa soluzione qua.
3: Selvaggi, ma per quelli che gli hanno fregato i soldi alla Tamoil, la soluzione è molto semplice: basta tornare, farsi fare 50 euro al servito e al momento del pagamento dirgli: io non vi pago, me ne vado, ce li avete già i miei soldi, teneteveli. Basta, io farei così, me li riprendo in un'altra maniera.
0: Lolo. Ma amici, parliamo del nostro presidente, il governatore del Veneto.
2: No,
0: perché come sempre i politici in campagna elettorale promettono, poi quando sono...
2: però lui è lombardo.
0: Perché dici?
2: Che ne sa se cioè, perché adesso noi sappiamo se realmente
0: perché dici che è lombardo? È lombardo?
2: Da come parla mi sembra lombardo.
0: Comunque è l'ennesimo politico che in campagna elettorale dice una cosa e poi eletto non la fa.
4: Ciao Selvaggi, ciao Stefani, presidente della regione. Oh, grazie per l'aiuto per le bambine, per il treno, grazie mille. Ti sei fatto votare e poi ti sei dimenticato, vero? In Lombardia e in Sardegna il secondo figlio è 50 e il terzo figlio è gratis. Non hai combinato nulla, ti sei preso solo i voti. Ciao Lolo.
0: Perché un cavallo di battaglia in campagna elettorale è proprio che per le famiglie, per agevolare, avranno avuto dei grandi sconti sui mezzi di trasporto.
2: Non è successo?
0: No, ma
2: sei sicuro?
0: Gliel'avevamo detto.
2: Ma sei sicuro?
0: Lui dice così.
5: Mi

0: Io qualche giorno fa lo dissi che avevo già visto le palline di Natale nei negozi.
1: Ma è vero?
2: Sì. Ragazzi, io ve lo dico, noi le palle già piene. Siamo ancora in costume, già parliamo di Natale. Dai, per piacere.
3: Ma che c'entra?
2: Avrà pensiamo visto? Che dobbiamo passare anche l'autunno. Perché prima che arrivi il Natale.
3: Ha dei film.
2: Guardiamoci ancora un po' la stagione, anche se
1: mica farà delle
2: il
1: palle.
2: Tempo non è proprio dei migliori.
1: Le palle di Natale le hai viste solo te?
3: No, io, allora andate, adesso non dirò un negozio, comunque a Cittadella c'è un negozio che ha già le palle fuori di Natale, che ti devo dire.
1: Ma allora, saranno altre decor, ma sei sicuro? Che
3: certamente, altre decorazioni, la palle di Natale è la palle di Natale, non è che puoi confonderla con un altro oggetto.
1: C'è la neve.
3: Palle di Natale. Palle di Natale.
1: Ma, vabbè.
3: Allora amici, anche lui ha avuto un problema con la Tamoil, io ce l'ho avuto con la Kuwait e dopo vi racconto.
4: Ma com'è possibile che hanno fottuto i 50 euro la Tamoil? Perché anche a me è successo mesi fa che magari metti dentro i soldi e sbagli pompa, ok, e non è quella giusta, basta ritirare lo scontrino e il giorno dopo ripassi lì e ti rimborsano i soldi con lo scontrino. Cioè non è possibile che ti fottono i soldi e basta. Se tu metti dentro dei 50 euro e non li utilizzi, puoi richiedere lo scontrino e con quello poi ritorni dal gestore quando hai aperto e ti fai dare i soldi. Almeno io ho sempre fatto così quando mi è capitato. Lolo.
3: Io ho fatto benzina qui a Castelfranco la Kuwait, ho messo i soldi, lui mi ha dato
1: Castelfranco,
3: La Kuwait è uguale.
1: Generico,
3: no, mi hanno fottuto 50 euro perché non mi ha fatto parlare a benzina, perché diceva che era un po' aveva un problema. Ho richiesto lo scontrino che non mi ha dato e poi sotto c'era un bel cartello: per qualunque problema chiamare questo numero.
1: Ma io il bar è sempre aperto, chiedi lì, no?
3: Sì, il numero non esiste, cioè ho chiamato e non. Sono andato e c'erano due bangla che non parlavano italiano. Ma come cazzo vi hanno messo qua che neanche parla italiano? E niente, finita tra luce e vino, mi hanno inculato 50 euro.
1: Ma lo conosco il titolare, se vuoi.
3: Beh, allora chiamalo.
5: Radio Interfan.

0: prima di andare in pausa, amici selvaggi, la mamma che stiamo per sentire incazzatissima con la momma. Momma è la mobilità di marca, cioè le corriere in provincia di Treviso. Sentiamo qual è il motivo.
1: Buongiorno selvaggi, sono una mamma incazzata nera con il MOM, perché premettendo il costo di 500 euro dell'abbonamento annuale per portare i nostri figli a scuola e riportarli a casa, il MOM è veramente deludente, non rispetta gli orari, i ragazzi arrivano in ritardo oppure devono aspettare ore e ore e ore e le informazioni sono scarsissime.
2: È il traffico dei primi giorni di scuola.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18:02.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia è in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenziale finanze è sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cambiamo argomento: Nord e Centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio: fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como. Giallorossi in Turchia dalle 18:45 con i turchi del Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
15: Se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
14: Forever Summer.

0: grandissima pubblicità di Pedro e la Quaid, due Bangla che non sapevano manco parlare italiano.
1: È la verità.
0: Grande Pedro!
2: Ma i Bangla erano nel distributore o nel bar del distributore?
1: No, erano nel bar del distributore. Io ho chiesto informazioni
2: perché... erano clienti.
1: No, no, no, erano clienti. No, no, no, erano due, erano dietro il bancone del bar del
2: ah, ok.
1: E gli ho chiesto info, niente, non parlavano una parola italiana.
2: Bangla baristi.
1: Erano dietro il bancone, o stavano rubando, oppure erano dietro il bancone.
2: Fanno tanti lavori, ma dietro il banco non li mai visti Bangla.
1: Che te devo dire? Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240. Ha ragione lui, parlando, aspetta che lo trovo, parlando di benzina, ovviamente se uno...
3: Buonasera ragazzi, scusatevi, offro la soluzione migliore per tutti.
1: Ha ragione.
3: Non usate il contante quando fate rifornimento.
1: Hai ragione.
3: Andate al self, usate il pagamento col telefono o usate la carta. Io uso il telefono per pagare.
1: Lo faccio sempre.
3: E se una transazione non va a buon fine.
1: L'unica volta che non ho fatto.
3: In caso che la pompa ha sbagliato, eccetera, eccetera, faccio fare lo stormo e sono a posto. Zero problemi.
2: Pedro banca. Pagava col telefono, ragione, ancora ragione, i tempi del Nokia 70-80, quello lì.
1: Allora, parlando di Natale, amici, stiamo per sentire un corriere Amazon, sentite qua.
4: Per quanto riguarda gli alberi di Natale, io faccio il corriere Amazon, ne ho consegnato uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto, alberi di Natale.
1: Lolololo.
2: Molto bene, saluto anche i corrieri Amazon, quello che oggi mi ha lasciato 8 pacchi di tutto il palazzo, è entrato nel giardino e me l'ha lasciato a me.
1: Vedi?
2: È carino.
1: Così.
2: E così, non c'aveva voglia di fare il giro perché pioveva, ha detto, ve li lascio in questo giardino.
5: Attenzione, no

0: avete ragione, mai prendersi indietro, è meglio prendersi per tempo. Adesso io comincio a fare i regali di Natale.
1: Bravo.
0: Comincio a prendere su gli ordini per i regali di Natale.
2: Beh, amici, entriamo nel mood, dai, ormai
3: se
2: basta.
3: Se uno ha voglia di star sereno, ma anche di spendere meno, credo che se tu gli fai ori, i regali spendi meno, perché sicuramente sotto Natale, se non è il Black Friday, cioè poi è un aumento di prezzi.
2: Ma dipende cosa compri, cioè, tipo se vuoi regalare una camicia, la spendi.
3: Ah, adesso secondo me se vuoi tipo un salvaggio, un costume da bagno.
2: Un costume sì.
3: Adesso sono in svendita.
2: Però se tu a Natale a un tuo amico gli regali un costume, si capisce che hai fatto braccino e hai speso.
3: No, ma no, ti auguro di andare alla spa.
2: No, la prima cosa che mi viene in
3: mente. Divertirti nelle spa.
2: No, la prima cosa che mi viene in mente, guarda quel braccino che mi ha regalato a Natale un costume.
3: Vabbè.
2: Amici, dove abita lui? Stanno mettendo giù il metano, ok? Hanno fatto i lavori, ma li hanno fatti di merda.
4: Selvaggi, mi chiedevo una cosa. Da me stanno portando la nuova linea del metano.
5: Sì.
4: E, ok, va bene.
5: Va bene.
4: Devi fare il riempimento. Ok, asfalto da riempimento. Ma asfaltano con i canguri per caso? Perché è veramente che... le robe la paura.
2: Lavori fatti di merda, ti piacerebbe avere la voce così?
5: Cosa vuol dire asfaltare con i canguri? Me lo devi spiegare con questa bella voce che ha da documentario.
2: Fatti di merda, credo.
5: Fatti di merda?
2: Credo.
5: Nel senso che sono ondulanti.
2: Non lo so.
5: Ma sono asfaltati a saltini con i canguri.
2: Ridete

0: canzone io mi innamoro, mi innamorerò.
1: Ma di Puccio.
0: Ma che cazzo?
2: Alla signorina non piace, va bene?
1: Ragazzi, abituatevi, perché quella canzone la sentirete spesso nei prossimi mesi. Ha il suo fascino, va bene?
2: Addirittura fascino.
1: Fascino minimal, va bene?
2: Beh, molto minimal.
1: Sì, sì, sì, molto minimal.
2: Vabbè, l'abbiamo già detto, però lui ha lasciato un audio, giustamente.
3: Ma quello che ha preso 50 euro al Tamoil. Ma perché non pagate col bancomat?
1: L'avevi già messo.
3: No. Almeno c'è lo sconto, non ce l'hai ricevuta.
1: Io ho già sentito questo.
3: Se non è erogato, ti viene fuori che non è erogato. Cioè, cosa contiene queste cazzo di soldi, di contanti a usare? Cioè, io sono assolutamente contro questa cosa qua. Con le carte ce l'hai ricevuta, non puoi scappare. Non puoi scappare assolutamente. Col contante, invece, puoi scappare benissimo.
1: E quello è bello.
3: Lolo.
2: Che vuol dire puoi scappare?
1: In senso che col digitale non possono scappare, cioè,
2: a loro, cioè non sì, possono inculare. No, ma è giusto, no, col banco ma ti risolvi questo problema, ci sì, mancherebbe, sì, non sì, è sì. Che.
1: Ragazzi, c'è il prurimeteo, visto che il tempo è un po' così.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
1: Sì, buonasera, la prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', per le previsioni del tempo di domani, lei dove si è grattato oggi?
5: Dove
1: si è grattato? Dove ha avuto prurito lei oggi?
5: Le palle mi sono grattato.
1: Molto bene, allora prurito alle palle. Domani a Vibo Valentia sarà temporale. Previsto? Come scusi?
5: Siete mangiano i coglioni. Pronto?
1: Sì, buonasera, la prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Siracusa, giusto?
5: Sì.
1: Senta un po', per le previsioni del tempo di domani, lei oggi dove si è grattato?
5: Ma chi cavolo lei?
1: Siamo della prurimeteo, prurimeteo. Facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto.
5: A me la menta minchia mi prurisce.
1: Bene, allora, prurito la minchia, domani a Siracusa per il vento stringi la cinchia.
4: Peter Pan!

0: no, se prima un selvaggio si è lamentato che per mettere metano hanno fatto lavori di merda, lui si lamenta nella stessa maniera ma per la fibra.
1: Ricollegando al discorso dei lavori stradali fatti di M, vogliamo parlare della fibra messa a zig zag schivando i tombini, i cancelli, i muretti, che se non la fai a zig zag non è a opera d'arte?
0: Lolololo.
2: Beh, oggettivamente adesso passano milioni di tubature o di cavi tra i marciapiedi o comunque tra le strade, quindi non è neanche facile tirare una riga dritta.
0: Però in Italia non siamo campioni del mondo di lavori stradali.
2: Abbiamo le strade abbiamo le strade strettissime.
0: Sì, ma fanno poi dei lavori.
2: Io ho visto un progetto della regione Veneto dove parlano di raddoppiare le corsie, è un monocorsia della famosa 308, cioè la statale che collega Padova con Castelfranco Veneto. Concepita negli anni 80, realizzata negli anni fine 90, primi 2000, monocorsia, che praticamente se un camion va a 60 tu vai a 60 fino a Padova. Dovrebbe essere, giustamente come tangenziale, dovrebbe essere doppia. La stanno progettando, però noi saremo vivi quando finirà?
0: No, a me fanno impazzire quando parlano di fare la strada alternativa tra Treviso e Jesolo per evitare che... Ma se ci mettono 10 anni per il progetto, 10 anni per approvarlo e 25 per realizzarlo, cioè che poi quando realizzano questi progetti sono già vecchi quando li fanno, perché li hanno fatti 30 anni prima.
2: La vedrà forse Gianfilippo?
0: Non credo.
2: Da nonno.
0: Sì, esatto.
2: Da nonno forse la vedrà. Forse.
3: Peter Pan.

0: parlando di distributori di benzina, amici selvaggi, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che ha fatto questo ragionamento e vuole condividerlo con
1: intelligente,
0: noi.
1: Intelligente? Come sì. Premessa?
0: Sì, sì, sì.
2: Buonasera selvaggi. Volevo fare un ragionamento, ma siccome io non sono un economista, marketing, roba del genere, non so niente.
3: Marketaro, no?
2: Ma mi chiedevo questo discorso della benzina. Ma cioè questi benzinai, se uno vuole vendere di più, perché teoricamente non abbassa il prezzo rispetto alla concorrenza? Del tipo, adesso siamo tutti incazzati perché vai dal distributore 2,01€, 2,02€, 2,01€, 2,02€. Cazzo, una volta che io so che un benzinaio vende la benzina a 1,9€, cazzo, vado là, ma poi spargo la voce e ci vanno tutti di là perché costa meno. Perché i benzinai non fanno così e sono tutti stronzi?
1: Benvenuto!
2: E fanno il prezzo più alto?
1: Allora,
2: aiutatemi a capire, grazie.
1: Ci sono già quelli che fanno 1,9 la benzina, per esempio, tipo gli Hyper Oil. Quello di Castelfranco, l'Hyper Oil c'ha.
0: Questo qua?
1: Sì, sì, c'ha uno.
0: No, no, l'ho fatto io, è su per 2€ e qualcosa.
1: No, il diesel. Io parlo della benzina.
0: No, benzina. Sì, sì, sì. Io
1: no,
0: l'ho fatto.
1: Era 1,9.
0: Era
1: ma qualche giorno fa.
0: Ma lascia fare, l'ho fatto, è 2 qualcosa. Sì, sì, purtroppo sì.
1: Domani faccio una foto.
0: Fai la foto. Vabbè, finisci.
1: Sì, no, dico, ci sono quelli che prendi questa teoria, che sono quelli che hanno molte pompe e quindi puntano sui grandi numeri. Però magari quello che c'ha solo 2 pompe lungo una statale se ne sbatte il cazzo.
0: Sì. Va bene, tornando al governatore del Veneto che aveva promesso e poi non ha mantenuto.
4: Sì, anche praticamente.
5: Ciao ragazzi, a riguardo il selvaggio che diceva grazie Stefani dell'abbonamento pubblico treno, autobus gratis, grazie. E cosa vuoi adesso? C'hai in mente la doppia corsia nella 308? Scordatelo, che ti dia il bonus autotrasporto pubblico.
6: E poi quando
5: è lì? Lollo.

0: più bella sigla di Sanremo.
1: Sì,
0: sì, dai. Bella, bella, secondo me è una delle più belle che rimarrà nella storia delle sigle di Sanremo.
2: Amici, prima di andare in pausa, parlando delle infrastrutture, abbiamo come paese le nostre infrastrutture cadono a pezzi e l'idea di farne di nuove, ciaone. Promettono da una vita.
3: Ciao selvaggi, mi collego al vostro discorso che avete appena fatto sulle strade che le devono ampliare, eccetera. Ciao. Quanti anni sono che devono sistemare la Romea?
2: Romea.
3: E mettere più corsie?
2: Ciao.
3: Cioè, io non ho parole, ancora ci sono incidenti, ci sono code allucinanti, ma
2: fanno morire.
3: Una cosa vergognosa.
0: Io adoro quella R veneziana perché sistemare la Romea è bellissima da sentire, bellissima.
2: E quindi? Invece di cazzate, niente, amici, nel panico.
0: È nel panico.
2: Abbassare.
0: Lo so, aspetta niente, un attimo, niente, aspetta. Amici, adesso va.
4: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Scott.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
4: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Alex, il tuo partner al lavoro.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: canzone del 2000, If Ever Feel Better di Felix.
1: Dal suo quartino selvaggio dello sfogatoio, co-conducendo insieme a voi se siete incazzati per qualunque motivo, 393-7366-240, si parla del prezzo della benzina e...
2: Il prezzo della benzina non lo sceglie il distributore, ma gli viene imposto dal fornitore.
1: Lolololo, che è quello che dice anche lui.
3: Ma guardate che nel distributore non è l'omino che lo gestisce, che decide il prezzo, è la società. Lui non lo tocca neanche il prezzo.
1: Cioè, quelle famose, come so, appunto, Kuwait, Tamoil, Eni, sì. Però quelle bianche, private, credo che il titolare possa decidere che prezzo fare della benzina, entro un certo range. Ma poi, questi centesimi fanno la differenza?
4: Ma che cazzo, cosa cambia? 1,8, 1,9, 2 euro, 2,100 al litro. Non cambia un cazzo, anche se andrebbe a 3 euro al litro. Qua si gira lo stesso, nessuno protesta, tutti con la macchina sotto il culo. E non cambia un cazzo, non cambia niente. La macchina in Veneto è come l'ossigeno, serve più dell'aria. Vogliamo mettercelo in testa o no? E quindi non cambia un cazzo. La prendiamo nel culo da parecchi anni e continueremo a prenderlo.
0: Iniziamo tutti ad andare in bicicletta, facciamo un po' di polpaccio, così poi facciamo questi 20 km al giorno in bicicletta per andare a lavorare, va bene?
1: Un'idea.
0: La macchina si prende solo quando piove.
1: Un'idea migliore?
0: È un'ottima idea invece.

0: E lui crede che l'idea della bici non è proprio un'ideona.
1: Ah, no, no.
2: Pazzo.
0: Sbagliate.
2: Dai. Fai un'idea migliore, perché come fai ad andare in bici adesso che inizia il brutto tempo? Dai, in estate ci può stare.
1: Allora.
2: Ma quando inizia il brutto tempo?
1: L'importante è che non piova.
2: Sono finito, d'accordo con l'ascoltatore precedente. Finché tutti stiamo zitti, non facciamo niente, salirà, salirà e salirà. E quando sarà a 4 euro tutti diranno: oh, guardate, qualche anno fa era a 2, adesso a 4. Niente da fare, bisogna andare in piazza tutti
1: voi. Oh, non avete idea dei benefici. Allora, ovviamente se uno deve fare 50 km al giorno è impegnativo, ma se deve farne massimo 10 all'andata e 10 al ritorno,
0: ma se diluvia limite, ma...
1: E io che ho detto? La macchina la prendi solo in caso di brutto tempo.
0: Ah, vabbè, ho capito, certo.
1: Ma col freddo si sta bene in bicicletta. Comunque ti vesti bene, ti proteggi, fai un po' di movimento, torni a casa la sera e ti senti rigenerato, eh.
0: Un'idea migliore?
1: Non è un'idea migliore, perché eviti il traffico, eviti un sacco di stress, non parli più di rincoglioniti per strada, perché con la bicicletta vai, ovviamente, schivi il traffico, quindi sei anche meno sotto stress.
0: Ce l'hai un'idea migliore?
1: No, è la migliore idea che si possa fare.
0: Puoi pensarci.
1: Se lavori, se fai meno di 20 km al giorno, la bicicletta va benissimo.
0: Hai tre quarti d'ora per pensare un'idea migliore.
1: No, la voglio buonissimo, buonissimo.
0: Comunque la signorina contesta il fatto che pochi centesimi non è vero che non fanno la differenza.
3: Oddio, buonasera, so, ascolto i discorsi sulla benzina, cosa cambia un centesimo all'altro? Sommalo per litro, poi 8 litri, si raddoppia, altro che il centesimo, fa presto diventare euro su euro su euro su euro, che lungo andare, sono letteralmente non so quanti, però tanti sicuramente. Quindi, cioè, cosa cambia? Cambia, cazzo, fatemelo costare meno, sono veramente, raga, mezzi pubblici,
1: raga,
3: e via. Oppure, visto che comunque si paga la benzina per andare a lavoro, non si va a lavoro, easy.
0: Ah, vedi?
4: Radio Peter Pan.

0: Hey, y'all better make some noise for the Blessed One up in here tonight. Y'all better make some motherfucking noise for we turn this shit on. Out on my love.
1: Musicalmente lo sfogatoio è un programma che fa concorrenza a Radio Monte Carlo.
2: Siamo sicuri?
1: Certamente, sia per il tipo di argomenti, per la parlata, fa la parlata.
2: Ogni volta che uno di Radio Monte Carlo ascolta lo sfogatoio gli escono le bolle sul corpo.
1: Fai un po' la voce da Radio Monte Carlo. E questa qua è una canzone tra di
2: che poi non parlano così qui di Monte Carlo. Ciao colleghi di Radio Monte Carlo.
1: Quando tu arrivi a Monte Carlo naturalmente
2: così
1: fuori allora voglio
2: passi il confine.
1: Cioè come parla così? È così. Hanno una trasformazione vocale.
2: Sono stato diverse volte ma non mi è mai capitato di notare questa cosa.
1: L'adattamento alla radio.
2: Comunque tornando all'argomento benzina cara, quindi in mezzi alternativi lui purtroppo l'auto la deve prendere.
3: Ciao ragazzi, allora concordo sull'andare in bicicletta. Uno è salutare, due se consuma meno benzina, assolutamente, però purtroppo si deve far conti con la realtà. Tipo personalmente devo accompagnare i miei figli a scuola, ci sono chilometri, poi c'è la cartella e tante altre cose che purtroppo, e serve farlo per me che sono divorziato, non avendo una mano da nessuno, devo per forza tenere e usare la macchina. Ciao ragazzi,
2: Ma poi anche la bici d'estate, sarà comoda, tutto quello che vuoi. Però se fai 10 km arrivi sudato. Cioè poi arrivi al lavoro che allora, sei tutto sudato. Dai.
1: Allora non è per tutti, però secondo me qualcuno può farlo. Vabbè, arrivi su, parti la mattina presto, non fa così caldissimo.
2: Vabbè, ho capito.
1: E poi torni alla sera.
2: E poi in Padania, dove siamo noi, esci la mattina col sole, alle 7 c'è magari il diluvio. Se in bici ti riduci la merda.
1: Vabbè, e quelli che vanno in motorino è la stessa cosa.
2: Infatti, anche quanta gente vedi.
1: Ma poi,
2: giustamente, come dice lui.
4: Ma ragionamento ci sta, ma io pago l'assicurazione, il bollo, la manutenzione per poi non sfruttare la macchina per risparmiare sulla benzina. Va bene, però fino a un certo punto.
2: Cioè, con quello che ci costa l'auto.
1: Ho capito, ma fa bene anche alla tua salute un po' di bicicletta. Ti sei garantito un po' di movimento e di sport al giorno.
2: Hai 40 minuti per un'idea migliore.
5: Peter Pan.

0: fanno le loro cazzate, ma sull'argomento che stiamo trattando non credo che abbiano che delle colpe.
1: E io chiudo.
2: Ciao raga, ma finché che ci sarà la sinistra qui in Italia sarà una merda. Una merda, mandateli in onda così capiscono che fanno implodere l'Italia, quella merda.
3: Vabbè, perché secondo te il tuo odio fa capire qualcosa a uno che la pensa diversamente da te?
0: Più che altro stiamo parlando del prezzo della benzina, non credo che la sinistra in questo caso c'entri qualcosa, comunque sull'argomento.
3: Ma forse parlava in generale.
0: È in generale?
3: Non parlava di benzina.
0: Ci ascoltano quelli di sinistra noi?
3: Ah sì!
0: E allora
3: sì,
0: l'hanno sentito, va bene? Tornando all'argomento, mezzi.
3: Ne abbiamo tanti anche con colleghi, cioè.
0: Ma scherzi, certo.
3: Quindi loro sicuramente avranno sentito.
0: Tornando all'argomento, mezzi alternativi.
4: Direi che l'ultimo ragionamento non fa una piega. Molta gente ti dice: oh, con i miei soldi faccio quello che voglio. Sì, certo, fai quello che vuoi, però se tu inizi il sabato e la domenica a startene a casa, trovi sistemi alternativi per passare la tua giornata. Magari non vendendo più benzina iniziano a calare, benzina e diesel iniziano a calare.
0: Lololo. Lui
3: parla strano.
0: Sì, spero che lo faccia apposta, che nella vita non abbia realmente questa voce, ma.
3: Però lui è uno speaker di Remo del Carlo. Adesso parla così, poi quando è in radio fa. Ciao ragazzi.
0: Ma io non credo,
3: sì, sì.
0: Comunque, lui dice che il prezzo della benzina e del gasolio è alto perché.
5: Buonasera, Peter Palmiani. Ma non lo vedete che ci vogliono portare l'elettrico?
0: I prezzi sono alti perché vogliono portarci all'elettrico.

0: Milano, azienda agricola Rossi, dove ci sarà il 2000 Heroes di Radio Peter Pan con Marco Baxo e Edo, che ve le faranno ballare tutte quelle più belle degli anni 2000. Quindi Rossiland a Musano di Trevignano, azienda agricola Rossi.
1: Amici dei Faggi, prima di andare in pausa, parlando del prezzo della benzina, lui sarebbe per la nazionalizzazione del prezzo.
2: E secondo me il prezzo dei carburanti dovrebbe essere nazionalizzato. Si spende tot per tutti. Poi ovviamente il ricco potrà correre giorno e notte, il poveretto potrà correre solo la mattina, però intanto il gasolio, la benzina devono costare con un prezzo che sia adeguato alla vita.
1: E poi aggiunge:
2: ma comunque non nazionalizzeranno mai il prezzo, perché l'ENI, che è la compagnia petrolifera italiana, è quella che ha il prezzo più alto, e quindi gli extra profitti a go-go.
0: Vedi che bravo lui che va in bici?
3: Bello sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Peter Pan Pink Power.
4: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine, attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 19, un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma dai, è incredibile.
10: Ma si saranno sbagliati.
11: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
9: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
11: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
9: No, non ci posso credere!
11: Ali migliora la vita. Breaking
12: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenziale evidenze sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cambiamo argomento: Nord e Centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio: fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como. Giallorossi in Turchia dalle 18:45 con i turchi del Fenerbahce. Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: fatto gli Hercules and Love Affair dopo questa Blind, un successo pazzesco nel 2008.
1: Hercules è morto e Love Affair si sta mangiando i soldi che ha fatto con Blind.
0: Gli sta mangiando anche quelli che ha preso
1: Hercules. Beh, è normale, certo. Okay. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conducendo insieme a Fede Marco, 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi. Si sta parlando del prezzo della benzina e di mezzi alternativi per non usare la macchina. Lui su questo argomento.
2: Sì, la fanno facile, no? I cervelloni nelle grandi città. Usate la bici, usate il mezzo pubblico. Ma ragazzi, ma non è che possono tutti. E se tu c'hai 38 chilometri a tratta, no? Andare e 38 a tornare indietro dal lavoro. Coi mezzi ci metteresti il doppio del tempo per le coincidenze. Con la bicicletta probabilmente le 8 ore, no, non essendo pantani, le passi per andare e tornare. Quindi come cazzo è che è fattibile questa cosa qua?
0: Io prima ho detto che se uno lavora massimo di strada al giorno, fa 10 andate, 10 ritorno, quindi massimo 20 km, che sono circa un'ora in bicicletta, quindi mezz'ora al mattino, mezz'ora alla sera, secondo me qualcuno può permettersi di farlo se il tempo lo permette.
1: E poi c'è anche l'argomento smog. Io mi ricordo che quando ero a Roma e giravo col motorino,
0: ma qua non
1: tornavo la
0: metropoli, cioè peggio. Parliamo.
1: Vabbè, tornavo a casa con il colletto della camicia completamente nero, il nero sotto gli occhi. Quindi anche l'argomento smog, non è che la macchina ti evita.
0: Andavi come andavi?
1: Con lo scooter. E tornavo a casa col colletto della camicia nero come
0: cittadella Castelfranco. Sono 10 andate e 10 ritorno.
1: A parte che sono di più, non so quanti siamo, mi sembrano pochi.
0: Ma sì,
1: ma sto qua, sai come arrivo?
0: Sono
1: se faccio
0: 12.
1: Ma come cazzo arrivo a giugno qua in condizioni certe?
0: Ma ti fai una doccetta qui, abbiamo anche il bar. Vai da Rocky, ti fai la doccia.
1: Vaffanculo, dai.
0: 393 736 200.
3: Attenzione. No.

0: Baggi, buon inizio di venerdì mattina. Amici, se volete sapere perché aumenta il prezzo della benzina e del gasolio, sentite questo audio.
1: Ciao Radio Peter Pan, Maurizio Treviso. Allora, da quello che so io, il prezzo continua

0: salire benzina e gasolio perché la richiesta, quindi la domanda, è superiore all'offerta. C'è proprio un problema di raffinare gasolio e benzina. Questo anche dovuto soprattutto al problema Russia-Ucraina. Provate a informarvi, al di là del problema Hormuz. Il problema è anche questo, c'è più richiesta dell'offerta, il problema è la raffinazione. Ciao Lolo.
1: Ci fidiamo.
2: Dovremmo andare via con le benzine col gasolio non raffinato, caro Fede, siamo troppo delicati.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera.
5: Sì, buonasera, mi scusi signorina, Cervignano?
4: Come, scusa?
5: Cervignano?
4: Sì.
5: Sì, se me lo passa per favore.
4: Chi?
5: Dico, c'è?
4: Scusi, lei chi è?
5: Mi chiamo Aldo.
4: Aldo?
5: Sì, sono un amico.
4: E chi sta cercando?
5: Ti ho chiesto, Cervignano?
4: Ci troviamo a Cervignano, ma siamo in un bar qua.
5: Sì?
4: Sì.
5: Sì, dico, c'è?
4: Ma chi?
5: Come chi, signorina? Ti ho chiesto, Cervignano?
4: Lei sta chiamando a Cervignano.
5: Sì, dico, ma c'è?
4: E chi sta cercando?
5: Cervignano.
1: L'ho messo giù.
4: Pronto?
5: Sì, buonasera. Cervignano?
4: Cervignano?
5: Sì, c'è?
4: Non ho capito il nome.
5: Dico, Cervignano?
4: Scusi.
5: Come?
4: Non ho capito chi cerca.
5: Gli ho chiesto, Cervignano?
4: Cervignano.
5: Sì, c'è?
4: C'è.
5: Sì, me lo passa per favore?
1: Ma sono stronzi a Cervignano, eh?
2: Sì, un pochetto sì.
6: Pronto?
5: Sì, buonasera, mi scusi, Cervignano?
6: Buonasera. Sì, Cervignano come servizio, buonasera.
5: Sì, buonasera, se c'è me lo passa, per favore.
6: Se l'Emanuela?
5: No, se Cervignano.
6: Se c'è?
5: C'è?
6: Chi, scusi?
5: No, dico, Cervignano?
6: Che Vignano? Mi scusi, ma lei chi è che sta cercando?
5: Mi chiamo Aldo.
6: E chi sta cercando?
5: Ma le ho chiesto se Cervignano.
6: No, non c'è.
5: È sicuro?
6: Sicuro.
5: Dice che era là.
6: Ma chi è Vignano, scusi?
5: Cervignano, mio amico. Lavora lì da voi?
6: Vignano? No, non lavora nessun Vignano da noi.
5: Non c'è il Vignano?
6: No.
5: Sicuro?
6: Sicuro.
5: Ma, vabbè, grazie.

0: Povera la signorina, si era comprata l'auto a metano perché il prezzo metano era basso.
1: Hanno aumentato che il metano? Ma no, ma è sempre basso.
2: No, ma se ragioni, io ho la macchina che va a metano, no GPL, metano proprio, e dalla settimana scorsa da 1,365 l'ho trovato a 1,699. Ma perché? Cioè, ma non c'è mica stata un'impennata del metano? Cos'è successo?
0: Hormuz.
2: Niente, cioè io non capisco, anche vorranno portare anche il metano a 2, perché figurati. Ma va lollolollo.
0: Lollolollo, povera signorina. Ma amici, se volete sapere la verità, questo è l'unico programma che la dice. Ascoltate questo audio perché chiarisce tutto.
3: Ve lo dico io qual è la verità.
0: Dicelo.
3: La verità è che siete un immane branco di pecore che, bravo, non sanno fare altro che, bravo, lamentarsi di tutto e di tutti, del caldo, del freddo, della pioggia, della neve, della nebbia, della grandine,
0: bravo,
3: della benzina, e non fate un cazzo,
0: bravo,
3: non fate niente. Quando c'è da votare per cambiare le cose, andate al mare a fare i picnic,
0: bravo.
3: Siete la vergogna della nostra nazione,
0: siete della vergogna dell'Italia.
1: Però si va in collina a fare il picnic, non al mare.
0: Sì, in effetti. Ma dipende.
1: E fa il picnic al mare?
0: Beh, in spiaggia, fai un picnic, ti porti da mangiare. Peraltro, amici, parlando di picnic,
1: dove ci stai?
0: Quest'estate avevamo per un giorno il cane, e quindi non potendo portare in spiaggia, sono in spiaggia libera.
1: Avevi un cane tu?
0: Sì, non io, Ilenia aveva il cane.
1: Ah.
0: Ciao Pachi, lo salutiamo. Beh, in spiaggia libera, amici, altro che picnic, ho visto gente organizzata che neanche il pranzo di Natale, con una quantità di roba da mangiare, ma con tre ombrelloni messi in vicini.
1: Erano siciliani.
0: Non lo so.
1: Erano,
0: non lo
1: so, siciliani o napoletani.
0: Una cosa su. Un po' li invidiavo, io ho una fame.
1: Calabria, Puglia, i posti
0: da
1: sud. Rimanete solo, si organizzano bene.

0: prima abbiamo sentito un selvaggio che pensava che nazionalizzando il prezzo della benzina il problema si può risolvere. Sì. E lui.
1: Selvaggi, ciao a tutti. Certo che quello che ha chiamato dicendo che razionalizzare il prezzo della benzina non risolverebbe razionale. Il problema, così il ricco può girare sempre e il povero invece gira solo alla mattina, è proprio uno furbo. Se facciamo così, il ricco la paga anche meno perché ha il prezzo razionalizzato e continua a girare. E io coglione invece povero resto a casa. Furbo! Ministro dell'economia subito, mandi.
0: Ma è nazionalizzare, non razionalizzare. E comunque amici, il problema non è
2: anche razionalizzare, dovrebbe essere razionale il prezzo.
0: Beh, dovrebbe essere razionale, ovviamente.
2: Dovrebbe essere razionale anche.
0: Ma il problema non è solo Hormuz, non è solo Russia e Ucraina.
3: Ma scusate selvaggi, allora il prezzo della benzina è solo quello o è anche l'IVA al 22% su tutta la roba che si acquista, che aumenta anche quella, tipo il latte è aumentato di 10 centesimi su una settimana, il latte e non solo la benzina, quindi...
0: Io bevo un sacco di latte.
3: Il problema è delle banche che... Purtroppo non vi posso spiegare in 30 secondi, ma il problema è delle banche.
0: È senza lattosio.
3: Pedro, non dire di no, perché sai anche tu che è così.
0: Assolutamente. Lalalala. E salutiamo gli amici delle banche che ci vengono sempre incontro.
2: Tu bevi latte senza lattosio?
0: Sì.
2: Vabbè, è come fumare la marijuana senza THC.
0: Capito, se ne bevo tanto. Se lo bevo quello che diventa pesante, non lo digerisco e poi mi viene il cagotto.
2: Non bere latte, per fare.
0: Eh no, sì, ciao.
4: Radio Peter Pan.
0: La teina mi dà intolleranza.
2: Con la curcuma hai provato?
0: Io che non so nutrare. Dove la devo mettere?

0: selvaggi, non si ciolpare il cul, Cervignan, eh? E l'ore!
1: Ciao amici di Cervignano!
2: Ti vuoi insegnare il cul parlar?
1: Cervignano no, amici di Cervignano, dai no! Allora siamo alla fine, molti non si sentiranno, vi chiediamo scusa agli ultimi co-conduttori. Lui risponde a quello che ha detto, che siamo un popolo di pecoroni.
3: Scusa, ma quelli che dicono siamo un branco, siete un branco di pecoroni qua di là, ma è perché loro dove vivono? Cioè, si devono muovere anche loro allora.
1: E finiamo con lui, perché quando c'era Silvio e non è la canzone, le cose andavano meglio.
4: Ciao Silvaggi, potete permettermi di dire che il prezzo del carburante continua a salire perché il nostro governo non capisce un cazzo di geopolitica? È andato dietro a Trump e allora il povero, siamo noi i poveri, paghiamo il prezzo. Dovevano fare come ha fatto zio Silvio una volta.
1: Dio Silvio ha detto.
4: Ha fatto amicizia, ha fatto alleanza con Putin. E pagavamo, io mi ricordo, pagavamo 1,34 di gasolio quando c'era zio Silvio. Porca miseria, ciao Silvaggi.
1: Ma ha detto zio Silvio o Dio Silvio?
2: Ha detto zio.
1: Zio. Meglio però dire. non ha tutti i torti.
2: Bene ragazzi, ci sentiamo domani come sempre poco dopo le 17:30.

0: Sport.
1: Messo? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan. Non c'è altra scelta.
1: Il tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
7: Aira Club.
6: La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Julie Andrew the Hitmaker. Nena, nena, nenas, ci siete? È il momento di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

mettetevi avanti perché mi sono già stancata, ragazzi. Basta, basta pioggia, sembra ottobre, novembre, anzi, esageriamo. Buonasera Givi, buonasera Give. Io sono la Dallan, sono in onda tutte le sere fino alle 21 dopo lo sfogatoio. Salutiamo Marco, salutiamo Fedro e salutiamo tutti i selvaggi che ogni sera hanno la possibilità di sfogarsi. Vorrei sfogarmi anche io e dire: ma perché quando piove la gente non sa più guidare? Bella domanda, qualcuno mi sa rispondere? Meglio di no, perché altrimenti facciamo sfogatoio 2.0. Noi qui parliamo di musica, noi parliamo di intrattenimento, parliamo di canzoni, parliamo di significato di brani che mi sono rimasti impressi, e ovviamente potete commentare tutte le notiziole

0: 2009. È proprio di questo brano che parleremo stasera per aprire Field Vibe. Meet Me Halfway, Black Eyed Peas, 2009, uno dei brani più importanti dell'album The End. La storia della canzone è molto particolare perché Will.i.am ha raccontato in un paio di interviste di aver avuto in sogno la progressione sul quale sarebbe poi stata costruita questa canzone, cioè il suo risveglio. Lui l'ha registrata e da quell'idea ha iniziato il lavoro su questo brano. Lo stesso Will.i.am ha spiegato che voleva creare una canzone molto emozionale. Il testo parla di una relazione nella quale due persone sono lontane, non necessariamente soltanto in senso fisico, ma anche dal punto di vista emotivo, perché il protagonista continua a pensare alla persona che ama, sente la sua mancanza, vuole ritrovare insomma quel rapporto. Il titolo Meet Me Halfway che cosa significa? Incontriamoci a metà strada, quindi rappresenta proprio questo concetto che non può essere solamente una persona a fare tutto dal punto di vista emotivo, dal punto di vista sentimentale, economico, cioè bisogna incontrarsi a metà strada, entrambi devono avvicinarsi, fare uno sforzo e trovare un punto di incontro. Quindi c'è una borderline che è citata insomma in questa canzone che diventa un confine. Il protagonista dice di essere arrivato al limite di quello che può fare da solo e chiede all'altra persona: oh, ma mi vieni incontro, mi dai una mano? Quindi il messaggio centrale è quindi quello di una relazione un po' in difficoltà, si arriva sempre a quel punto, confermatemelo cari coppietta all'ascolto, che a una certa si arriva e si dice: oh, ma fai un po' anche tu o devo fare tutto io?
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young.

mettere già Ozuna Stars, un pezzo di 3 anni fa, di già, sembra molto più recente. Allora, saltiamo, facciamo un passo in avanti, perché c'è un bel ricordo da segnalare, perché qualche giorno fa, nel 2021, usciva una hit incredibile di Madame Sfera Ebbasta. E qual è il titolo se non "Perché solo tu l'hai capito"? Bellissima, mi è piaciuta veramente tanto questa collaborazione appunto di Madame con Sfera Ebbasta, che è il secondo estratto dalla riedizione dell'omonimo album d'esordio. È stata una produzione di Bias, che abbiamo visto, che c'è stato insomma il concerto di Madame a Vicenza sul palco, e il brano racconta la forza della comprensione reciproca, quindi quella capacità di sentirsi compresi anche senza bisogno di troppe parole, quando diciamo ma tu mi capisci al volo. Ecco, una collaborazione che ha unito due artisti molto rappresentativi della nuova scena italiana, ormai non più nuova, e è stata pubblicata anche una versione in francese, pensate, nel gennaio 2022, che si dice Tu m'as compris, che non era quella con la partecipazione del rapper Atik. A 5 anni quindi dalla sua uscita, resta secondo me anche una delle hit più amate di Madame e di Sfera Ebbasta. Cioè, quando parte "Tu mi hai capito", partiamo tutti, non solo la canzone.

0: Station Manager, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo qui su Feel the Vibe.
1: Su Peter Pan su Peter Pan su Peter Pan c'è Feel the Vibe su Peter Pan Peter
2: Pan. Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto. Veneto, Treviso.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Fino al 13 settembre nei centri Perla Park Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Radio Pizza Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 20 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
4: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Siamo alle prese con una circolazione di bassa pressione, con aria fresca anche in quota che innesca piogge, qualche temporale ancora nelle prossime ore, soprattutto nord-est, alle prese appunto con fenomeni di instabilità. Domani mattina Venezia, Emilia Romagna, residua variabilità con gli ultimi occasionali piovaschi, già migliora nord-ovest con più sole. Nel fine settimana, poi sabato e domenica, sostanziale stabilità su tutto il nord Italia con più sole e temperature in aumento, ma comunque non supereremo i 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Pan, forever Pan, Forever Summer.
17: Peter Pan è
18: Field Fan.
17: La musica la mettiamo noi.

Tonic, Dua Lipa, questa è Love Again, era il 2021. Stai ascoltando Feel the Vibe, io sono la Dallan. È giovedì sera, è brutto tempo e noi ci tiriamo un po' su di morale parlando di artisti. Tra poco sentiremo il nuovo singolo di Cyrils che si chiama Breathless e andiamo a conoscerlo un po' meglio. Lui è un DJ e producer australiano, classe 1997, del New South Wales. Lui è anche musicista, suona chitarra, pianoforte e batteria, quindi toglietevi dalla testa il fatto che un DJ non debba essere un musicista. Lui ha iniziato a pubblicare dei remix online nel 2021 lavorando principalmente su una sonorità house, una sonorità elettronica, e quando è arrivata la svolta nel 2023 con Strumbling In, una rivisitazione del brano del 1978 interpretato da Chris Norman e Suzy 4. Questo remix è diventato virale inizialmente su TikTok, quindi ritorniamo sempre a parlare di social, e successivamente raggiunge le classifiche

Field Vibe ed è molto interessato a quello che sto dicendo, tant'è che mi arrivano anche le registrazioni. Buon rientro a casa, rientro a casa dal lavoro. Stiamo parlando di Cyril, questo DJ classe 97, abbiamo appena ascoltato il suo nuovo pezzo Breathless. Quindi lui ha pubblicato appunto un sacco di singoli. Nel 2024 è arrivato Still Into You, una rivisitazione del brano dei Paramore, e For Your Feet, questa me la ricordo, con Dean Lewis. Nello

che ha collaborato con niente po' di meno che Robin Schulz e Sam Martin per War Gone Wild. 2025 è arrivata la collab con James Blunt, Tears Dry Tonight, mentre quest'anno ha pubblicato That's Her insieme a Wiz Khalifa. Anche questo è andato viralissimo. Tra le sue collaborazioni figurano anche artisti come Teddy Swims, David Guetta, Ava Max e The Les. È attualmente basato, quindi abita a Darwin, Australia, e continua la sua attività come DJ e producer. Il suo repertorio comunque va sempre dalla musica elettronica alla musica house, con una particolare attenzione alla reinterpretazione in chiave dance di brani conosciuti, appunto come quello che abbiamo appena ascoltato qui su Field Vibe.

Atlanta, Chicago, Berlino, Parigi, Madrid e poi facendo tappa a Roma, poi concludendo a Dublino e a London City, quindi anche a Londra. Per ogni tappa ci sarà un ospite. A Phoenix ci sarà Tina Shea, a Los Angeles Kylie Minogue, abbiamo i Faced a Madrid e LCD Sound System qui a Roma. Io non vedo l'ora, perché ho già segnato che andrò a vederlo, concludendo a London, quindi a Londra, con i Tears for Fears. Pronti? Perché siamo carichissimi, la data di Roma è sempre più vicina e lui ci aspetta a Roma.

14, esattamente. Harry Styles arriva a Roma al Circo Massimo in queste due date. Ci vediamo lì, caro Harry. Io sarò sotto il palco, spero. Sono veramente molto contenta, ci spero, adesso so così, dico, comprerò i biglietti, sì, ci riuscirò, non lo so. Intanto ci distraiamo un po' con gli amici dell'Okera. È l'Okera, bene!

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre.
13: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
14: Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Sabato 12 settembre, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: Ciao Dall'Ani.
1: Ciao.
0: Un saluto da quelli di Baselgelle. Come va? Tutto bene?
1: Un saluto. Mamma, che festa che abbiamo tirato su quella sera con la Sister Gloria. Non guarda, se ci penso mi viene solamente da ridere. Sto bene, ragazzi. Voi come state? Mi sa che ci rivediamo quel prossimo anno, Mi sa che ci rivediamo assolutamente. Allora, tutto bene. Qualcuno mi fa notare che non ho dato le good vibes stasera, ragazzi. Male!
2: Good vibes!
1: Oh!
2: Come on!
1: Anche perché ne ho bisogno anch'io questa sera di good vibes. Qualcuno invece non ha apprezzato Auto Blu. Vabbè, dai, i tempi vanno avanti, vanno avanti. Allora, noi siamo quasi addirittura d'arrivo con Field Vibe, perché finisce alle 21, ma tra poco vi ricorderò anche i prossimi eventi con Radio Peter Pan. Se avete qualche dubbio, qualche informazione da chiedere, andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi. E poi vorrei ricordarvi anche una cosa molto importante, perché da sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizione. Vi dico che le iscrizioni sono aperte, ma se avete dubbi o domande potete venire direttamente qui, lo scoprite gratuitamente nella sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto. C'è l'open day il 19 di settembre, che è un sabato pomeriggio, è gratis, ma è su prenotazione obbligatoria perché i posti sono limitati. Compilate il form su peterpan.it, quindi vieni qua, ci conosci, fai un giro della radio, ti facciamo un piccolo regalino, insomma facciamo tutti contenti, e poi valuti se iscriverti oppure no, va bene? Se non hai capito qualcosa, ripeto, vai sul sito peterpan.it oppure chiama in orario d'ufficio allo 0423 7367.

0: fammi sentire Stonefield Vibe. Un saluto da Popara e Leao. Mamma mia, ma che gente ascolta Field Vibe. Sono questi gli ascoltatori che io mi merito? Ovviamente penso proprio che sia assolutamente così. Va bene, allora direi che noi ci vediamo a qualche evento. Sì, di sicuro a uno e forse anche a un altro che ancora non è scritto ma arriverà molto presto. Pronti? Next Events
1: Radio Peter Pan.

C'è un Peter Pan Peak Power che arriva a Budoia, Pordenone, alla festa dei funghi. Dalle 21.30 la console è tutta rosa con Sister Gloria e Francesca Voice. Siamo anche in zona Musano di Trevignano, Treviso, con un Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland, l'azienda agricola Rossi. Dalle 21.30 in console Marco Baxo ed Edo. C'è un Peter Pan Impatto e festeggiamenti settembrini. Qui siamo a Mortegliano, Odin. Dalle 22 c'è DJ Maxwell e Andrea Nordio. Domenica 13 settembre siamo media partner del Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave, provincia di Venezia, dall'11 al 13 settembre, mentre domenica appunto

ballare e cantare. Per quanto riguarda la settimana dopo, venerdì 18 settembre, ci troviamo tutti alla Ira Club, Castelfranco Veneto, per il Peter Pan 90210. Ci sarà la cena con tutti i DJ e gli speaker della radio, quindi avremo modo anche di conoscerci. E dopo in console ci saranno Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky. Vi ricordo che siamo anche media partner dell'ottava edizione della Montebelluna in Rosa, quindi iscrivetevi su montebellunairosa.it per la 5 o la 10 chilometri a favore della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ho finito, se avete dubbi o lo sapete già, peterpan.it, la sezione eventi. Bravi.

Road 2020, l'avreste mai detto questo pezzo? È molto difficile a volte fare un passo indietro e ricordarsi tutti i brani che sono usciti nel 2020. Il 2020 è stato un anno veramente molto triste, molto caotico, sappiamo tutti perché, senza doverlo nominare ogni volta, e ha delineato veramente un punto nella linea della storia, nella linea storica. Da lì in poi le cose sono cambiate, ahimè. Non tanto in positivo, però insomma non stiamoci sempre a lamentare, ma ci sono vari aspetti che secondo me andrebbero un attimo sistemati. Quindi quel periodo lì sono uscite tante canzoni. Mi ricordo anche che non è stato fatto, cioè Sanremo è stato fatto ma senza pubblico, insomma un casino c'è stato con le mascherine, non c'è stato una vera hit quell'anno lì, non c'erano feste, non c'erano incontri, anche qui in radio eravamo tutti con la mascherina, vabbè, non stiamo a ricordare troppe cose. Allora saluto anche Andy, che è all'ascolto, che neanche lui aveva apprezzato una canzone, ma io lo so, abbiamo tanti gusti differenti. So che vi piace di più la musica elettronica, la musica house, adesso abbiamo anche un po' di afro house. Questa vi va bene, visto che è anche un trend di TikTok?

0: Zallan. Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino.
1: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
4: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh!
5: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
10: Alle 21 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
18: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
17: Difficoltà?
18: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
17: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

iniziato un po' così. Ci sono puntate in cui si inizia con un bel Back in the Days, rimembrando i vecchi tempi. Adesso dobbiamo tirare fuori la cazzimma, come si suol dire. Andrea, ne hai ancora? Let go!

0: Facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok. Peter Pan.
2: Squat. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Permesso? Bella grigliata! Che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
17: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
19: Peter Pan Pink Power.
20: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
21: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
22: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sport.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Sport. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
9: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Alla discoteca.
14: Radio Peter Pan.
15: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
16: Da questo momento
14: il suono del
16: The Pan Dance
14: da Tribasele che è Padova.
15: Giovedì sera alla

0: Stai ascoltando il suono del Dance. Peter Pan. Squat.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ain't got no home, ain't got no shoes.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Forever Fun, Forever Summer.
14: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
15: Da questo momento
0: il suono del
14: The Pan Dance.
0: Da Tribasileghe, Padova.
14: Giovedì sera alla

Non ce l'avete il ventaglio? Come fate a essere sprovviste di

Questa sera andiamo anche di video messaggi. Un saluto a Patrick da Modena. Ti amo dalla tua Rachele. La Rachele ti ama. Un video messaggio d'amore. Quanto sei romantico.

0: Castri Basiliche, Padova. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Es tu cassa. Cassa.
15: Nuovo weekend. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
16: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
15: Mo bravo.
17: Una sequela di negatività.
18: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: More music. The summer in the mix.

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: sono Matteo Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: John Summit.
3: John Summit. John Summit. John Summit.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squatch. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
5: Medusa. Medusa. Medusa.